Et ne stai scendendo in sogni in sogni ad amore sanze, trumette belle, chi da regge. Una cosa nuova, una cosa fresca,

Thank you.

che bello caffè, sulla Napoli sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, l'adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno.

ga dure ca me, ca se sente pe sta città. E un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliar. Un manasce che sento per te, che dice due que, un po' che caffè. E l'inglese si scorda d'offesi, ven a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

giovanotto che arriva con lo strumento. Naso una bella al giorno è davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto?

0: età. Tenetemi presente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto una brutta festa da pazza.

ogni giorno a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa mi pusce di trocca, anche facendo ci fa forse ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna ma pusha.

Dopa dico Francie, mi work in da luperì, in un capice Francie, mi push, mi push, mi push, ma tu che push Francie, mi push the shine brush, a tu pacienza Francie, porta ma pura pusha, pusha, pusha, Francie accompagna ma pusha. Okay.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però tu può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirare. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma e la mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te toscare. Perciò pensaci pure, cicillo.

e pensaci pure Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio Cicillo mio, il matrimonio ti fa danna. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, una coniglia ti fa diventà. Perciò pensaci pure Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Arriva la pizza! Pizze, scapizze, leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza! Vai da voi!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me, così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca in balia fa, Madonna, ovvudio faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, oh, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuta senza papà mia. Madonna mia, perché da uovigliar? Tanta malvagità coppa sta terra. Ta piglia è buona, e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarella.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, metti de jasi logan, faccia stu corvost, per via che cedo il posto.

Jovem Lord Nazarayevam me. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei quattro panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dover. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella,

tristezza mi da zambara, uno scattrato da felicità. Sta bocca a voi non basta ancora, un capo zucchero e tre, ma ho sopra barra, basta andare. A capo mondo, a capo mondo.

Non ti sta lucare, caro dice sì. A capi mondo, a capi mondo, a capi mondo, di due braccia mi accade, sporute, ne va su, ne mari. Appena in cielo spunta luna,

fatto buono finto, ma ci fatto buono finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

bello portinfante, un bello portinfante, duro e pronto. Ma si esce attenuante, ma si esce attenuante, tutto è pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

boga giallo, se manca solo scla, per poi finire sopra il marciapiede. Io sate già con sbatta memo vanno tu, ma il sottoscrittese non se ne batte più. Stasera rimane un mele che lo fa, se viene, non viene, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti chiamo complicato, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera rimane, e chi mi vuole sta padronissima, fai benissimo, se la caga su

essendo già guarito, Gagliardo è tosto il cuore in petto a me. Hai voglia fa, sto cuore congelato lunga la e lungo lunga te. Sulla costiva si cambace e cambia giù, e a San Martino a me. Non mi ci manda tu, stasera ti va, non me ne da fa, ci vedo, non vedo, tu a chi mi dice. La vita già è difficile, se ci vuole complicare, non devo convincere che gli voglio campare. Stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Fai benissimo, se ne vai a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Sapiti bene, sapiti bene, stasera, ti mando, un mese, lo faccio, vieni, un mese, ma tu hai chiunque. Non mi convincere che la vita è così, ma.

tu. Sotto a sta luna e rose son argento, una stella se specchia a mare.

Ngoppa na strada gli anche sulagne, miesa l'addore alla ricampagna, na carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariello, non te ne pressa che te ne fa, e sta lontano sto paesiello, a donisciuno.

Hoje o Chariella buona e acarbada, tu cangi vista sempre abbracciata, na promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia a vita mia, e a primavera già vimma sposar, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

mare chiar, mare chiar.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parlava manco poesia. Si sta voce te canta in tuo cuore, che lo canon te c'è.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

kaldı kadını.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e ne basteranno ancora. Iuana, i tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mio, sete. Sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'Arno sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non m'ami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore e

miei mafinchi e mi lustrassi, mi mastruisse, mi lastruisse, non so buoni qua, guarda. E la mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sotto sale, ne farò un pacco postale e appena spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlottiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Uana, tu sei figlia di Cubana. Uana, ma non vuoi...

0: poi si tuffa, cuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tappi, tapparri.
1: Iuana mia, Iuana mia, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. Iuana maroa, iacati. Sei.

ma 15 anni di Viena, un movino si imbriaca e stupra, si dice suo che di rovna promura, una singola trafana si sorprende. Ma 15 anni di Viena, si sarebbe un po'

Se della giunga ma sottica, e passa il passato di signora, via che a mamma tua casa faceva.

0: quando l'ora sta sedevi, ragna sul passo niente fa di più, e tu capisci che te voglio bene, fai la carezza e fai la cicatrice.
1: Non si cambia, si va prima.

quan no contraeve via una zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di ma short.

Zingare, zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, ponno fa contenta a me. Mo saccio tu che tiene di tuo cuore, te

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

capo una via sapuano dica ancora, ma tutte vate che sta bocca bella, caterà l'ultima ora, vicina a Spanella, sinceramente tu di mamme, sempre da comante, belle curate. Capona mia che tu furi super, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma questo tu piacera.

la mia veretta a tuo paese, quando la vado con la pofondria, già guadagnai e speso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel prima mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'ingossà. Mi sposava mi spiandata, fa un seno che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va, va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, e con tanta frenesia che mi parve d'impazzir, ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi sì, la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un mitero bar. Vai là, va di cocche, va, vai là, va, vai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un mitero par. Vai là, vai di bocca, va, vai là, va, vai là, va, va

inunda fa vedere con sto occhio ambuso, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimma pace me da mano vasa, di appiccio cade non potimma sta. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglia

0: don Martino, lo scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino, ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uscire Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti firete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. Vincella che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, da forza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa? E in cielo con pompiera voi sparava? Eh no? Stavolta già parla io? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiatta. Qua tutto il mondo sapeva le cofettie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io che non sono scemo con ma voi me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra che stavo di chi riuscite via e c'è Don Martino.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

serena mia sotto sul coraggio. Bella mia che t'apprezzente, questa bocca

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questo stress. Quasi quasi con 38 mi rimetto il mio cappuccio, me ne vado a fare i soldi facilmente. E allora mi son detto maledetto, tu non usi l'intelletto, resta a letto, dove vai? E dove vai? Poi ti impasticchi, ti consumi il cuore a spicchi, per raggiungere un orgasmo cosa fai?

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Goodbye, my son of a...

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: RAI Radio Live Napoli. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Napoli, buongiorno mondo, a chi sta facendo colazione, a chi è già al secondo, terzo, quarto caffè, a chi è imbottigliato nel traffico, a chi oggi ha detto oggi faccio tutto con calma. Ragazzi, non ci credo nemmeno io, me lo dico sempre, ma non è così. Come state? Bentornati a Napoli Senza Confini, nuova puntata, nuovo viaggio, nuova storia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ma per fortuna vi posso dire che c'è la radio, perché grazie alla radio anche voi vi distraete, ci ascoltate, entrate con noi in un mondo fantastico fatto di musica, di parole, di storie, di ospiti meravigliosi che mi vengono a trovare qui in Rai. E oggi c'è una mia carissima amica, splendida, dolce, solare, Luisana Simeone. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: a chi
0: stai?
1: Ci segue, ci ascolta benissimo.
0: Dici,
1: benissimo.
0: Ciao a tutti i radioascoltatori. Vai. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao.
0: Ecco, c'ho anche un po' di prove speaker. Come stai? Come va?
1: Bene, sempre a mille, sempre sul pezzo, tutto benissimo. Per me è un onore oggi qui con te, diciamo, che mi hai dato questa opportunità, quindi grazie per l'invito.
0: E grazie a te, anche perché delle storie vere vanno raccontate, vanno ascoltate, e comunque lanci un bellissimo messaggio, proprio quello. Ora raccontiamo cosa fai, di cosa ti occupi, cosa hai costruito, la tua realtà, soprattutto partendo da zero, perché sei sempre stata una donna, oggi prima una giovane ragazza che si è sempre data da fare, iniziata a lavorare all'età di
1: 13 anni.
0: Allora vi dico, ci sono persone che lavorano sulla bellezza e poi ci sono persone che questa bellezza ne hanno fatto di questa bellezza una propria cura, quindi partiamo proprio dal concetto, ecco, ne parlavamo un po' prima, dei filtri, no? I filtri sì, ma è anche bello guardarsi allo specchio, riconoscersi e stare bene con se stessi e piacersi. Oggi anche ritagliarsi uno spazio è importante, un tempo, una coccola è importante, no? Perché bisogna capire che è vero, la vita va presa per quella che è, per prendere opportunità, lavorare, perché siamo a 2000 un po' tutti, ma ritagliarsi quello spazio è importante, grazie anche a quello che fai tu, ecco, per le donne, per le mamme, soprattutto per noi mamme super esaurite e stressate. Arrivi da Luisana, ti fai coccolare nel suo mondo e ora, ecco, lascio a te la parola per aprire e raccontare a chi ci ascolta il tuo mondo.
1: Allora, assolutamente sì, io sono Luisana Simeone e ad oggi torniamo un po' indietro con il tempo, da dove sono partita. Avevo i miei 13 anni quando ho finito le mie scuole medie e da lì poi ho intrapreso il percorso di scuola di estetica e, diciamo, da subito ho avuto quella voglia, quella fama, tutto ciò che mi veniva insegnato volevo subito metterlo in pratica. E subito a questo mi collego anche a quello che oggi fanno tante ragazze a un'età anche minore, magari l'età che ho iniziato anche io. Fare subito una pratica è importantissimo, perché come ogni scuola ti dà la base e se hai fama, se hai voglia e passione, devi poi essere tu brava e capace di portarla avanti. Da lì tutto è iniziato, diciamo, ho iniziato la mia cavetta, come un po' facciamo tutti nei nostri lavori.
0: Ragazzi, la sua gavetta posso dire che è stata veramente ampia. Prima, durante un caffè,
1: vi ho raccontato la vita.
0: Quel triplo caffè, ecco, che si prende a proposito di mattina, della sua ampia gavetta su set, teatro, televisione. E infatti c'era un nostro collega che ti ha chiesto proprio di proposito, ma quanti anni hai?
1: Perché
0: se ne avessi 60, no? Dovuto alle tante esperienze che tra l'altro hai fatto in Rai, in vari emittenti televisive, su spettacoli teatrali, insomma nel mondo del cinema, dello spettacolo, del teatro e della moda. Quindi poi fin quando hai scelto, ecco, di
1: Sì, assolutamente sì, perché sono anche makeup artist, quindi ho fatto tutto quello che è il percorso, tante esperienze, come dicevi tu, nella Rai, nella moda, eccetera. È vero, oggi l'età non è il numero, ma è un po' l'esperienza di vita e quello che costruisci poi durante. E niente, ad oggi, nel 2026, quindi da quando avevo 13 anni ad oggi quasi 30, ho realizzato uno dei miei più grandi sogni. Da 3 anni e mezzo ho un'azienda che si chiama Bellenova, quindi tutto nasce proprio da una nuova realtà, da un sogno che avevo da bambina, quello di, diciamo... Mi emoziono sempre quando parlo di queste
0: cose. Dammi la manina. È vero, perché lei è un treno, non si ferma mai, ci crede tantissimo. Ma meno male che c'è stata, no, quella gavetta di tutta quell'esperienza,
1: sì.
0: Conoscere il mondo, conoscere le donne, conoscere i professionisti, conoscere le esigenze, no, di ogni singola persona, perché all'interno del tuo studio comunque arriveranno persone, donne, mamme, professioniste, che comunque hanno tutte un'esigenza diversa dall'altra.
1: Sì,
0: per
1: anche perché
0: anche il tuo modo di fare sarà diverso nell'approccio,
1: certo,
0: nella cura.
1: Voglio anche collegarmi al punto di dire proprio tutto quello che ho fatto per arrivare oggi qui, e tante volte oggi la realtà vogliamo ottenere tutto un po' subito. E questo non porta ad un seguito, perché niente si costruisce facilmente, ma anche perché capisci realmente il valore. Vedi, parlo della mia storia, ancora mi emoziono, perché non ho ottenuto, nessuno mi ha regalato nulla, e non ho ottenuto tutto così subito e così facilmente. Quindi lo dico, questo è un messaggio che mando anche a tante ragazze giovani: credete nei vostri sogni, ponetevi sempre dei grandi obiettivi e cercate sempre di non mollare, perché tante volte io nel mio percorso ho toccato il fondo, e proprio in quel momento capisci che ti devi rialzare e andare avanti, perché avevo un obiettivo, avevo un sogno. Quindi è un messaggio che mi sento di dire, anche perché poi ho delle...
0: Ragazzi, conferma gli occhi lucidi e grazie a te anche io in questo momento, no? Sai perché? Perché c'è chi racconta, no? Siamo abituati ad ascoltare persone attraverso social, attraverso radio, attraverso la televisione, ad ascoltare persone che raccontano storie, e poi ci sono persone che veramente quelle storie l'hanno vissute e ti arrivano, cioè come mi stai arrivando in questo momento per la tua verità, è da percepire. Per questo poi le persone ti scelgono, no? In un certo senso sta lì.
1: Sì, assolutamente, anche perché oggi l'estetica ne siamo tantissime, e non è il fatto di vendere un trattamento o di vendere una coccola, ma è vendere te stessa, e io sono me stessa sempre, non uso filtri, adesso parlando proprio di questo, e quindi anche proprio per il rapporto umano che creo con le mie clienti, con le mie collaboratrici, perché questo era un altro sogno che avevo nel cassetto. Devi sapere che io ho un po' durante il percorso, perché non mi sono, da quando ho iniziato a studiare questo lavoro non mi sono mai fermata, ancora ad oggi continuo ogni mese ad investire nelle formazioni, e avevo mia mamma che all'epoca ero piccola e mi diceva: che le catambare tu a mamma, tienatele per te. E io purtroppo...
0: Saggia, invece noi siamo abituati a dare,
1: ma io mi sentivo felice, cioè io mi sento felice quando faccio una nuova formazione, o vivo una nuova esperienza anche di vita, e
0: ho
1: trasmetterla.
0: Ho un'opera di beneficenza, sì. Lisa, non scherzo.
1: È vero.
0: Ma a proposito di bellezza, di stare bene con se stessi, noi ci fermiamo un attimo e dedichiamo a tutte le nostre belle donne, perché da lì dobbiamo partire. Siamo comunque donne. Giorgia, Di Sole e D'Azzurro.
1: Bellissimo.
0: A tra poco.

0: Perfetta per aprire la nostra puntata Giorgia di sole e di azzurro, potente, luminosa e donna, no? In un certo senso. Parliamo proprio di stare bene con se stessi, di benessere, di femminilità e di cura per se stessi con Luisana Simeone, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, con me Fabiola Cimminelli. E noi torniamo proprio su questo argomento, perché l'importanza è proprio questa, no? Quella di prendersi cura di sé. Secondo te, Luisana, perché per una donna è così difficile a volte sentirsi in dovere di prendersi cura di se stessi?
1: Allora, diciamo che se parliamo donne, parliamo anche di mamme in questo caso, spesso hanno un po' la priorità invece di prendersi troppo cura di chi c'è intorno. E io capisco, perché è una priorità grande, come io ad oggi ho la mia attività e la come sento come un figlio per me, quindi a volte mi metto anche io in secondo piano per dare spazio a quello che è il mio lavoro, la mia attività.
0: E quindi comprendi perfettamente l'essere mamma con altre priorità.
1: Assolutamente.
0: Ecco. Però... Mamme ascoltate. No, io infatti... sono del filone mamme che comunque cerca di ritagliarsi quegli spazi, ecco, con un massaggio, con una pulizia viso, con un trattamento, con la palestra, il fitness, il pilates. Tutti abbiamo un'ora. È vero che la mia giornata ha 36 ore, non 24, però
1: io quello che dico sempre, ogni tanto ci vuole un po' di sano egoismo, perché se ti prendi cura, ti faccio un esempio, della tua pelle, cerchi di migliorare quell'inestetismo, ti guardi allo specchio, la tua autostima sale, quindi sei più felice, e essendo più felice tu riesci a dare anche serenità e felicità a un figlio, a un marito,
0: al lavoro, no?
1: Questo è importantissimo, e a volte viene sottovalutato. Io infatti, come dici, dicevo anche prima, al di fuori di un trattamento io creo molto un rapporto umano con la cliente, aiuto tanto le donne proprio ad aumentare quell'autostima, a dare proprio un'importanza al tempo che devono dedicare a se stessi e ad un semplice trattamento che può far bene e migliorare quello che loro potrebbero in quel caso migliorare.
0: È vero, anche perché il discorso è proprio quello, no? Cercare di instaurare sicuramente un rapporto, perché se io arrivo da Luisana, ecco, mi può inventare o creare quello che vuole, però è quello che ti resta oggi, soprattutto oggi, è proprio il rapporto umano, l'umiltà, sì, la sincerità, la verità. Quindi penso che questo sia proprio alla base, sia la chiave della tua realtà, della, sì, soprattutto perché poi le persone si affidano. E io penso quella sia la vittoria

0: più grande,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente, ma a parte si affidano, questo proprio collegandomi alla, all'esperienza che ho fatto nella vita, io so oggi che cosa significa guadagnarsi un soldo e quindi non prendere mai in giro un'altra donna e rubarmi dei soldi quando magari in quel caso non posso agire e, oppure farle guardare in faccia la realtà e consigliargli quello che realmente può far bene a se stessa.
2: Allora, Bella Nova nasce come un istituto di bellezza, ma guardando comunque il tuo lavoro si vede che con molta attenzione che fondamentalmente hai una forte predisposizione alla tecnologia avanzata, no? alla specializzazione in un certo senso, l'hai anche detto prima, continui corsi di formazione anche sì, fuori la nostra Napoli, in giro per il mondo, anche se lì c'è il tuo figlio, perché poi è una tua creazione, immagino quanto tempo hai investito, quanti sacrifici, perché partendo da zero, dal niente nel senso, perché ecco, non è stato tramandato, sai, da famiglia,
1: no.
2: Perché sembra una cosa brutta che ho detto, ma nel senso che invece è molto forte, fa capire quanta dedizione ci vuole in un progetto e quanto poi tu riesci a farlo se davvero ci credi. Quindi, ricollegandoci un po' al discorso iniziale, quanto è cambiato oggi il mondo dell'estetica, Luisana, rispetto a qualche anno fa, visto che tu ci sei da quando davvero avevi 14 anni?
1: Allora, subito ti dico che il mondo dell'estetica è cambiato per chi lo vuole cambiare. Essendo io una persona che non si finisce mai di mettersi in gioco e continuo sempre a formarsi, io credo tanto ad oggi nell'estetica avanzata, perché credo nella rigenerazione proprio della pelle in modo molto naturale. Oggi si evolve a secondi l'estetica, abbiamo l'aiuto di tecnologie innovative importanti, abbiamo l'aiuto di qualità di prodotti che insieme a una giusta professionalità portano veramente ad un risultato importante. Io mi occupo principalmente ad oggi, sono una beauty specialist, quindi vado a trattare quelli che sono gli inestetismi viso, e non puoi immaginare, Fabi, quando mi arrivano piangendo per un complesso, a volte anche ragazzine molto giovani, e le accompagno sotto braccio ad un percorso insieme e arriviamo veramente ad una vittoria, quella di andare a risolvere quello che è un inestetismo. Per questo ti dico che ad oggi è cambiato tanto, perché abbiamo la possibilità diciamo un po' affiancarci a quello che è proprio il mondo medicale.
2: Esatto, anche perché prima, vedi, attraverso lo sport, una disciplina che sia danza, il calcio, ecco, si curava comunque a livello mentale e fisico.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Sì.
2: Un bambino che poi cresce, ecco, intraprende poi il percorso professionale da ballerino, da calciatore, da nuotatore e quant'altro, e quindi cioè, è visto ancora un po' come tabù oggi, perché prendersi cura della pelle o magari prendersi cura delle corde vocali, che tante volte parliamo anche con artisti, rientra ancora in questo tabù o è diventato comunque
1: No, sicuramente è diventato un po' più una materia un po' più sciolta.
2: Una materia più,
1: anche
2: ecco,
1: perché prima... siamo a Napoli e a noi ci piace, non c'è niente da fare, quindi ci piace proprio apparire, quindi cerchiamo veramente, e non c'è cosa più bella però, Fabi.
2: Perché... No, io sono detto, la porta bandiera, no? E in un certo senso mi piace apparire soprattutto per quel concetto che ti dicevo all'inizio, guardarsi allo specchio e riconoscersi. Tante volte
1: sì,
2: ti trascuri, perché ci sono periodi che abbiamo comunque dei. Ma ti trascuri perché c'è troppo lavoro, o perché sono su un progetto, su un set, e quindi non ho tempo per andare in palestra, per la mia dimensione di cui sono abituata. Quindi può succedere che c'è quel momento in cui mi trascuro, io mi sento male. Cioè, quando poi dico, vabbè, sto per finire questo progetto, sto per finire questo lavoro, devo ritornare, mi devo fare un restyling. Cioè, la mia parola magica è restyling.
1: Quello è un'adrenalina.
2: Ma per stare bene
1: carica,
2: con me stessa, che apparire in un certo senso sembra che dobbia apparire agli altri.
1: No,
2: ma
1: no,
2: chi
1: no,
2: se
1: no,
2: ne frega?
1: Assolutamente, proprio per se stessi.
2: Per se stessi. Poi c'è pure chi
1: lo
2: ama
1: fa per
2: apparire
1: altro,
2: per
1: bene così, ma magari lo fanno anche per lavoro, quindi nessuno, non giudichiamo.
2: Oggi l'immagine è importante, anche per chi come noi comunque ha a che fare con un pubblico, ha a che fare con uno strumento di comunicazione, che sia un social o una, no? Ed è importante. A proposito di questo cambiamento dal ieri ad oggi, no? Oggi possiamo entrare più nel dettaglio delle tecniche super avanzate che fai all'interno del tuo studio, quindi il needling, tecnologie avanzate, skin care, trattamenti corpora, rapporto tra estetica e benessere, formazione e aggiornamento professionale, e soprattutto l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati.
0: Assolutamente sì.
2: Cos'è che in tutte queste cose che ho detto magari ti va di raccontare meglio a chi ci ascolta?
0: Allora, noi ci occupiamo, come dicevi tu, di tutto quello che riguarda l'estetica veramente a 360 gradi, anche perché c'è un team di professionisti che veramente sono una potenza, e questo lo devo dire, e io era uno anche dei miei sogni, quello di condividere e creare un team così valido. Quindi state tranquilli che su tutti i trattamenti cerchiamo di dare comunque il meglio, ovviamente.
2: È un po' come la mia domanda che quando, ma mica cioè, mi restano cose, che ne so, segni, no, tutte cose naturali,
0: assolutamente,
2: no?
0: Sì,
2: che vanno alimentare.
0: Anzi, assolutamente sì, io parlo di quello che oggi amo follemente fare, tutto quello che riguarda proprio i trattamenti viso, e oggi va tantissimo il trattamento needling, che è una biorivitalizzazione naturale della pelle che va un po' a sostituire quello che sono le diciamo trattamenti più medicali, ma è un qualcosa di non invasivo e soprattutto duraturo nel tempo, perché spesso, se mi permetti e posso dirlo, veramente ci metto la faccia, quello che cerco sempre di trasmettere anche alle mie clienti. Io non sono contro, perché amo l'estetica.
2: Ma scusa, tu te li fai? Ce l'hai? Ecco, noi parliamo di tempo, ritagliare tutte quante. Tu?
0: Assolutamente sì.
2: Ti ritagli questo tempo?
0: Sì, almeno ci
2: provo.
0: Ma
2: te le fai da sola?
0: qualche volta c'ho le ragazze, però do sempre la priorità a voi.
2: Lo so, te l'ho chiesto apposta, ti conosco benissimo. A proposito di Napoli, radici e di quello che racconta il tuo percorso, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Quando è Chiova di Pino Daniele.
0: Bellissimo,
2: e torniamo qui.

0: Quando chiova il nostro Pino e io invece ho qui la nostra Luisana. Allora Luisana, partiamo e rientriamo tra pochissimo. Chi è? Telefoni che squillano, ragazzi, ma questo è il bello della diretta, perché noi non siamo preparate, ci lanciamo così come siamo, belle e trasparenti e spontanee. Allora Luisana, tuffiamoci insieme in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Magari sei fuori tanto tempo, torni, devo preparare o devo andare a mangiare cosa?
1: Il ragù. Cioè, proprio lo sapevo, tradizionale.
0: Ma lo cucini anche.
1: Allora, ti devo confessare una cosa.
0: No.
1: Io so lavorare benissimo, ma non so ci cucinare, Fabi.
0: Vabbè, non lo sai, mi davi l'impressione invece di essere proprio una brava fornelli.
1: No, io so pulire casa, sono una fissata.
0: Una pulitona.
1: Sono un animale sul lavoro, quindi veramente non mi fermo mai, però il cucinare...
0: Abbiamo lo stesso problema, è troppo statico, vero? Troppo. Devi stare là in piedi, pure io non lo sopporto. Via, ci cucinano gli uomini, sì. Ci cucina il tuo compagno, sa cucinare.
1: Abbastanza,
0: perché guarda che gli uomini sono più bravi ai fornelli delle donne, che lo fanno con passione, con creatività, invece noi certe volte dobbiamo fare per giusta causa, no? Perché devi mangiare il marito,
1: forza,
0: devi mangiare
1: la
0: forza maggiore, esatto. Invece una parola napoletana che usi sempre:
1: marò. Un può posto... sembrare banale, ma io ogni cosa marò, pure se vedo qualcosa che non va bene al negozio, marò. Cioè, proprio il mio mood,
0: il tuo motto. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente? Il mio studio. Dice adesso devo scappare.
1: Non volevo... Sì, però non lo volevo dire, altrimenti era troppo... No, vabbè, il centro storico, dai, Napoli, abbiamo dei posti fantastici, quindi è sempre bello.
0: Il centro
1: bello,
0: storico,
1: sì.
0: È molto affascinante. Una tradizione che non vorresti mai perdere, Luisana?
1: I Natali con la famiglia, con i nonni, che purtroppo non ci sono più, e quindi non c'è cosa più bella proprio di rivivere quei momenti, e auguro proprio di non perdere mai questa cultura.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti proprio? Se c'è,
1: è un po' difficile.
0: Ci sono tante le cose.
1: Abbastanza, però vorrei tenermele per me.
0: Va bene. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa porteresti?
1: La spontaneità, il cuore. È quello che ti dico. Io ho fatto anche delle esperienze all'estero. Sono stata anche in America, quindi proprio un altro mondo, e non nutrono cuore come nutrimmo noi.
0: Bellissimo, hai ragione.
1: Questa è l'unica cosa proprio che ci differenzia.
0: Ti mancava tantissimo, no?
1: Sì, abbastanza, anche se è stata una delle esperienze più belle che veramente auguro di fare a tutti, perché ti dà tanto, ti fortifica e vedi, ti fa capire a volte cose che oggi hai tutti i giorni e non apprezzi. Quindi sì.
0: Quindi torniamo anche un po' fuori... è vero, sai, tante volte ci penso, dico, per apprezzare un po' quello che si ha in generale, che si parli di un lavoro, che sia, bisogna ogni tanto o magari immaginare di non avere proprio niente.
1: Assolutamente,
0: e
1: sì.
0: Forse anche da lì certe volte parto, no, con la testa, ti immagini un attimo che tutto quello che hai sparisse così in un nanosecondo, e allora da lì che si
1: sì,
0: riparti,
1: sì, è vero, come ho detto prima,
0: ti ricarichi.
1: Il Natale con i nonni, magari ero piccola, ma che palle, dobbiamo andare di nuovo dai nonni, invece ad oggi lo desidero tantissimo e vorrei tornare indietro veramente con il tempo, quindi vivetevi tutto.
0: Vivetevi anche Andrea Sannino con Abbracciamo e poi torniamo qui tra pochissimo.
2: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna voce sente. Sono poco.

0: Quanti abbracci dai alle tue clienti, Luisana? Che bella canzone, Andrea Sannino, meraviglioso.
1: Vero.
0: Ci siamo coccolate con questo brano che non ha tempo, perché comunque non è uscito da pochissimo,
1: no, infatti,
0: vero?
1: Sì, assolutamente.
0: Dà sempre l'impressione di un brano nuovo, come se fosse appena uscito, fresco.
1: E a me, se posso dirti, emoziona sempre, perché è una delle prime canzoni che ho ascoltato quando ho conosciuto il mio attuale fidanzato, quindi
0: che tenera.
1: Emozionato.
0: Allora, attuale fidanzato, visto che ti ha nominato, adesso ascolta e poi mi fate sapere se ha detto la verità. Per conoscere un po' meglio Luisana, ti chiedo di entrare con me in vero o falso.
1: Bene, vai.
0: Sei più permalosa di quanto sembri?
1: No.
0: Falso?
1: Sì, falso.
0: Non sei per niente permalosa?
1: No.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Sempre.
0: Sei una persona competitiva?
1: Sempre.
0: Nella cambia sempre mai, facciamo sempre mai.
1: Bravo, ho portato io questa novità.
0: Mi piace. Hai paura di fallire?
1: Sì.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Tantissime volte.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sì.
0: E no, mi sono immaginata con te, no, negli anni.
1: A voglia. Sì, sì.
0: E qualche aneddoto, se ti va di raccontarlo, magari senza fare nomi, gruppi o emittenti, no, in cui ti sei trovata, cioè è successo un qualcosa che, ecco, ti va di raccontare anche per tirarlo fuori, per far vedere che oltre il mondo che siamo abituati a vedere così perfetto, poi dietro comunque una macchina così grande, che possa essere una produzione, un programma, una radio, cioè, ci sono cose che spesso sono difficili, ma come lo posso anche raccontare io? Magari ci sono state cose difficili durante un programma, facevo parte di un corpo di ballo, c'erano gelosie, invidio, mi tagliavano le inquadrature,
1: allora,
0: lo venivo a sapere, cioè nel senso,
1: sì,
0: ci sono cose che
1: sì,
0: non ti
1: voglia.
0: Fanno
1: allora, a me non piace, sì, non piace parlare a volte di queste cose, perché io resto molto, parlavamo proprio prima di questa cosa, resto molto fuori da quelle che sono i spettegolezzi, cattiverie, robe varie, vado avanti per la mia strada, sono genuina, già stavo popolo, devo stare bene, devo dare bene, però purtroppo sì, oggi come oggi la non cattiveria ma gelosia, soprattutto tra donne, e io quello che dico sempre, lancio sempre un messaggio, se ci uniamo tutte noi donne potremmo essere una forza assurda, e invece puntualmente mi è capitato proprio in determinate situazioni, che sia proprio nella TV,
0: vabbè,
1: le esperienze che mi sono capitate, che purtroppo
0: ci sono dinamiche,
1: sì.
0: Che, ecco, devi avere un bello stomaco per sopportarle, perché la competizione ne è tanta,
1: tantissima,
0: l'invidia pure, poi soprattutto se emergi, se sei brava, se qualcuno ti nota più degli altri, dai fastidio,
1: sì.
0: Quindi ci sono comunque dinamiche
1: ancora
0: che
1: ancora oggi,
0: ecco,
1: questo faremo sempre, cioè farà sempre parte della vita
0: della
1: di
0: legge
1: noi,
0: dei numeri
1: della,
0: primi
1: brava.
0: È quello, Luisa, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì, io ho sempre qualcosa da dimostrare.
0: Brava,
1: sempre.
0: Mi piace questa attitude. Invece, hai paura che tutto questo un giorno possa finire?
1: La mia realtà parli?
0: Sì, di quello che...
1: Sì, perché ovviamente ho sempre paura, come dicevo prima, di fallire, però questo mi dà sempre la carica di
0: dire
1: non fallire.
0: Non ci riuscire.
1: Non me la darò vinta.
0: Ultima domanda, oggi sei veramente felice?
1: Sì, no. Io non mi sento mai felice, sì, assolutamente. Apprezzo quello che sono oggi e quello che ho, però non mi sento mai arrivata e non mi sento mai abbastanza, quindi questo non mi rende quella felicità proprio ai massimi livelli.
0: Mi stai appagata.
1: Sì.
0: E cosa manca secondo te a livello tuo personale, immagino?
1: Allora, a livello mio personale, vabbè, ovviamente ho anche nella vita personale dei sogni, realizzarmi, crearmi una famiglia con il mio uomo, ma ovviamente nel campo, io che caggia fa? Io vivo di lavoro, io sono anche per la carriera, quindi per me se non c'è quello, un qualcosa di così valido, non si può costruire poi tutto il resto, perché anche un giorno con i figli io mi auguro non di dargli già qualcosa pronto in bocca, perché non esiste, però almeno di
0: come ho faticato io alla fatica pure loro, ma per una scuola di vita,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, è un insegnamento che gli darò sempre, però almeno qualcosina in più, dai, perché io un po' ci ho sofferto, ho bruciato tanto le tappe, quindi non vorrei far vivere determinate situazioni anche a loro.
0: Che dolcezza di donna. E a proposito, grazie, proprio per restare a tema, no, di questo messaggio, ti dedico Combattente di Fiorella Mannoia, e anche a voi radioascoltatori, a tra poco.

0: combattente Fiorella Mannoia, e che porta un messaggio sulla forza senza renderlo retorica, no? Anche perché dopo aver parlato di donne, maternità, lavoro, sacrifici, corpo e cura di sé, è davvero un brano, mamma mia, stupendo.
1: Ha chiuso tutto,
0: cioè, mi avete emozionato entrambe, te con la chiusura di tutto quello che hai raccontato a proposito di progetti futuro, famiglia, figli e sacrifici che hai dovuto fare, e con questo brano abbiamo dato ancora più forza a questo cuore grande che hai. Allora, Luisana, io ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Sarà un po' forse sentita e strasentita? Acazzim.
0: Brava, ci piace, ci piace. Luisana, prossimi progetti, ci vuoi dire qualcosa? Ci vuoi raccontare qualcosa che avverrà tra poco, in questi mesi? Non lo so, perché prima ho senticchiato qualcosa. Non lo so.
1: Allora, io vivo di progetti, perché io sono molto dinamica e sono, cioè, mi scoccio.
0: Cosa
1: sogni
0: la notte, progetti?
1: Ha voglia, proprio a morire, ma più che altro mi fanno sentire viva, quindi ci sono sempre progetti. Prossimamente partirò per Verona per una nuova formazione proprio inerente al viso.
0: Di cosa parliamo? Fammi sapere, facci sapere.
1: Andrò a fare una formazione, una nuova formazione di needling, il trattamento che ti parlavo prima per il viso, quindi avanzato, quindi porterò tante belle news in istituto, e magari anche chi mi segue può vedere e stare aggiornato. E poi ovviamente
0: che
1: un
0: bello.
1: Grande evento a novembre, c'è la mia festa, perché tra poco compio gli anni.
0: Ma
1: quindi
0: scusa,
1: sarò a mille.
0: L'evento e la festa, no. Cioè, pensaci,
1: il
0: cosa
1: problema
0: carina.
1: È che non mi goderei poi la festa, un bicchierino, capito? Quindi
0: dici tu, là il lavoro, la voglio stare un attimo tranquilla con gli amici e con la
1: teniamo
0: famiglia.
1: Chiuso un po'
0: un
1: quello
0: reparto lavoro. Va bene, Luisana Simeone, grazie per essere stata qui a Napoli Senza Confini, davvero
1: grazie,
0: è stato un super piacere, tanto. E voi amici, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, tu ce
1: e
0: l'hai?
1: Assolutamente sì.
0: Brava,
1: ascoltate.
0: È un'app semplicissima, la scarichi senza dover fare niente, lì trovi tutti i programmi di Rai Radio Live Napoli, che sono in palinsesto della nostra radio, e anche Napoli Senza Confini, dove puoi riascoltare tutte le puntate seguendo i nostri ospiti. E mi raccomando, su Instagram la pagina per seguirci e restare sempre aggiornati. Ciao.

0: Granati, sti vagarelle.
1: Perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Napoli, buongiorno mondo, a chi sta facendo colazione, a chi è già al secondo, terzo, quarto caffè, a chi è imbottigliato nel traffico, a chi oggi ha detto oggi faccio tutto con calma. Ragazzi, non ci credo nemmeno io, me lo dico sempre, ma non è così. Come state? Bentornati a Napoli Senza Confini, nuova puntata, nuovo viaggio, nuova storia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ma per fortuna vi posso dire che c'è la radio, perché grazie alla radio anche voi vi distraete, ci ascoltate, entrate con noi in un mondo fantastico fatto di musica, di parole, di storie, di ospiti meravigliosi che mi vengono a trovare qui in Rai. E oggi c'è una mia carissima amica, splendida, dolce, solare, Luisana Simeone. Ciao!
3: Ciao a tutti. A
2: come
3: chi ci
2: stai?
3: Segue, ci ascolta benissimo.
2: Dici,
3: benissimo.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori. Vai. Ciao a tutti
3: i radioascoltatori. Ciao.
2: Ecco, c'ho anche un po' di prove speaker. Come stai? Come va?
3: Bene, sempre a mille, sempre sul pezzo, tutto benissimo. Per me è un onore oggi qui con te, diciamo, che mi hai dato questa opportunità, quindi grazie per l'invito.
2: E grazie a te, anche perché delle storie vere vanno raccontate, vanno ascoltate, e comunque lanci un bellissimo messaggio, proprio quello. Ora raccontiamo cosa fai, di cosa ti occupi, cosa hai costruito, la tua realtà, soprattutto partendo da zero, perché sei sempre stata una donna, oggi prima una giovane ragazza che si è sempre data da fare, iniziata a lavorare all'età di
3: 13 anni.
2: Allora vi dico, ci sono persone che lavorano sulla bellezza e poi ci sono persone che questa bellezza ne hanno fatto di questa bellezza una propria cura. Quindi partiamo proprio dal concetto, ecco, ne parlavamo un po' prima, dei filtri, no? I filtri sì, ma è anche bello guardarsi allo specchio, riconoscersi e stare bene con se stessi e piacersi. Oggi anche ritagliarsi uno spazio è importante, un tempo, una coccola è importante, no? Perché bisogna capire che è vero, la vita va presa per quella che è, per prendere opportunità, lavorare, perché siamo a 2000 un po' tutti, ma ritagliarsi quello spazio è importante, grazie anche a quello che fai tu, ecco, per le donne, per le mamme, soprattutto per noi mamme super esaurite e stressate. Arrivi da Luisana, ti fai coccolare nel suo mondo e ora, ecco, lascio a te la parola per aprire e raccontare a chi ci ascolta il tuo mondo.
3: Allora, assolutamente sì, io sono Luisana Simeone e ad oggi torniamo un po' indietro con il tempo, da dove sono partita. Avevo i miei 13 anni quando ho finito le mie scuole medie e da lì poi ho intrapreso il percorso di scuola di estetica e, diciamo, da subito ho avuto quella voglia, quella fama, tutto ciò che mi veniva insegnato volevo subito metterlo in pratica. E subito a questo mi collego anche a quello che oggi fanno tante ragazze a un'età anche minore, magari l'età che ho iniziato anche io. Fare subito una pratica è importantissimo, perché come ogni scuola ti dà la base e se hai fama, se hai voglia e passione, devi poi essere tu brava e capace di portarla avanti. Da lì tutto è iniziato, diciamo, è iniziato la mia cavetta, come un po' facciamo tutti nei nostri lavori.
2: Ragazzi, la sua gavetta posso dire che è stata veramente ampia. Prima, durante un caffè,
3: vi ho raccontato la vita.
2: Quel triplo caffè, ecco, che si prende a proposito di mattina, della sua ampia gavetta su set, teatro, televisione. E infatti c'era un nostro collega che ti ha chiesto proprio di proposito, ma quanti anni hai?
3: Se ne
2: hai visti 60, no? Dovuto alle tante esperienze che tra l'altro hai fatto in Rai, in vari emittenti televisive, su spettacoli teatrali, insomma nel mondo del cinema, dello spettacolo, del teatro e della moda. Quindi poi fin quando hai scelto, ecco, di
3: Sì, assolutamente sì, perché sono anche makeup artist, quindi ho fatto tutto quello che è il percorso, tante esperienze, come dicevi tu, nella Rai, nella moda, eccetera. È vero, oggi l'età non è il numero, ma è un po' l'esperienza di vita e quello che costruisci poi durante. E niente, ad oggi, nel 2026, quindi da quando avevo 13 anni ad oggi quasi 30, ho realizzato uno dei miei più grandi sogni. Da 3 anni e mezzo ho un'azienda che si chiama Bellenova, quindi tutto nasce proprio da una nuova realtà, da un sogno che avevo da bambina, quello di diciamo, mi emoziono sempre quando parlo di queste
2: cose. Dammi la manina, è vero, perché lei è un treno, non si ferma mai, ci crede tantissimo, ma meno male che c'è stata, no, quella gavetta di tutta quell'esperienza,
3: sì.
2: Conoscere il mondo, conoscere le donne, conoscere i professionisti, conoscere le esigenze, no, di ogni singola persona, perché all'interno del tuo studio comunque arriveranno persone, donne, mamme, professioniste, che comunque hanno tutte un'esigenza diversa dall'altra.
3: Sì, anche perché
2: anche il tuo modo di fare sarà diverso nell'approccio,
3: certo,
2: nella cura.
3: Voglio anche collegarmi al punto di dire proprio tutto quello che ho fatto per arrivare oggi qui, e tante volte oggi la realtà vogliamo ottenere tutto un po' subito. E questo non porta ad un seguito, perché niente si costruisce facilmente, ma anche perché capisci realmente il valore. Vedi, parlo della mia storia, ancora mi emoziono, perché non ho ottenuto, nessuno mi ha regalato nulla, e non ho ottenuto tutto così subito e così facilmente. Quindi lo dico, questo è un messaggio che mando anche a tante ragazze giovani: credete nei vostri sogni, ponetevi sempre dei grandi obiettivi e cercate sempre di non mollare, perché tante volte io nel mio percorso ho toccato il fondo, e proprio in quel momento capisci che ti devi rialzare e andare avanti, perché avevo un obiettivo, avevo un sogno. Quindi è un messaggio che mi sento di dire, anche perché poi ho delle...
2: Ragazzi, conferma gli occhi lucidi grazie a te anche io in questo momento, no? Sai perché? Perché c'è chi racconta, no? Si è abituati ad ascoltare persone attraverso social, attraverso radio, attraverso la televisione, ad ascoltare persone che raccontano storie. E poi ci sono persone che veramente quelle storie l'hanno vissute e ti arrivano, cioè come mi stai arrivando in questo momento per la tua verità, è da percepire. Per questo poi le persone ti scelgono, no? In un certo senso sta lì.
3: Sì, assolutamente, anche perché oggi l'estetica ne siamo tantissime, e non è il fatto di vendere un trattamento o di vendere una coccola, ma è vendere te stessa. E io sono me stessa sempre, non uso filtri, adesso parlando proprio di questo, e quindi anche proprio per il rapporto umano che creo con le mie clienti, con le mie collaboratrici, perché questo era un altro sogno che avevo nel cassetto. Devi sapere che io ho un po' durante il percorso, perché non mi sono, da quando ho iniziato a studiare questo lavoro non mi sono mai fermata, ancora ad oggi continuo ogni mese ad investire nelle formazioni, e avevo mia mamma che all'epoca ero piccola e mi diceva: che le catambaro tu a mamma, tina te per te. E io purtroppo...
2: Saggia, invece noi siamo abituati a dare,
3: ma io mi sentivo felice, cioè io mi sento felice quando faccio una nuova formazione o vivo una nuova esperienza anche di vita, e trasmetterla.
2: Un'opera di beneficenza, sì. Mi scherzo.
3: È vero.
2: Un po' quello. Ma a proposito di bellezza, di stare bene con se stessi, noi ci fermiamo un attimo e dedichiamo a tutte le nostre belle donne, perché da lì dobbiamo partire. Siamo comunque donne. Giorgia, Di Sole e D'Azzurro.
3: Bellissimo.
2: A tra poco.

0: Perfetta per aprire la nostra puntata Giorgia di sole e di azzurro, potente, luminosa e donna, no? In un certo senso. Parliamo proprio di stare bene con se stessi, di benessere, di femminilità e di cura per se stessi con Luisana Simeone, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, con me Fabiola Cimminelli. E noi torniamo proprio su questo argomento, perché l'importanza è proprio questa, no? Quella di prendersi cura di sé. Secondo te, Luisana, perché per una donna è così difficile a volte sentirsi in dovere di prendersi cura di se stessi?
1: Allora, diciamo che se parliamo donne, parliamo anche di mamme in questo caso, spesso hanno un po' la priorità invece di prendersi troppo cura di chi c'è intorno. E io capisco, perché è una priorità grande, come io ad oggi ho la mia attività e la... come sento come un figlio per me, quindi a volte mi metto anche io in secondo piano per dare spazio a quello che è il mio lavoro, la mia attività.
0: E quindi comprendi perfettamente l'essere mamma con altre priorità.
1: Assolutamente.
0: Ecco. Però... mamme ascoltate. No, io infatti... sono del filone mamme che comunque cerca di ritagliarsi quegli spazi, ecco, con un massaggio, con una pulizia viso, con un trattamento, con la palestra, il fitness, il pilates. Tutti abbiamo un'ora. È vero che la mia giornata ha 36 ore, non 24, però
1: io quello che dico sempre, ogni tanto ci vuole un po' di sano egoismo, perché se ti prendi cura, ti faccio un esempio, della tua pelle, cerchi di migliorare quell'inestetismo, ti guardi allo specchio, la tua autostima sale, quindi sei più felice, e essendo più felice tu riesci a dare anche serenità e felicità a un figlio, a un marito,
0: al lavoro, no?
1: Questo è importantissimo, e a volte viene sottovalutato. Io infatti, come dicevo anche prima, al di fuori di un trattamento io creo molto rapporto umano con la cliente, aiuto tanto le donne proprio ad aumentare quell'autostima, a dare proprio un'importanza al tempo che devono dedicare a se stessi e ad un diciamo un semplice trattamento che può far bene e migliorare quello che loro potrebbero in quel caso migliorare.
0: È vero, anche perché il discorso è proprio quello, no? Cercare di instaurare sicuramente un rapporto, perché se io arrivo da Luisana, ecco, mi può inventare o creare quello che vuole, però è quello che ti resta oggi, soprattutto oggi, è proprio il rapporto umano, l'umiltà, sì, la sincerità, la verità. Quindi penso che questo sia proprio alla base, sia la chiave della tua realtà, soprattutto perché poi le persone si affidano. E io penso che quella sia la vittoria più grande,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente, ma a parte si affidano, questo proprio collegandomi all'esperienza che ho fatto nella vita, io so oggi che cosa significa guadagnarsi un soldo e quindi non prendere mai in giro un'altra donna e rubarmi dei soldi quando magari in quel caso non posso agire, oppure farle guardare in faccia la realtà e consigliargli quello che realmente può far bene a se stessa.
0: Allora, Bellanova nasce come un istituto di bellezza, ma guardando comunque il tuo lavoro si vede che con molta attenzione, che fondamentalmente hai una

0: forte predisposizione alla tecnologia avanzata, no? alla specializzazione in un certo senso. L'hai anche detto prima, continui corsi di formazione anche fuori la nostra Napoli, in giro per il mondo, anche se lì c'è il tuo figlio, perché poi è una tua creazione. Immagino quanto tempo hai investito, quanti sacrifici, perché partendo da zero, dal niente nel senso, perché ecco, non è stato tramandato, sai, da famiglia,
1: no.
0: Perché sembra una cosa brutta che ho detto, ma nel senso che invece è molto forte, fa capire quanta dedizione ci vuole in un progetto e quanto poi tu riesci a farlo, se davvero ci credi. Quindi, ricollegandoci un po' al discorso iniziale, quanto è cambiato oggi il mondo dell'estetica, Luisana, rispetto a qualche anno fa, visto che tu ci sei da quando davvero avevi 14 anni?
1: Allora, subito ti dico che il mondo dell'estetica è cambiato per chi lo vuole cambiare. Essendo io una persona che non si finisce mai di mettersi in gioco e continuo sempre a formarsi, io credo tanto ad oggi nell'estetica avanzata, perché credo nella rigenerazione proprio della pelle in modo molto naturale. Oggi si evolve a secondi l'estetica, abbiamo l'aiuto di tecnologie innovative importanti, abbiamo l'aiuto di qualità di prodotti che insieme a una giusta professionalità portano veramente ad un risultato importante. Io mi occupo principalmente ad oggi di, sono una beauty specialist, quindi vado a trattare quelli che sono gli inestetismi viso, e non puoi immaginare, Fabi, quando mi arrivano piangendo per un complesso, a volte anche ragazzine molto giovani, e le accompagno sotto braccio ad un percorso insieme e arriviamo veramente ad una vittoria, quella di andare a risolvere quello che è un inestetismo. Per questo ti dico che ad oggi è cambiato tanto, perché abbiamo la possibilità diciamo un po' affiancarci a quello che è proprio il mondo medicale.
0: Esatto, anche perché prima, vedi, attraverso lo sport, una disciplina che sia danza, il calcio, ecco, si curava comunque a livello mentale e fisico.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Un bambino che poi cresce, ecco, intraprende poi il percorso professionale da ballerino, da calciatore, da nuotatore e quant'altro. E quindi cioè, è visto ancora un po' come tabù oggi, perché prendersi cura della pelle o magari prendersi cura delle corde vocali, che tante volte parliamo anche con artisti, rientra ancora in questo tabù o è diventato comunque una...
1: No, sicuramente è diventato un po' più una materia un po' più sciolta,
0: una materia più,
1: anche
0: ecco,
1: perché siamo a Napoli e a noi ci piace non c'è niente da fare quindi ci piace proprio apparire, quindi cerchiamo veramente, e non c'è cosa più bella però, Fabi,
0: perché... No, io sono detto la porta bandiera, no? E in un certo senso mi piace apparire soprattutto per quel concetto che ti dicevo all'inizio, guardarsi allo specchio e riconoscersi. Tante volte ti trascuri, perché ci sono periodi che ma ti trascuri perché c'è troppo lavoro, o perché sono su un progetto, su un set, e quindi non ho tempo per andare in palestra, per la mia dimensione di cui sono abituata. Quindi può succedere che c'è quel momento in cui mi trascuro, io mi sento male, cioè quando poi dico vabbè, sto per finire questo progetto, sto per finire questo lavoro, devo ritornare, mi devo fare un restyling, cioè la mia parola magica è restyling.
1: Quella è un'adrenalina,
0: ma stare bene
1: carica,
0: con me stessa, che apparire in un certo senso sembra che dobbia apparire agli altri,
1: no, assolutamente, proprio per se stessi.
0: Poi c'è pure chi lo ama apparire
1: bene così, ma magari lo fanno anche per lavoro, quindi nessuno,
0: non
1: giudichiamo.
0: Oggi l'immagine è importante anche per chi come noi comunque ha a che fare con un pubblico, ha a che fare con uno strumento di comunicazione, che sia un social o una, no? Ed è importante. A proposito di questo cambiamento dal ieri ad oggi, no? Oggi possiamo entrare più nel dettaglio delle tecniche super avanzate che fai all'interno del tuo studio, quindi il needling, tecnologie avanzate, skin care, trattamenti corpora, rapporto tra estetica e benessere, formazione e aggiornamento professionale, e soprattutto l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati.
1: Assolutamente sì.
0: Cos'è che in tutte queste cose che ho detto magari ti va di raccontare meglio a chi ci ascolta?
1: Allora, noi ci occupiamo, come dicevi tu, di tutto quello che riguarda l'estetica veramente a 360 gradi, anche perché c'è un team di professionisti che veramente sono una potenza, e questo lo devo dire, e io era uno anche dei miei sogni quello di condividere e creare un team così valido. Quindi state tranquilli che su tutti i trattamenti cerchiamo di dare comunque il meglio, ovviamente.
0: È un po' come la mia domanda che quando, ma mica cioè, mi restano cose, che ne so, segni, no, tutte cose naturali,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì,
0: che vanno alimentare.
1: Anzi, assolutamente sì, io parlo di quello che oggi amo follemente fare, tutto quello che riguarda proprio i trattamenti viso, e oggi va tantissimo il trattamento needling, che è una biorivitalizzazione naturale della pelle che va un po' a sostituire quello che sono le diciamo trattamenti più medicali, ma è un qualcosa di non invasivo e soprattutto duraturo nel tempo, perché spesso, se mi permetti e posso dirlo, veramente ci metto la faccia, quello che cerco sempre di trasmettere anche alle mie clienti. Io non sono contro, perché amo l'estetica, estetica.
0: Ma tu te li fai? Ce l'hai? Ecco, noi parliamo di tempo, ritagliare tutte quante. Tu?
1: Assolutamente sì.
0: Ti ritagli questo tempo?
1: Sì, almeno
0: ci
1: provo.
0: Ma te le fai da sola?
1: Da qualche
0: e
1: volta da sola,
0: Luciana, stenditi.
1: Qualche volta da sola, qualche volta c'ho le ragazze, però do sempre la priorità a voi.
0: Lo so, te l'ho chiesto apposta, ti conosco benissimo. A proposito di Napoli, radici e di quello che racconta il tuo percorso, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Quando chiova di Vino Daniele.
1: Bellissimo,
0: e torniamo qui.
1: Anche.

0: No, e io invece ho qui la nostra Luisana. Allora Luisana, partiamo e rientriamo tra pochissimo. Chi è? Telefoni che squillano, ragazzi, ma questo è il bello della diretta, perché noi non siamo preparate, ci lanciamo così come siamo, belle e trasparenti e spontanee. Allora Luisana, tuffiamoci insieme in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Magari sei fuori tanto tempo, torni, devo preparare o devo andare a mangiare cosa?
1: Il ragù, cioè proprio lo sapevo, tradizionale,
0: la tradizione in persona, ma lo cucini anche.
1: Allora ti devo confessare una cosa.
0: No,
1: io so lavorare benissimo, ma non so ci cucinare, Fabi.
0: Vabbè, non lo sai, mi davi l'impressione invece di essere proprio una brava fornelli.
1: No, io so pulire casa, sono una fissata,
0: una pulitona,
1: sono un animale sul lavoro, quindi veramente non mi fermo mai. Però il cucinare,
0: abbiamo lo stesso problema, è troppo statico, vero?
1: Troppo.
0: Devi stare là in piedi, pure io non lo sopporto. Via ci cucinano gli uomini, sì. Ci cucina il tuo compagno, sa cucinare
1: abbastanza,
0: perché guarda che gli uomini sono più bravi ai fornelli delle donne, che lo fanno con passione, con creatività, invece noi certe volte dobbiamo fare per giusta causa, no? Perché deve mangiare il marito,
1: forza,
0: deve mangiare
1: maggiore,
0: la forza maggiore, esatto. Invece una parola napoletana che usi sempre:
1: marò. Può sembrare banale, ma io ogni cosa marò, pure se vedo qualcosa che non va bene al negozio, marò. Cioè proprio il mio mood,
0: il tuo motto. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente?
2: Il mio studio.
0: Dice adesso devo scappare.
1: Non volevo... Sì, però non lo volevo dire, altrimenti era troppo... No, vabbè, il centro storico, dai. Napoli, abbiamo dei posti fantastici, quindi è sempre bello.
0: Il centro
1: bello,
0: storico,
1: sì.
0: È molto affascinante. Una tradizione che non vorresti mai perdere, Luisana?
1: I Natali con la famiglia, con i nonni, che purtroppo non ci sono più, e quindi non c'è cosa più bella proprio di rivivere quei momenti, e auguro proprio di non perdere mai questa cultura.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti proprio? Se c'è,
1: è un po' difficile.
0: Ci sono tante le cose.
1: Abbastanza, però vorrei tenermele per me.
0: Va bene. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa porteresti?
1: La spontaneità, il cuore. È quello che ti dico. Io ho fatto anche delle esperienze all'estero. Sono stata anche in America, quindi proprio un altro mondo, e non tenono coro con motrimo noi.
0: Bellissimo, hai ragione.
1: Questa è l'unica cosa proprio che ci
0: differenza. Ti mancava tantissimo, no?
1: Sì, abbastanza, anche se è stata una delle esperienze più belle che veramente auguro di fare a tutti, perché ti dà tanto, ti fortifica e vedi, ti fa capire a volte cose che oggi hai tutti i giorni e non apprezzi. Quindi sì.
0: Quindi torniamo anche un po' fuori. È vero, sai, tante volte ci penso, dico, per apprezzare un po' quello che si ha in generale, che si parli di un lavoro, che si, bisogna ogni tanto, o magari immaginare di non avere proprio niente.
1: Assolutamente,
0: e
1: sì.
0: Forse anche da lì certe volte parto, no, con la testa, ti immagini un attimo che tutto quello che hai sparisse così in un nanosecondo, allora da lì che si...
1: Sì, sì, è vero, come ho detto prima.
0: Ti ricarichi.
1: Il Natale con i nonni, magari ero piccola, ma che palle, dobbiamo andare di nuovo dai nonni, invece ad oggi lo desidero tantissimo e vorrei tornare indietro veramente con il tempo, quindi vivetevi tutto.
0: Vivetevi anche Andrea Sannino con Abbracciamo e poi torniamo qui tra pochissimo.
3: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna può sentire. Sono poco scormosa e sti cose tu

0: Quanti abbracci dai alle tue clienti, Luisana? Che bella canzone, Andrea Sannino, meraviglioso. Bene. Ci siamo coccolate con questo brano che non ha tempo, perché comunque non è uscito da pochissimo,
1: no,
0: vero?
1: Infatti, sì,
0: sempre, cioè, dà sempre l'impressione di un brano nuovo, come se fosse appena uscito, fresco.
1: E a me, se posso dirti, emoziona sempre, perché è una delle prime canzoni che ho ascoltato quando ho conosciuto il mio attuale fidanzato, quindi
0: che tenera.
1: Emozionato.
0: Allora, attuale fidanzato, visto che ti ha nominato, adesso ascolta e poi mi fate sapere se ha detto la verità. Per conoscere un po' meglio Luisana, ti chiedo di entrare con me in vero o falso.
1: Bene, vai.
0: Sei più permalosa di quanto sembri?
1: No.
0: Falso?
1: Sì, falso.
0: Non sei per niente permalosa?
1: No.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Sempre.
0: Sei una persona competitiva?
1: Sempre.
0: Nella cambia sempre mai, facciamo sempre mai.
1: Bravo, ho portato io questa novità.
0: Mi piace. Hai paura di fallire?
1: Sì.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Tantissime volte.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sì.
0: E no, mi sono immaginata con te, no, negli anni.
1: A voglia, sì sì.
0: E qualche aneddoto, se ti va di raccontarlo, magari senza fare nomi, gruppi o emittenti, no, in cui ti sei trovata? Cioè, è successo un qualcosa che, ecco, ti va di raccontare anche per tirarlo fuori, per far vedere che oltre il mondo che siamo abituati a vedere così perfetto, poi dietro comunque una macchina così grande, che possa essere una produzione, un programma, una radio, cioè, ci sono cose che spesso sono difficili, ma come lo posso anche raccontare io? Magari ci sono state cose difficili durante un programma, facevo parte di un corpo di ballo, c'erano gelosie, invidio, mi tagliavano le inquadrature.
1: Allora,
0: lo venivo a sapere, cioè, nel senso,
1: sì,
0: ci sono cose che
1: sì,
0: non ti fanno
1: voglia. Allora, a me non piace, sì, non piace parlare a volte di queste cose, perché io resto molto, parlavamo proprio prima di questa cosa, resto molto fuori da quelle che sono i spettegolezzi, cattiverie, robe varie, vado avanti per la mia strada, sono genuina, già stacco popolo, devo stare bene, devo dare bene, però purtroppo sì, oggi come oggi la non cattiveria ma gelosia, soprattutto tra donne. E io quello che dico sempre, lancio sempre un messaggio: se ci uniamo tutte noi donne potremmo essere una forza assurda. E invece puntualmente mi è capitato proprio in determinate situazioni, che sia proprio nella TV,
0: vabbè,
1: le esperienze che mi sono capitate, che purtroppo
0: ci sono dinamiche,
1: sì,
0: che, ecco, devi avere un bello stomaco per sopportarle, perché la competizione ne è tanta,
1: tantissima,
0: l'invidia pure, poi soprattutto se emergi, se sei brava, se qualcuno ti nota più degli altri, dai fastidio,
1: sì.
0: Quindi ci sono comunque dinamiche
1: ancora
0: che,
1: oggi,
0: ecco,
1: questo faremo sempre, cioè farà sempre parte della vita
0: della
1: di
0: legge
1: noi,
0: dei numeri primi.
1: Brava.
0: È quello. Luisana, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì, io ho sempre qualcosa da dimostrare.
0: Brava,
1: sempre.
0: Mi piace questa attitude. Invece, hai paura che tutto questo un giorno possa finire?
1: La mia realtà, parli?
0: Sì, di quello che...
1: Sì, perché ovviamente ho sempre paura, come dicevo prima, di fallire, però questo mi dà sempre la carica di
0: dire
1: non
0: fallire.
1: Non
0: ci riuscire. Non
1: mai,
0: ci riuscire.
1: Non me la darò vinta.
0: Ultima domanda, oggi sei veramente felice?
1: Sì, no. Io non mi sento mai felice, sì, assolutamente. Apprezzo quello che sono oggi e quello che ho, però non mi sento mai arrivata e non mi sento mai abbastanza, quindi questo non mi rende quella felicità proprio ai massimi livelli.
0: Mi stai appagata.
1: Sì.
0: E cosa manca secondo te a livello tuo personale, immagino?
1: Allora, a livello mio personale, vabbè, ovviamente ho anche nella vita personale dei sogni, realizzarmi, crearmi una famiglia con il mio uomo, ma ovviamente nel campo, io che caggia fa, io vivo di lavoro, io sono anche per la carriera, quindi per me se non c'è quello, un qualcosa di così valido, non si può costruire poi tutto il resto, perché anche un giorno con i figli io mi auguro non di dargli già qualcosa pronto in bocca, perché non esiste, però almeno di
0: come ho faticato io, la fatica pure loro, ma per una scuola di vita,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, è un insegnamento che gli darò sempre, però almeno qualcosina in più, dai, perché io un po' ci ho sofferto, ho bruciato tanto le tappe, quindi non vorrei far vivere determinate situazioni anche a loro.
0: Che dolcezza di donna. E a proposito, grazie, proprio per restare a tema, no, di questo messaggio, ti dedico Combattente di Fiorella Mannoia e anche a voi radioascoltatori. A tra poco.

0: combattente Fiorella Mannoia, e che porta un messaggio sulla forza senza renderlo retorica, no? Anche perché dopo aver parlato di donne, maternità, lavoro, sacrifici, corpo e cura di sé, è davvero un brano, mamma mia,
1: stupendo,
0: ha chiuso tutto, cioè, guarda, mi avete emozionato entrambe, te con la chiusura di tutto quello che hai raccontato a proposito di progetti futuro, famiglia, figli e sacrifici che hai dovuto fare, e con questo brano abbiamo dato ancora più forza a questo cuore grande che hai. Allora, Luisana, io ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Sarà un po' forse sentita e strasentita? Acazzim.
0: Brava, ci piace, ci piace. Luisana, prossimi progetti, ci vuoi dire qualcosa? Ci vuoi raccontare qualcosa che avverrà tra poco, in questi mesi? Non lo so, perché prima ho senticchiato qualcosa. Non lo so.
1: Allora, io vivo di progetti, perché io sono molto dinamica e sono, cioè, mi scoccio.
0: Cosa
1: sempre
0: sogni la notte? Progetti.
1: Ha voglia proprio a morire, ma più che altro mi fanno sentire viva. Quindi ci sono sempre progetti. Prossimamente partirò per Verona per una nuova formazione proprio inerente al viso.
0: Di cosa parliamo? Fammi sapere, facci sapere.
1: Andrò a fare una nuova formazione di needling, il trattamento che ti parlavo prima per il viso, quindi avanzato, quindi porterò tante belle news in istituto, e magari anche chi mi segue può vedere e stare aggiornato. E poi ovviamente un grande evento a novembre, c'è la mia festa, perché tra poco compio gli anni.
0: Ma
1: quindi
0: scusa,
1: sarò a mille.
0: L'evento e la festa, no. Pensaci.
1: Secondo me può essere una cosa carina. Il problema è che non mi goderei poi la festa, un bicchierino, capito? Quindi
0: dici tu, là il lavoro, la voglio stare un attimo tranquilla con gli amici e con la
1: teniamo
0: famiglia.
1: Chiuso un po'
0: un
1: quello
0: reparto lavoro. Va bene, Luisana Simeone, grazie per essere stata qui a Napoli Senza Confini. Davvero
1: grazie,
0: è stato
1: te,
0: un super piacere. Tanto. E voi amici, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, tu ce l'hai?
1: Assolutamente.
0: Brava.
1: Sì,
0: è un'app semplicissima. La scarichi senza dover fare niente. Lì trovi tutti i programmi di Rai Radio Live Napoli, che sono in palinsesto della nostra radio, e anche Napoli Senza Confini, dove puoi riascoltare tutte le puntate seguendo i nostri ospiti. E mi raccomando, su Instagram la pagina per seguirci e restare sempre aggiornati. Ciao.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio, ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso. A maggio scorso è il caso di Gennarino, di Secondigliano, a 10 anni forzato dalla droga, ma tanti altri ancora. Quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

capisco se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te. Impazzisco all'idea

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata di Diretta Live dedicata ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Oggi ai nostri microfoni un ospite speciale, Patrizio Rispo, volto amatissimo dal pubblico e interprete di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana. Attore versatile e appassionato, Rispo ha attraversato nel corso della sua carriera il teatro, il cinema e la televisione, costruendo un percorso ricco di esperienze e incontri. Dai primi passi nel cabaret fino al lavoro sul palcoscenico e sul set, ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare storie con autenticità e sensibilità. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Raffaele Giordano nella storica soap Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 1996. Un personaggio entrato nel cuore degli spettatori grazie anche alla sua ironia, alla sua umanità e a quella saggezza semplice che lo rende da sempre un punto di riferimento all'interno delle vicende di Palazzo Paladini. Nel corso della puntata ripercorreremo insieme a Patrizio Rispo le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino al successo televisivo che lo accompagna da quasi 30 anni. Non mancheranno aneddoti, curiosità e retroscena legati al suo storico personaggio e alla lunga esperienza sul set di una delle serie più longeve della televisione italiana. Un viaggio tra memoria, passione e racconto per scoprire da vicino non solo l'attore, ma anche l'uomo dietro un volto che da anni entra ogni giorno nelle case degli italiani.

0: E questa era E invece no di Pino Daniele, per introdurre un grandissimo artista, un amatissimo personaggio che tutti conoscete perché ogni giorno entra nelle vostre case ormai da 30 anni con un posto al sole. Oggi abbiamo l'onore di avere qui in studio Patrizio Rispo. Ciao Patrizio, benvenuto.
1: Ciao, onore e piacere mio. Stare in radio mi ricorda i bei tempi di una volta. Io ho cominciato come tutti poi quelli che si sono approcciati a questo mondo, sono passati tutti per la radio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: La radio è un laboratorio meraviglioso, poi chi ne è la dimostrazione è Fiorello, che sperimenta in radio e poi porta in teatro, in cinema e televisione. La radio ti dà la capacità di gestire velocemente il linguaggio, la battuta. No, è un mezzo meraviglioso. E poi si possono fare effetti, finzioni. Facevamo due sceneggiati, i radio gialli.
0: Qui a Napoli tanti ne facevamo, poi gli sceneggiati radiofonici.
1: Avevamo gli studi con la sabbia a terra, con il vetro, con il metallo, facevamo tutti gli effetti noi rumoristi, era bellissimo, un bellissimo periodo. Poi abbiamo fatto i DJ, tutti quanti siamo passati per le radio libere. Insomma, stare in radio mi rende felice.
0: Sì, anche perché è intima, uno si sente molto libero in radio, non è come davanti alle telecamere, no? Che vabbè, ormai tu sei proprio padrone, come se fossi a casa tua.
1: No, infatti mi manca un po' la telecamera, Cioè ora le radio
0: faremo
1: trasmettono...
0: presto una visual radio.
1: Sì, perché ormai le trasmettono le immagini anche le radio, è carino.
0: No, infatti rende tutto più dinamico. E insomma, adesso ti senti più Patrizio Raffaele, dopo tanti anni, 30 anni, non hai una sorta di doppia identità?
1: Una sorta, io sono totalmente bipolare, io dico sono sanamente bipolare, perché e guarda che è reale la cosa, non è una battuta, perché convivendo 30 anni con un'altra persona che ha il predominio della mia giornata, perché io vivo 8-10 ore da Raffaele e 3-4 da Patrizio, per cui c'è stata una fusione sulle due personalità e sulle due storie che hanno generato una terza identità, che è questo Patrele, che sarebbe, cioè io sono il frutto di Patrizio e di Raffaele. E poi mi è comodo usare Raffaele, che è conosciuto e amato da tutti, quindi anche nel mio approccio giornaliero quotidiano, quando parlo con una persona, loro mi chiedono di essere Raffaele e io sono Raffaele, il che mi consente di essere ancora un po' giullare, un po' infantile, perché probabilmente all'età mia, se mi comportassi come Raffaele e la gente non mi conoscesse, mi prenderebbero per un idiota, perché insomma, voglio dire.
0: Beh, insomma, però Raffaele ha più quel saggio, quello che risolve i problemi di tutti.
1: Sì, è voluto bene, ma guarda che comunque anche agli inizi, anche prima di perdere quella parte di Patrizio e assumere quella di Raffaele, ci somigliavamo molto. Io ho dato molto a Raffaele come suggerimenti, gli sceneggiatori hanno raccolto molto degli stimoli che erano le mie curiosità, il mio modo empatico di rapportarmi, il mio amore per la musica. Insomma, ci siamo dati tutti e due molto, va.
0: Io so che è un po' come Totò, tu leggi il copione, ma come una sorta di canovaccio, poi sul set ci metti molto del tuo, diventa tu il personaggio.
1: Guarda, allora, prima di tutto un ruolo che me lo consente, perché diciamo io sono shakespearianamente il folle della situazione, quindi mi è consentito entrare e uscire dalla partitura. Poi l'ho anche meritata negli anni, perché hanno visto che quando esco improvviso, insomma, è consona la cosa, non ha disturbato la sceneggiatura, che io rispetto comunque, perché io so che ci sono degli appuntamenti che devo dire, perché servono magari fra un anno, fra due, fra tre, servono alle scene dei miei colleghi. Però io dico sempre che esistono tanti modi di fare l'attore quanti attori esistono, perché ognuno ha il suo metodo, il suo modo di stare e di godere in scena. Io sono molto francese, inglese, cioè là dicono jouer, insomma secondo molto il gioco, io lo prendo molto alla leggera, anche nei miei social io mi definisco un essere umano che per lavoro fa l'attore, molti miei colleghi invece rimangono incastrati, quindi diventano
0: il
1: attori
0: personaggio
1: sempre.
0: E si sì,
1: l'attore
0: sul serio.
1: Si muove in un certo modo, parla in un certo modo, io invece sono a pane a pepe a ruoli, proprio mentalmente sono molto leggero nel mio approccio sul lavoro. Per esempio io in prove, il che è una grande palestra per i giovani che sono cresciuti con me, io gioco molto sulla... non leggo, non provo la parte scritta, la leggo ma comincio a giocare con toni assurdi, cambio le parole, uso le cose così, ma è un modo per approcciare la scena senza ripeterla, perché sennò diventerebbe finta, però in quel momento io l'assimilo, la so la scena vera, però pure per i miei colleghi non sanno mai dove vado a parare.
0: Ma cos'è che ti ha spinto a far l'attore? Ti ricordi un momento proprio della tua vita in cui hai capito che questa era la tua strada?
1: Sì, una supposta schizofrenia. Io fin da bambino, quando stavo con i bambini mi lasciavo andare in bambino, ma già se entrava un adulto nella camera io ne sentivo la presenza, mi ponevo dal lato suo. Io ho sempre sentito molto gli altri e li assecondavo nelle loro scelte, cioè i loro perché diventavano i miei. Io da ragazzino frequentavo tutti i parenti che i miei genitori neanche conoscevano più e andavo a curiosare dagli zii più sperduti, volevo sentire storie. Andavo nelle botteghe degli artigiani, stavo lì, facevo calzolaio, stavo 3 ore a guardare l'operaio che metteva il catrame, mi incantava con quella precisione a terra. Insomma, sono sempre stato attratto dagli altri, anche nelle loro scelte, nelle loro passioni. Allora, frequentavo l'amico che faceva paracadutismo, mi buttavo con paracadute. Quello che sciava, sciavo. Quello che dipingeva, dipingevo. Quello che suonava, suonava. Mia madre vedeva cambiare inutilmente queste mie passioni, i miei interessi ogni 3-4 mesi. Dice, questa è una bandiera al vento, non farà niente nella vita. Invece in Nuce era questa capacità di raccontare gli altri, di non accontentarmi dei miei perché, ma proprio di rubarne quanti più è possibile.
0: E cosa ti permette di entrare e uscire dai personaggi?
1: Ma io lo faccio come bagno, cioè io non recito, io veramente divento. Io se vado al cinema a vedere un film d'azione, io per 2 giorni sono quella gente lì, mi muovo da Sean Connery, me lo porto appresso, cioè una schizofrenia, cioè il metodo Strasberg innato. Però questo faceva sì che appunto io ho avuto degli insegnanti meravigliosi. Oggi parliamo di crisi della scuola, ma se ne parla da quando io andavo a scuola. La scuola è fondamentale, cioè io dico sempre meglio avere e rispettare e gratificare un buon insegnante oggi che uno psicanalista dopo. Tu non puoi mettere alle 14 un adolescente in mezzo alla strada, esce da scuola e ti aspetti che studi, che faccia sport, che faccia musica, che faccia art. Cioè quello c'ha gli ormoni impazziti. Ma tu quando acchiappano, ragazzi? Allora, ai miei tempi, io stavo a scuola con i Barnabiti fino alle 5. Facevamo i compiti con gli insegnanti, poi suonavo la batteria, facevamo la commedia teatrale, facevamo lo sport, ma là eravamo costretti a fare. Alle 5 uscivamo ed eravamo liberi di fare gli scapocchioni come tutti, ma il nostro dovere, i nostri stimoli avevamo già suonati e rispettati, capite? È fondamentale. E lì i Barnabiti furono a capire che questo ragazzo schizofrenico, perché loro dicevano proprio che vedevano il singolo, non la massa, tu va a fare la campagna, tu puoi fare il medico, cioè un po' alla giapponese, alla cinese, cioè loro
0: anche
1: vedevano,
0: perché ti vedevano tante ore durante il giorno e quindi
1: loro seguivano la personalità, capivano, cioè approfondivano, pure se ci leggevano che avevamo dei problemi ci chiamava il padre spirituale, il prese, cioè erano degli istitutori, come veramente io li ricordo con grandissimo affetto e ne sono riconoscente. Insomma, per fartela breve, loro dissero, capirono che era un artista. Inizialmente io approcciai con la musica.
0: Con la batteria, dicevi?
1: A batteria, sì, no. Allora, io ho avuto la disgraziata sorte di avere nella mia scuola una marea di musicisti che poi lo sono diventati professionisti, ma musicisti bravissimi, Roberto Fedele, Enzo Nini, Ino Press, stavano tutti a scuola in classe con me. Per
0: cui, bellissimo.
1: Già dalle medie loro suonavano insieme, facevano già i locali al liceo, quelli del Porto, gli americani, il Marocco, eccetera. E quindi erano non solo bravissime, io approcciavo in quel momento, ma poi c'avevano già tutti gli strumenti coperti nelle band, per cui facevano bara da tromba. Mi comprai la tromba, che è difficilissimo, ma non era cosa per me. Cominciai a fare il percussionista, andavo appresso appunto a Antonello, che era il batterista dei No Press. Però poi dopo capii che non era una corda, un dono del Signore, non me l'aveva dato, era come sempre una mia forzatura, perché sono di carattere, mi sono imposto un doni che il Padre Eterno non me l'aveva dati, me li sono creati. Questa è una mia connotazione, una mia caratteristica. E cominciai con le commedie a scuola con i Barnabiti, da lì ho iniziato e non l'ho smesso più.

0: quando è iniziato il posto al sole, ti ricordi il provino? Com'è stato?
1: Allora, lì andiamo a toccare un'altra cosa caratteristica mia. Tu mi vedi come sono fisicamente, tranne le rughe, ero già così a 18 anni, cioè avevo i capelli già bianchi, la barba già bianca, la voce molto baritonale presente, esatto. Per cui io ero sempre fuori ruolo. Quando andavo a fare i provini, ne ho fatti tutti, veramente una quantità enorme, c'era sempre il farmacista più farmacista di me, o il giovane, il fidanzato più bellino più fidanzato di me, insomma ero sempre fuori ruolo. Però era famosa la mia memoria, cioè io guardo una scena e te la faccio al volo, poi l'hai visto tu perché sì, abbiamo lavorato insieme un po', ho questo dono del signore inutile, se vuoi, se non per fare
0: perché
1: quello
0: no,
1: che
0: inutile,
1: faccio,
0: è importantissima
1: che
0: la
1: tengo
0: memoria.
1: Questa memoria fotografica, per cui capitò che io cominciavo a fare delle sostituzioni al volo, si ammalavano attori, mi chiamavano e sapevano, si era sparsa la voce che io in 3 ore facevo la commedia, questo è un danno
0: vissuto.
1: Per cui entravo poi nelle compagnie e ci sono rimasto 6, 5 anni, 4 anni, ma mai con il provino, cioè il provino ero sempre superato da uno più giusto di me. Io ho fatto sostituzioni storiche nell'Arturo Uigo, la regia di Giancarlo Sepe, che ci fu un attore anziano, tu sai le regie di Sepe coinvolgono molto musicalmente i balletti, le coreografie, una fatica mostruosa, e il ruolo che faceva questo ministro nell'Arturo Uigo era un attore anziano che non resse il ritmo. Quindi già a Prato, alla prova generale, mi chiamano da Roma e dicono: senti, te la senti andare in scena? Noi fra 3 giorni debuttiamo. Io andai lì, mi trovai in piena prova generale. Il regista tutto pensava tranne che a me. Io per cui stavo dicendo: scusate, ma che devo fare? E mi spiegavano che non capivo niente. Ma la cosa
0: bella... E come te la cavassi alla fine?
1: Eh?
0: E come riuscisti poi alla fine a...
1: No,
0: andai
1: in scena, ma la cosa bella, io facevo questo ministro corrotto da Eros Spagni che faceva Arturo Uigo. La mia prima scena, quindi immagina l'adrenalina, la tensione, io vivevo la prima a Prato, c'era la scena, era tutta la situazione fatta da Pagni che mi cercava di corrompere, aveva una musica marziale sotto e noi ci muovevamo e dicevamo le battute a tempo di musica. Quando parlavo io invece avevo una rumba che mi prendeva in giro perché sopportavo questa corruzione. Comincio questo monologo in risposta a Eros Pagni, arriva uno sotto la platea e comincia a inveire su di me. Uomo di niente, imbecille, ladro, cose, questo, urlavo.
0: Tu che fascisti?
1: Io guardavo Pagni e dicevo: scusate, ma non mi avete detto questa scena, nessuno mi ha spiegato. Però io facevo: vai avanti, vai avanti. E io pensavo: ma chi sei? Non mi hanno detto la scena, ma che sta succedendo?
0: Pensavi invece, che fossi all'interno della scena?
1: Sì, che non me l'avevano fatta provare. Invece, perché non capivo niente in quel momento, invece era un attore che era stato protestato da Sepe, che la sera della prima venne a contestare proprio nella scena mia. Io ti giuro, nel palo, questo che correva nella sala, lo rincorrevano, io là dentro con la musica sotto, pensa il panico.
0: Quindi la tua capacità improvvisativa in quel momento riuscì.
1: No, là era panico, però lì fu proprio sopravvivenza. Un'altra sostituzione storica al volo fu sotto banco di Domenico Starnone, dove muore purtroppo il fratello di un nostro collega, Antonio Petrocelli, un attore bravissimo, e chiaramente lui lascia la compagnia, a parte questa situazione drammatica in famiglia. Mi chiama Guerra, l'impresario, che poi era l'impresario anche di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sapevano di questa memoria, avevo la mia prima moglie in compagnia con loro, quindi mi avevano anche visto alle prove, amico di Silvio. Mi chiamano a Roma, non c'erano ancora i telefonini, quindi col fax: senti, verresti a fare questa sostituzione a Milano, abbiamo il nazionale strapieno, incasso strepitoso. E dico: sì, vabbè, ti mandiamo il fax, prenditi l'aereo. Io finito col suo fax nell'aereo, mi leggo questa parte, questa commedia, arrivo e Guerra in macchina, come entro in macchina, fa: senti, lo so, mo ti dico una cosa, insomma, un po' ti dico, ti do la stessa paga di Silvio Orlando se vai in scena stasera. E io pensai: mo se vado
0: come
1: stasera
0: fascisti?
1: Non mi può pretendere niente, domani questo già comincia a pretendere. Ok, andiamo. Io c'avevo un po' il copione, io facevo questo ingegnere, facevi collaudi, quindi c'avevo queste cartelline, leggevo la scena, no? Non si accorsero di niente, fece, ma ancora se lo ricorda Guerra.
0: E la volta invece in cui ti sei più divertito?
1: No, io

0: Io in teatro mi sono mai in teatro, io anche qua dopo 30 anni, io la mattina arrivo e mi diverto. Per me è veramente guai se non mi divertissi, sarebbe alienante. Invece io qua colgo l'occasione, non mi ripeto, perché appunto mi annoio da solo, quindi cerco di cogliere le occasioni quando il personaggio mi dà degli stimoli, magari faccio il drammatico, lo faccio fino in fondo, non mi porto appresso una maschera, faccio l'amante con mia moglie, sono passionale, faccio scemo con mio cognato, cioè recito ruoli che probabilmente sono corde che nella vita uno non suona neanche, insomma cerco di cogliere le occasioni, ma io qua mi diverto con le maestranze Rai, giochiamo fra di noi, c'è un'atmosfera che...
1: Cioè, ormai è una grande famiglia, soprattutto sì, dopo tanti anni.
0: Ma quella è la mia vera famiglia, io lo ripeto sempre, io sto più con voi che non con la mia... Io la sera sto 2 ore, i miei figli non li vedo proprio, uno sta a Roma, uno sta a Milano, per cui il mio rapporto filiale io lo vivo con Ilenia, con Viola, con Francesco Vitello, che ce l'ho tutti i giorni.
1: Una frequenza,
0: ma magari venissi mi con questa frequenza. Ma poi la cosa bella è che le problematiche tra padre e figlio vengono scritte in sceneggiatura e vengono risolte in sceneggiatura, quindi è l'optimum proprio. Invece a casa mia vai a risolvere le situazioni.
1: Infatti una delle caratteristiche proprio di Raffaele è quella di risolvere i problemi di tutti quanti, di questa grande pazienza e anche un po' questa interna, un po' la filosofia di vita napoletana.
0: Sì, noi siamo empati, ma questo è dato proprio dalla nostra storia. Noi ci hanno conquistato tutti volevano invadere Napoli, ma perché? Perché Napoli è meravigliosa, cioè tu fai una guerra, un'invasione per avere quello che non è a casa tua, no? Noi ci siamo mai mossi da qua, ma mai fatta una guerra a nessuno, ma perché? Tutti sono venuti, noi tutti abbiamo accolto e ci siamo mischiati, noi siamo una razza unica, con un DNA, siamo veramente un sangue selezionato nei secoli e abbiamo questa capacità di accogliere. Noi abbiamo sempre accolto e ci siamo arricchiti, cioè metti pure i dolci nostri, la cassata, la pastiera, sono tutti dolci che vengono da questa contaminazione mediterranea.
1: Assolutamente, anche la il cassata. Nostro babà in realtà è austriaco.
0: No, ma pure il croissant, il cornetto è austriaco, la cassata c'ha una tradizione siciliana, quindi araba, la pastiera, cioè il greco, il grano dei greci, facevano le riserve, no, per l'inverno, poi rimaneva e quindi venivano a fare i dolci.
1: Insomma, veramente è una città porosa che accoglie e restituisce questa grande energia.
0: Allora, quando vengono sul set a trovarci, tutti incantati di Napoli, non si finisce mai, è la sesta volta che vengo, ho scoperto nuovi monumenti, ma la cosa che li incanta sono i napoletani. Dice, ma noi qua non rimaniamo mai soli, tu chiedi un'informazione e dopo 2 ore ti trovi a prendere il caffè a casa del signore. Cioè, ti portano qua.
1: Napoli è proprio un teatro a cielo aperto.
0: Ma anche per noi artisti è uno stimolo, io ho vissuto 20 anni fuori, ma qua è, tu esci e stai sempre con l'adrenalina pronto perché è una battuta, è uno stimolo, è un'invenzione, è una scoperta, no, è una città molto stimolante.
1: E la fortuna di poter fare l'attore a casa tua? La vedi come una fortuna o come un limite?
0: Beh, per me che ho vissuto 20 anni fuori, mai pensavo di tornare a Napoli perché era difficile fare il nostro lavoro a Napoli. Per me è stata una fortuna.

0: E invece nel cinema con pacco contro pacco contro
1: ma
0: pacco
1: guarda, lasciamo chiudiamo l'argomento. Io faccio questo lavoro per fare cinema e la cosa più somiglia al mio modo di pensare di fare l'attore, cioè scrivere così, questa naturalezza, buttare, parlare con gli occhi, cioè il minimo. Io ho fatto di tutto, pure cantato, che sono veramente il miglior peggior cantante napoletano. Ho fatto cabaret, il cinema è la cosa che ho fatto di me.
0: Forse secondo te perché? Può essere anche questo ruolo di Raffaele in qualche modo?
1: Ma sarà pure quella faccia che ti dicevo io, che è una faccia particolare.
0: Però funziona così tanto in televisione?
1: E l'ho imposta, perché come ti dicevo, io ho imposto, ho cambiato il mio destino, cioè io ho forzato, io le compagnie teatrali che ho fatto le ho fatte io, perché io creavo i rapporti. Io non ho mai ricevuto un copione, un'offerta, no, l'ho sempre creato io le occasioni. Tutti mi vogliono bene, tutti fanno. Io ho una grande forza data dal pubblico, ma l'ambiente l'ho sempre dovuto io attaccare, cioè io non ho mai avuto una telefonata in un regista, sai, quelli dicono, sai, sto scegliendo, sto sbagliando fra i copioni, no. Io gli unici copioni che mi arrivano sono quelli dei ragazzi che debuttano. Ho fatto tutti i cortometraggi, tutte le opere di piedi, dico sempre di sì. Ma è conflittuale il mio rapporto col cinema. Ho fatto un film perché l'ho prodotto, l'era legale, con la regia di Enrico Caria, che raccontava una Napoli rivoluzionata da un guardiamacchine che poi somiglia a Benvenuto Presidente, che ho fatto un paio d'anni dopo.
0: Quello è divertentissimo, mi è piaciuto tantissimo.
1: È un po' ispirato all'era legale che ho fatto io.
0: Senti, un'altra sua grande passione, io so, è la cucina.
1: Sì.
0: Hai scritto anche un libro proprio di cucine.
1: Là, per dirla tutta e dare onore, il libro fu scritto da mia madre e mio padre, che raccolsero questa collezione di fogli e fogliettini, sai che si scrivono le ricette,
0: sì,
1: a casa di zia Carmelina andavi a mangiare, come buono sul ragù, fammelo segnare, dammi carta e penna, e ti segnavi tutte queste cose. Quindi c'era, nella nostra tradizione, c'erano sei genovesi: genovesi di zia Carmelina, genovese con l'osso prosciutto, quella con la carne macinata, quella col salame napoletano, tutti questi foglietti della nostra tradizione. I miei genitori lo raccolsero anche perché forse sfiduciati nelle mogli di oggi, che sono poco avvezze a fare con passione la cucina. Ma poi la mamma, quando deve cucinare tutti i giorni, è chiaro, non c'ha più.
0: Poi ormai andiamo, è un mondo in cui si va tutti di corsa,
1: di
0: quindi
1: corsa.
0: Anche dedicare tanto tempo.
1: Fecero questo libro che io poi ne feci, lo riscrissi, lo impapuzzai, lo feci editare e ne feci la mia prima bomboniera di nozze. Questo libro poi capitò nelle mani qua dei dirigenti Rai, diventò il gadget natalizio della Rai, poi andò nelle mani di... Insomma, cammina lui solo, ormai sono 20 anni che cammina questo libro, Un passo al sole. Ma invece, per chi volesse curiosare, perché la prima domanda che mi hai fatto tu, ma tu ti senti più Patrizio, più Raffaele?
0: Esatto.
1: Allora, molti mi conoscono e sono convinti di conoscermi, ma come Raffaele. Invece come Patrizio... ho detto prima non sapere chi è, sono io, però ne racconta la mia storia mia moglie, che è una scrittrice, ha scritto tre libri, e questo libro che è appena
0: uscito,
1: Ho sposato Napoli. Per cui chi volesse conoscere un po' la mia storia, tutto quello che ho fatto, e ne ho fatte parecchie, perché per mantenermi a Roma io ho fatto il venditore a Porta Portese, il cavallaro.
0: Ma non lo sai che dopo noi l'ascolteremo, faremo una doppia intervista in questa puntata. Dopo verrà anche tua moglie.
1: Allora,
0: abbiamo presi separati, così direte tutta la verità.
1: Allora parlerà lei.
0: Non mi sentirete condizionati. No, ma mi piace sentirlo da parte tua.
1: Beh, io l'ho fatta veramente. Ma vedi, quando ho fatto tutti questi lavori per mantenermi a Roma, a parte il fatto che guadagnavo di più facendo questi lavori che facevo l'attore, perché era molto precario e molto saltuario. Ma io li vivevo, mo torniamo al fatto che quando ero ragazzino andavo per botteghe e mi sentivo altro, io diventavo quello, cioè facevo portaportese, io ero proprio, non ti dico un magliaro, ma quasi, compravo la roba a Resina e la vendevo sul cofano della macchina a portaportese, ma mi divertivo, cioè giocavo, era per me, era un film. Ho venduto per Christie's e Sotheby's opere d'arte, ero un antiquario inglese vestito proprio all'inglese, cioè per me erano tutti film. Sono stato in Australia perché ho inventato un calessino per il trotto. Sono stato sei mesi a Perth, a Fremantle, che poi è strano. Io in quel periodo lavoravo e mi trasferì in Australia a Fremantle e oggi lavoro per la Fremantle.
0: Quindi vedi, c'è un nome che è un destino quasi.
1: Strano, nella... cosa. Molto

0: cosa cambieresti del tuo personaggio? C'è qualche volta che non so, qualche puntata, qualche strand che dici no, questo mi scoccio di farlo, vorrei farlo diversamente?
1: Mi scoccio, alle volte io cerco di sterzare, alle volte è troppo buono, trovo non gli succede mai niente di rivoluzionario.
0: Sei vuole? Mai scontrato con gli autori? Vorrei che facessi
1: no, gli autori
0: più...
1: li teniamo blindati in una stanza, perché se così non fosse, tu pensa, tutti noi andremmo a chiedere scrivimi questo, perché mai scritto quello, per cui stanno chiusi, non si sanno chi sono, vengono eletti, vengono sottratti a sorozzi, sono blindati. No, però io giustamente, io da un lato sono felice di aver fatto questo lavoro per 30 anni, perché veramente è una lotteria. Fare l'attore e recitare 300 giorni all'anno è miracoloso. D'altra parte avrei voluto anche fare altro, cioè riconosco che questa è una fortuna, però il nostro lavoro è inventare vite. Per cui io quando mi dicono che personaggio vorresti fare, gli dico sempre quello che non mi affideresti, cioè più è lontano da me più mi diverte. Per cui fare 30 anni San Raffaele, se non sterzarsi ogni tanto, però alla lunga vorrei essere pure stimolato in altro modo.
0: Infatti secondo te questo fatto di fare anche un ruolo uguale per 30 anni ti ha, prima parlavi del cinema, ti ha un po' penalizzato anche nel cinema, perché se uno ti vede anche nel video ti associa subito a Raffaele?
1: Senti, dicono di sì, però poi lo dicono solo di noi, perché poi tutto il cinema americano ha sempre attinto, tutti vengono dalle serie televisive, Michael Douglas, tutti hanno fatto le serie televisive, per cui anzi è una palestra e ci dà un mestiere.
0: Forse
1: che
0: è un'ottusità dell'Italia, che in realtà
1: è una
0: snobberia, sì.
1: Ma è una snobberia che esiste per quelli che non fanno parte del circoletto, perché poi gli altri tu giri canale e fanno lo sceneggiato sull'altro canale, il film, le cose. Però per noi c'è questa cosa, siete troppo legati ai personaggi. Ma guarda che è proprio il pubblico che chiede perché non fate un'altra cosa, vi ho visto in Caruso, vi ho visto in Gomorra, perché poi ho fatto delle cose e loro sono felici di vederti cambiare. Invece l'ambiente, chi decide, c'ha un po' di sorta di sì, di snobberia ce l'ha.
0: Prima parlavi della musica, so che tuo figlio è un musicista, come hai preso questa sua scelta?
1: Senti, io capisco mio padre che è morto con il libro di amministrativo, che era l'unico esame che a me mancava per la laurea in giurisprudenza, e oggi capisco perché si è ostinato fino alla fine, anche vedendomi in età matura, dice fatti questo esame, perché il piano B è fondamentale. Io so, e alle volte ho anche un'ansia retrospettiva, dico maronna come me la sono giocata, era dura, perché potevi veramente trovarti per strada, perché fare questo mestiere, sai quanti ne conosco di talento che mi sono persi per strada, oppure che sono costretti a lavorare 15 giorni all'anno, cioè è un
0: il
1: mondo,
0: talento non basta, come dici
1: è un mondo
0: tu,
1: faticoso,
0: come dimostri tu,
1: è un mondo
0: ci vuole
1: faticoso.
0: Il carattere anche, forse è ancora
1: no,
0: più importante.
1: No, ci vuole pure la fortuna. Io a 40 anni ho trovato un po' di pace qua, proprio trovando un posto al sole, quindi per cui lo ritengo un miracolo, però è difficile. E io ora ho un figlio che fa il cantante rock a Milano, un altro che fa il regista, direttore della fotografia, fotografo a Roma. Sono due carriere ancora più difficili della mia. Io ho fatto tutto perché non facessero gli attori, ma chi sa, no, hanno rilanciato, per cui insomma.
0: E come padre riesci a mantenere questa saggezza e anche questa pazienza?
1: No, sono ansioso, cerco di evitarmi di accollare le mie ansie a loro. Infatti il fatto che se ne siano andati fa benissimo, perché io pretendevo molto, ero molto presente, invece la madre è molto più zingara di me. Fai, lasciali fare, falli fare, perché lei appunto è una che a 16 anni è partita e se n'è andata. Io sono molto più apprensivo, già nelle mie telefonate, le mie cose. Anzi, ma sto leggendo un bellissimo libro che leggo a voi ascoltatori, che consiglio a voi ascoltatori, il complesso di Telemaco di Re Calcati, proprio per gestire le mie ansie nei confronti dei figli.
0: Ah, bellissimo, lo leggerò anch'io subito. E se potessi adesso cambiare la tua vita, scegliere un tuo ruolo, quale faresti? Ti sei mai visto ad esempio in un ruolo anche di un regista?
1: No.
0: O comunque no, regista no.
1: No, io
0: invece come ruolo proprio di attore,
1: l'attore di film americani, io amo il cinema in costume. Io amo i cavalli, io sono un cavallo, sono stato un cavallo in un'altra vita sicuramente. Se voi mi vedete in radio mi state vedendo, c'ho il torace, il busto grosso e gli arti esili ed eleganti. Sono proprio cavallo anche di umore. E io quando ho un attimo di tempo mi vado a cavallo, o a sella, o con i cavalli a trotto, è per me fondamentale. Perché mai quella domanda qual era che mi hai fatto?
0: Qual è il personaggio che ti piacerebbe interpretare?
1: Io vorrei fare l'attore famoso di film anglosassoni in costume.
0: Ah, anglosassoni in costume.
1: Bella. A me basta che c'è un film che c'ha i cavalli, carrozze, io rivedo. Il cinema che racconta quattro tavole in una seggia, dico, allora c'è la televisione per fare questo. Mi piace il grande respiro.
0: Io so che tu sei anche un grande imprenditore, vabbè, non facciamo pubblicità, però insomma che nella vita
1: lasciamo stare il ristorante che vi consiglio tutti di andare, perché non fa pubblicità, la faccio io. No, ma invece ho fatto una cosa per i giovani alla quale tengo molto. Allora, con un mio amico, un imprenditore molto importante napoletano che ha vissuto 45 anni a Parigi, ha creato una società di sicurezza informatica, ha lavorato con i servizi di sicurezza americani, con i governi, con le banche, cioè aveva sede a Singapore, a Parigi, a Milano, insomma un imprenditore molto importante. Ha venduto questa società e ha deciso di tornare a vivere a Napoli. Un anno fa, parlando a cena, mi raccontava: ma tu lo sai che fra i miei migliori manager, operai, ragazzi, eccetera, sono tutti del sud Italia, molti di Napoli, Sicilia, Puglia. Perché se i ragazzi se ne vanno? Io mi sono reso conto delle menti più brillanti che se venivano tutti quanti da là. Vabbè, abbiamo cominciato a parlare, una cena, eccetera. Io dicevo pure: tu non sai, qua abbiamo tolto ragazzi dalla strada, cioè veramente un accordo. Insomma, ci siamo scambiati quelle cose che sappiamo. Dopo un anno mi chiama, un po' come Whoopi Goldberg, mi chiama dopo un anno e mi dice: senti, io ci ho pensato, io mo vengo a vivere a Napoli, facciamo una cosa per far rimanere qua queste menti, questi ragazzi, perché poi mi sono reso conto anche che vogliono tornare, non è che sono contenti di essere andati via. Aiutiamoli a partire. Io chiaramente il mio settore è tecnologico, quindi scegliamo delle start-up e diamogli la possibilità di usare la rete commerciale che ho io e altri miei amici soci ai quali ho parlato di questa cosa, e gli offriamo la rete, l'aiuto, il tutoraggio, insomma li acceleriamo. Infatti abbiamo creato questa associazione, si chiama Accelerare.2.
0: Bellissimo.
1: Sono dei grossi imprenditori mondiali, c'è un grande imprenditore argentino, uno francese, insomma capitali sostanziosi con i quali noi possiamo anche sostenere la cosa quando servono anche dei capitali. Però questo non toglie, lo facciamo non solo per aiutare i ragazzi a partire, ma anche per far sì che rimangano e nascano nuove aziende in Campania. Quindi
0: questo è bellissimo,
1: perché quindi anche l'imprenditore che fa da tutor diversifica e conosce un'altra realtà. Per ora abbiamo selezionato 6 startup geniali. Una sulla sicurezza delle truffe bancarie, si chiama Decrypto. Un'altra è un combustibile solido per droni, satelliti, eccetera. Un'altra è sulla telemedicina, che monitora praticamente l'operaio sul lavoro, quindi vede se c'è un abbassamento di pressione, sta su un impalcatore. Insomma, sono 6, una più interessante dell'altra.
0: Quindi ricordiamo?
1: Accelerare.2.
0: Accelerare.
1: Sentirete parlare.

0: Che consiglio daresti ad un giovane che volesse intraprendere la carriera d'attore?
1: Di fare un piano B, perché sono lavori questi dove si rischia di perdere la dignità, ci si indebolisce anche nell'approccio poi con chi ti deve dare lavoro. Avere una tua dignità, una tua consapevolezza, una tua cultura, magari anche una tua autonomia economica, fino a quando non sfondi qua, e non andare a pietosire quello che ti spetterebbe fare, cioè un ruolo, un progetto, e non rientrare nelle voglie e nelle scelte di chi ti chiama, è importantissimo, se no si rischia parecchio.
0: Da quello che ci hai raccontato, hai sempre avuto degli obiettivi molto chiari, li hai perseguiti e li hai raggiunti, ma c'è mai stato qualcosa che avresti voluto fare diversamente, un treno che è passato che non è colto, qualche rimpianto?
1: No, io il rimpianto, sai qual è? Che non ho visto treni passare. Io avrei voluto dei maestri, dei treni passare magari, che da rimpiangere perché non sono salito. Invece io l'ho sempre cercato, sono andato sempre a correre dietro un treno che era già passato, cioè il treno non si è mai accorto, si è degnato di fermarsi e farmi salire, così come un maestro non mi ha mai scelto e mi ha spinto a fare. Ho sempre molto faticato e fatico ancora a mantenere quello che ho.
0: Quindi ti sei costruito molto da solo e tutto quello che hai lo devi soprattutto a te stesso.
1: Devo dire di sì, ahimè, non lo dico con piacere, ma è così.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di tutto quello che ci hai raccontato, di averci resi parte della tua vita e di tutto quello che stai facendo e di queste anche pillole di saggezza che ci hai dato. Una curiosità: la pastiera come la fai, col grano passato?
1: Allora, mio nonno era Giovanni Scaturchio, quindi io la pastiera facevo un numero di telefono e dicevo: mi mandate una pastiera, perché era sempre la migliore. Ancora oggi la pastiera di Scaturchio è, devo dire, a Napoli io sono molto impiccioso perché sono una buona forchetta. La pastiera, sai qual è la cosa? Puoi dosare bene i fiori d'arancia, la ricotta, quello che vuoi tu, l'umidità.
0: Esatto.
1: Cioè la pasta frolla e l'interno deve essere un'unica pasta morbida. Io posso fare pubblicità a tre pasticceri qua, così mi fai fare anche contento. Scaturchio, Sava Sandile era mio nonno, era pastiera number one. Bellavia per Germano fa
0: Germano, che
1: pastiera, e Carletto Antignano.
0: Insomma, questo non lo conoscevo.
1: Stava vicino a Napoli, un grandissimo pasticcere.
0: Sarà da approfondire queste conoscenze golose.
1: Vabbè, Germano te la faccio mandare domani. Scaturchio non ci appartiene più, quindi non te la posso.
0: Invece il tuo piatto preferito?
1: Amo, qua, vedi, si collega.
0: Quello che ami mangiare, poi quello che amo.
1: Si collega al mio fatto di come io faccio l'attore. Mi piace improvvisare, per cui i primi piatti. Perché io parto con fare un primo piatto, un bucatino, però apro il frigorifero, voglio fare matriciana e poi comincio a mettere secondo quello che c'ho in frigorifero. Mi piace contaminarli, mi piace non ripeterli. Per cui con i miei primi piatti mi diverto molto. Bucatino al coniglio, stupendo. Genovesi, tutte quelle che faccio, buonissime. Le paste bianche, la besciamella, bello sidere a besciamella, parmigiano e pepe, bellissimo. Vabbè,
0: ma io so che anche la presenza di Whoopi Goldberg al Posto al Sole è dovuta a te, che ci hai messo tu anche lì, sei stato tu che l'hai portata qui a Napoli.
1: Guarda, allora il vero merito è quello di Iago, lo scultore che io stimo e amo moltissimo, che sta a Napoli, lo conoscete,
0: sì,
1: tutto
0: no.
1: Il Michelangelo del 2000, che ha sposato un'altra mia amica, Michela Ruggeri. Io sono stato invitato al matrimonio con mia moglie da Antonello Colonna, il famoso resort, lo chef, collega chef vicino Roma, e siamo stati 3 giorni lì. Abbiamo giocato, c'era Tom Leonardis che è il socio e il manager di Whoopi. Telefonati, chiama Whoopi, parla con Whoopi, passiamo, ridiamo, e compagnia bella. Partono, finisce il matrimonio e si incuriosiscono per Un Posto al Sole, che io ho promosso in questi 3 giorni anche con la mia empatia. Mi chiama dopo un anno Whoopi e mi dice: senti, io ho sta pazza idea, voglio fare Un Posto al Sole con te. E il resto lo sapete perché l'ho detto a tutti, il giornale. Insomma, è partita questa cosa e si è realizzata. Quindi è stata una sua voglia.
0: Lei ha conquistato anche lei. Progetti a stretto giro?
1: Ma Un Posto al Sole, poi mi sto dedicando ad accelerare, continuo quando capita a fare i miei recital, uno dedicato alla vita di Maradona con Diego Moreno, uno con Daniela Fiorentino dedicato a Totò e un altro con Raffaella Ambrosino, la soprano, dedicato a Barney, il violoncellista di Haydn.
0: Benissimo, quindi...
1: con 5 musicisti, mi diverto, suono, disturbo alle percussioni e racconto queste storie.
0: e grazie per tutto quello che hai raccontato qui a Diretta Live. Grazie veramente di cuore, ti abbiamo praticamente, è stato quasi un sequestro di persona.
1: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Un abbraccio a tutti e siate felici.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

molto. Insomma, solo penso. Per il mio temperamento, caro mio, faccio lo stesso. E con l'uomo provocante, che sa tutto in danniera, e che quando si è pucciata, manco maro possa, per comarsi è stata brace, e ciò viene scritto là. Che da che posso fare, caro bebè, un paese lì. Così come non ce l'avevo da passeggio, le frizioni momentanee di passaggio, è una cosa da fare in stato. Ma tu cosa consistenza, che te la finisci a mano, lo stupro del mondo. Così come un ricimbro di vegetale, così come un candaniere di patane, si fette una frittata, una frittata, una cazzata, si sciogliero per te, non mi devo per solo te. Quando il cuore si frisce, sanno amore, se merisce. Cascio, cammoscio, e poscia, ferisce. Sì, che cosa hai capito? Bene. Oh, ho sentito la parola, anzi la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole. Perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Allora voglio farti muovere la lingua. Pure a parlare, si muore. Sei dentro, lì con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Tu sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La forza. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle, cotta fino al muserito la stessa fece. A 20 anni è un maccherone, stato saggio, appena appena, a 30 anni è un culato, a 40 è un terzo, a 50 è un

0: insomma non ce l'ho da fare. Se si ferma vent'anni di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza. La della sinistra male solo un filo d'olio. Tu si commori sin brodo vegetale, tu si commori con le mille che fa darmi, ti faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti gioca robe te, tu mi vea facciolo te, no, quando il forno ti trisce, danno amore te felice. Sa caccia, sa moscia, e forza, felice.
1: Facete piano piano, se non vi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando vi rinfilo, voi non ve ne adonate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederle una cacciata fuori. Mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermi, levate un po' sti mani, se no non vi stiamo qua, signore, fidati mani.
1: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signore, io mi sono spicciato, eh.
1: Dottor, dottor.
2: Dici.
1: Il liquido c'entra?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentuta fuori.
2: Ah, ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentuta scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dato.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, leviamo sto molare.
1: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passata.
2: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva amore, vi ha ballato minuetta.
1: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta di bracciole la sente. O fazzoletta, la veste sul tanino, a stoffro corpetto, lo pere da pulire, o marmoro gumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia, sangue sperce, chi va a sporto?
1: Dottor, mi meraviglia, non sta a lasci porto.
2: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare.
1: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare. Allora, la giurista, teneva due appendici.
2: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice.
3: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Così di Giulietta e Romeo tutti hanno l'idea che vuoi innamorare. Ma sta storia se capisce.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pure si non torno, tale e quale, l'amore mio te parla, inutilmente tu.

io ti voglio bene, assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, stiva lilla, un goppo, musso, musso, musso, non mi fanno ragionare. Brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, stibalilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grossa, tutta la vista fa taglia. Brenottona mia, brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un manno come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

come, come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una bussa. Ci amiamo.

0: stracce. Grazie a D, sono nata pazza.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Napoli, buongiorno mondo, a chi sta facendo colazione, a chi è già al secondo, terzo, quarto caffè, a chi è imbottigliato nel traffico, a chi oggi ha detto oggi faccio tutto con calma. Ragazzi, non ci credo nemmeno io, me lo dico sempre, ma non è così. Come state? Bentornati a Napoli senza confini, nuova puntata, nuovo viaggio, nuova storia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ma per fortuna vi posso dire che c'è la radio, perché grazie alla radio anche voi vi distraete, ci ascoltate, entrate con noi in un mondo fantastico fatto di musica, di parole, di storie, di ospiti meravigliosi che mi vengono a trovare qui in Rai. E oggi c'è una mia carissima amica, splendida, dolce, solare, Luisana Simeone. Ciao!
3: Ciao a tutti. A
2: come
3: chi ci
2: stai?
3: Segue, ci ascolta benissimo.
2: Dici,
3: benissimo.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori. Vai. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao.
2: Ecco, c'ho anche un po' di prove speaker. Come stai? Come va?
3: Bene, sempre a mille, sempre sul pezzo, tutto benissimo, per me è un onore oggi qui con te, diciamo, che mi hai dato questa opportunità, quindi grazie per l'invito.
2: E grazie a te, anche perché delle storie vere vanno raccontate, vanno ascoltate, e comunque lanci un bellissimo messaggio, proprio quello, ora raccontiamo cosa fai, di cosa ti occupi, cosa hai costruito, la tua realtà, soprattutto partendo da zero, perché sei sempre stata una donna oggi, prima una giovane ragazza che si è sempre data da fare, iniziata a lavorare all'età di
3: 13 anni.
2: Allora vi dico, ci sono persone che lavorano sulla bellezza e poi ci sono persone che questa bellezza ne hanno fatto di questa bellezza una propria cura, quindi partiamo proprio dal concetto, ecco, ne parlavamo un po' prima, dei filtri, no? I filtri sì, ma è anche bello guardarsi allo specchio, riconoscersi e stare bene con se stessi e piacersi. Oggi anche ritagliarsi uno spazio è importante, un tempo, una coccola è importante, no? Perché bisogna capire che è vero, la vita va presa per quella che è, per prendere opportunità, lavorare, perché siamo a 2000 un po' tutti, ma ritagliarsi quello spazio è importante, grazie anche a quello che fai tu, ecco, per le donne, per le mamme, soprattutto per noi mamme super esaurite e stressate. Arrivi da Luisana, ti fai coccolare nel suo mondo e ora, ecco, lascio a te la parola per aprire e raccontare a chi ci ascolta il tuo mondo.
3: Allora, assolutamente sì, io sono Luisana Simeone e ad oggi torniamo un po' indietro con il tempo, da dove sono partita. Avevo i miei 13 anni quando ho finito le mie scuole medie e da lì poi ho intrapreso il percorso di scuola di estetica e, diciamo, da subito ho avuto quella voglia, quella fama, tutto ciò che mi veniva insegnato volevo subito metterlo in pratica. E subito a questo mi collego anche a quello che oggi fanno tante ragazze a un'età anche minore, magari l'età che ho iniziato anche io. Fare subito una pratica è importantissimo, perché come ogni scuola ti dà la base e se hai fama, se hai voglia e passione, devi poi essere tu brava e capace di portarla avanti. Da lì tutto è iniziato, diciamo, è iniziato la mia cavetta, come un po' facciamo tutti nei nostri lavori.
2: Ragazzi, la sua gavetta posso dire che è stata veramente ampia. Prima, durante un caffè,
3: vi ho raccontato la vita.
2: Quel triplo caffè, ecco, che si prende a proposito di mattina, della sua ampia gavetta su set, teatro, televisione. E infatti c'era un nostro collega che ti ha chiesto proprio di proposito, ma quanti anni hai?
3: Perché
2: se ne hai visti 60, no? Dovuto alle tante esperienze che tra l'altro hai fatto in Rai, in vari emittenti televisive, su spettacoli teatrali, insomma nel mondo del cinema, dello spettacolo, del teatro e della moda. Quindi poi fin quando hai scelto, ecco, di
3: Sì, assolutamente sì, perché sono anche makeup artist, quindi ho fatto tutto quello che è il percorso, tante esperienze, come dicevi tu, nella Rai, nella moda, eccetera. È vero, oggi l'età non è il numero, ma è un po' l'esperienza di vita e quello che costruisci poi durante. E niente, ad oggi, nel 2026, quindi da quando avevo 13 anni ad oggi quasi 30, ho realizzato uno dei miei più grandi sogni. Da 3 anni e mezzo ho un'azienda che si chiama Bellenova, quindi tutto nasce proprio da una nuova realtà, da un sogno che avevo da bambina, quello di diciamo, mi emoziono sempre quando parlo di queste
2: cose.
3: Dammi la manina.
2: È vero, perché lei è un treno, non si ferma mai, ci crede tantissimo. Ma meno male che c'è stata, no, quella gavetta di tutta quell'esperienza,
3: sì.
2: Conoscere il mondo, conoscere le donne, conoscere i professionisti, conoscere le esigenze, no, di ogni singola persona, perché all'interno del tuo studio comunque arriveranno persone, donne, mamme, professioniste, che comunque hanno tutte un'esigenza diversa dall'altra.
3: Sì, anche perché
2: anche il tuo modo di fare sarà diverso nell'approccio,
3: certo,
2: nella cura.
3: Voglio anche collegarmi al punto di dire proprio tutto quello che ho fatto per arrivare oggi qui, e tante volte oggi la realtà vogliamo ottenere tutto un po' subito. E questo non porta ad un seguito, perché niente si costruisce facilmente, ma anche perché capisci realmente il valore. Vedi, parlo della mia storia, ancora mi emoziono, perché non ho ottenuto, nessuno mi ha regalato nulla, e non ho ottenuto tutto così subito e così facilmente. Quindi lo dico, questo è un messaggio che mando anche a tante ragazze giovani: credete nei vostri sogni, ponetevi sempre dei grandi obiettivi e cercate sempre di non mollare, perché tante volte io nel mio percorso ho toccato il fondo, e proprio in quel momento capisci che ti devi rialzare e andare avanti, perché avevo un obiettivo, avevo un sogno. Quindi è un messaggio che mi sento di dire, anche perché poi ho delle...
2: Ragazzi, conferma gli occhi lucidi grazie a te anche io in questo momento, no? Sai perché? Perché c'è chi racconta, no? Si è abituati ad ascoltare persone attraverso social, attraverso radio, attraverso la televisione, ad ascoltare persone che raccontano storie, e poi ci sono persone che veramente quelle storie l'hanno vissute e ti arrivano, cioè come mi stai arrivando in questo momento per la tua verità, è da percepire. Per questo poi le persone ti scelgono, no? In un certo senso sta lì.
3: Sì, assolutamente, anche perché oggi l'estetica ne siamo tantissime, e non è il fatto di vendere un trattamento o di vendere una coccola, ma è vendere te stessa. E io sono me stessa sempre, non uso filtri, adesso parlando proprio di questo, e quindi anche proprio per il rapporto umano che creo con le mie clienti, con le mie collaboratrici, perché questo era un altro sogno che avevo nel cassetto. Devi sapere che io ho un po' durante il percorso, perché non mi sono, da quando ho iniziato a studiare questo lavoro non mi sono mai fermata, ancora ad oggi continuo ogni mese ad investire nelle formazioni, e avevo mia mamma che all'epoca ero piccola e mi diceva: che le catambaro tu a mamma, tienatelo per te. E io purtroppo...
2: Saggia, invece noi siamo abituati a dare,
3: ma io mi sentivo
2: generose.
3: Felice, cioè io mi sento felice quando faccio una nuova formazione o vivo una nuova esperienza anche di vita, e trasmetterla.
2: Un'opera di beneficenza, sì. Diciamo, scherzo.
3: È vero.
2: Un po' quello. Ma a proposito di bellezza, di stare bene con se stessi, noi ci fermiamo un attimo e dedichiamo a tutte le nostre belle donne, perché da lì dobbiamo partire. Siamo comunque donne. Giorgia, Di Sole e D'Azzurro.
3: Bellissimo.
2: A tra poco.

Perfetta per aprire la nostra puntata Giorgia di sole e di azzurro, potente, luminosa e donna, no? In un certo senso. Parliamo proprio di stare bene con se stessi, di benessere, di femminilità e di cura per se stessi con Luisana Simeone, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, con me Fabiola Cimminelli. E noi torniamo proprio su questo argomento, perché l'importanza è proprio questa, no? Quella di prendersi cura di sé. Secondo te, Luisana, perché per una donna è così difficile a volte

0: spesso hanno un po' la priorità invece di prendersi troppo cura di chi c'è intorno. E io capisco perché è una priorità grande, come io ad oggi ho la mia attività e la come sento come un figlio per me, quindi a volte mi metto anche io in secondo piano per dare spazio a quello che è il mio lavoro, la mia attività.
1: E quindi comprendi perfettamente l'essere mamma con altre priorità.
0: Assolutamente.
2: Ecco. Però... Mamme ascoltate. No, io infatti... sono del filone mamme che comunque cerca di ritagliarsi quegli spazi, ecco, con un massaggio, con una pulizia viso, con un trattamento, con la palestra, il fitness, il pilates. Tutti abbiamo un'ora. È vero che la mia giornata ha 36 ore non 24, però
0: io quello che
2: spazietto.
0: Dico sempre ogni tanto ci vuole un po' di sano egoismo, perché se ti prendi cura, ti faccio un esempio, della tua pelle, cerchi di migliorare quell'inestetismo, ti guardi allo specchio, la tua autostima sale, quindi sei più felice e essendo più felice tu riesci a dare anche serenità e felicità a un figlio, a un marito,
1: al lavoro, no?
0: Questo è importantissimo e a volte viene sottovalutato. Io infatti, come dici anche prima, al di fuori di un trattamento io creo molto rapporto umano con la cliente, aiuto tanto le donne proprio ad aumentare quell'autostima, a dare proprio un'importanza al tempo che devono dedicare a se stessi e ad un semplice trattamento che può far bene e migliorare quello che loro potrebbero in quel caso migliorare.
1: È vero, anche perché il discorso è proprio quello, no? Cercare di instaurare sicuramente un rapporto, perché se io arrivo da Luisana, ecco, mi può inventare o creare quello che vuole, però è quello che ti resta oggi, soprattutto oggi, è proprio il rapporto umano, l'umiltà, sì. La sincerità, la verità. Quindi e penso che questo sia proprio alla base, sia la chiave della tua realtà, soprattutto perché poi le persone si affidano. E io penso quella sia la vittoria più grande,
0: sì,
1: no?
0: Sì, assolutamente, ma a parte si affidano, questo proprio collegandomi all'esperienza che ho fatto nella vita, io so oggi che cosa significa guadagnarsi un soldo e quindi non prendere mai in giro un'altra donna e rubarmi dei soldi quando magari in quel caso non posso agire oppure farle guardare in faccia la realtà e consigliargli quello che realmente può far bene a se stessa.
1: Allora, Bella Nova nasce come un istituto di bellezza, ma guardando comunque il tuo lavoro si vede che con molta attenzione che fondamentalmente hai una forte predisposizione alla tecnologia avanzata, no? Alla specializzazione in un certo senso, l'hai anche detto prima, continui i corsi di formazione anche fuori la nostra Napoli, in giro per il mondo, anche se lì c'è il tuo figlio, perché poi è una tua creazione, immagino quanto tempo hai investito, quanti sacrifici, perché partendo da zero, dal niente nel senso, perché ecco, non è stato tramandato, sai, da famiglia,
0: no.
1: Perché sembra una cosa brutta che ho detto, ma nel senso che invece è molto forte, fa capire quanta dedizione ci vuole in un progetto e quanto poi tu riesci a farlo se davvero ci credi. Quindi, ricollegandoci un po' al discorso iniziale, quanto è cambiato oggi il mondo dell'estetica, Luisana, rispetto a qualche anno fa, visto che tu ci sei da quando davvero avevi 14 anni?
0: Allora, subito ti dico che il mondo dell'estetica è cambiato per chi lo vuole cambiare. Essendo io una persona che non si finisce mai di mettersi in gioco e continuo sempre a formarsi, io credo tanto ad oggi nell'estetica avanzata, perché credo nella rigenerazione proprio della pelle in modo molto naturale. Oggi si evolve a secondi l'estetica, abbiamo l'aiuto di tecnologie innovative importanti, abbiamo l'aiuto di qualità di prodotti che insieme a una giusta professionalità portano veramente ad un risultato importante. Io mi occupo principalmente ad oggi di, sono una beauty specialist, quindi vado a trattare quelli che sono gli inestetismi viso e non puoi immaginare, Fabi, quando mi arrivano piangendo per un complesso, a volte anche ragazzine molto giovani, e le accompagno sotto braccio ad un percorso insieme e arriviamo veramente ad una vittoria, quella di andare a risolvere quello che è un inestetismo. Per questo ti dico che ad oggi è cambiato tanto, perché abbiamo la possibilità affiancarci a quello che è proprio il mondo medicale.
1: Esatto, anche perché prima, vedi, attraverso lo sport, una disciplina che sia danza, il calcio, ecco, si curava comunque a livello mentale e fisico.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì.
1: Un bambino che poi cresce, ecco, intraprende poi il percorso professionale.

0: da ballerino, da calciatore, da nuotatore e quant'altro, e quindi cioè, è visto ancora un po' come tabù oggi, perché prendersi cura della pelle o magari prendersi cura delle corde vocali, che tante volte parliamo anche con artisti, rientra ancora in questo tabù o è diventato comunque
1: No, sicuramente è diventato un po' più una materia un po' più sciolta,
0: una materia più,
1: anche
0: ecco,
1: perché prima... siamo a Napoli e a noi ci piace non c'è niente da fare, quindi ci piace proprio apparire, quindi cerchiamo veramente, e non c'è cosa più bella però, Fabi,
0: perché... No, io sono detto fa la porta bandiera, no? E in un certo senso mi
1: il
0: piace
1: giusto.
0: Apparire soprattutto per quel concetto che ti dicevo all'inizio, guardarsi allo specchio e riconoscersi. Tante volte
1: sì.
0: Ti trascuri perché ci sono periodi che
1: abbiamo
0: comunque dei, ma ti trascuri perché c'è troppo lavoro, o perché sono su un progetto, su un set, e quindi non ho tempo per andare in palestra, per la mia dimensione di cui sono abituata, quindi può succedere che c'è quel momento in cui mi trascuro, io mi sento male, cioè quando poi dico vabbè, sto per finire questo progetto, sto per finire questo lavoro, devo ritornare, mi devo fare un restyling, cioè la mia parola magica è restyling,
1: quello è un'adrenalina,
0: ma per stare bene
1: carica,
0: con me stessa, che apparire in un certo senso sembra che dobbia apparire agli altri,
1: no, assolutamente, proprio per se stessi.
0: Poi c'è pure chi
1: lo
0: ama
1: fa per
0: apparire
1: altro, va bene così, ma magari lo fanno anche per lavoro, quindi nessuno, non giudichiamo
0: assolutamente. Oggi l'immagine è importante anche per chi come noi comunque ha a che fare con un pubblico, ha a che fare con uno strumento di comunicazione, che sia un social o una, no? Ed è importante. A proposito di questo cambiamento dal ieri ad oggi, no? Oggi possiamo entrare più nel dettaglio delle tecniche super avanzate che fai all'interno del tuo studio, quindi il needling, tecnologie avanzate, skincare, trattamenti corpora, rapporto tra estetica e benessere, formazione e aggiornamento professionale, e soprattutto l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati.
1: Assolutamente sì.
0: Cos'è che in tutte queste cose che ho detto magari ti va di raccontare meglio a chi ci ascolta?
1: Allora, noi ci occupiamo, come dicevi tu, di tutto quello che riguarda l'estetica veramente a 360 gradi, anche perché c'è un team di professionisti che veramente sono una potenza, e questo lo devo dire, e io era uno anche dei miei sogni, quello di condividere e creare un team così valido, quindi state tranquilli che su tutti i trattamenti cerchiamo di dare comunque il meglio. Ovviamente
0: è un po' come la mia domanda che quando, ma mica ci mi restano cose, che ne so, segni, no, tutte cose naturali,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì,
0: che vanno alimentare.
1: Anzi, assolutamente sì, io parlo di quello che oggi amo follemente fare, tutto quello che riguarda proprio i trattamenti viso, e oggi va tantissimo il trattamento needling, che è una biorivitalizzazione naturale della pelle, che va un po' a sostituire quello che sono le trattamenti più medicali, ma è un qualcosa di non invasivo e soprattutto duraturo nel tempo, perché spesso, se mi permetti e posso dirlo, veramente ci metto la faccia, quello che cerco sempre di trasmettere anche alle mie clienti. Io non sono contro, perché amo l'estetica.
0: Tu te li fai? Ce l'hai? Ecco, noi parliamo di tempo, ritagliare tutte quante. Tu
1: assolutamente sì.
0: Ti ritagli questo tempo?
1: Sì, almeno ci
0: fai da sola.
1: Da qualche volta da sola,
0: un poco, stenditi.
1: Qualche volta c'ho le ragazze, però do sempre la priorità a voi.
0: Lo so, te l'ho chiesto apposta, ti conosco benissimo. A proposito di Napoli, radici e di quello che racconta il tuo percorso, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Quando Chiova di Pino Daniele.
1: Bellissimo,
0: e torniamo qui.

0: Quando chiova il nostro Pino e io invece ho qui la nostra Luisana. Allora Luisana, partiamo e rientriamo tra pochissimo. Chi è? Telefoni che squillano, ragazzi, ma questo è il bello della diretta, perché noi non siamo preparate, ci lanciamo così come siamo, belle e trasparenti e spontanee. Allora Luisana, tuffiamoci insieme in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Magari sei fuori tanto tempo, torni, devo preparare o devo andare a mangiare cosa?
1: Il ragù. Cioè, proprio lo sapevo, tradizionale.
0: Ma lo cucini anche.
1: Allora, ti devo confessare una cosa.
0: No.
1: Io so lavorare benissimo, ma non so ci cucinare, Fabi.
0: Vabbè, non lo sai, mi davi l'impressione invece di essere proprio una brava ai fornelli.
1: No, io so pulire casa, sono una fissata.
0: Una pulitona.
1: Sono un animale sul lavoro, quindi veramente non mi fermo mai, però il cucinare...
0: Abbiamo lo stesso problema, è troppo statico, vero? Che devi stare là in piedi, pure io non lo sopporto. Via, ci cucinano gli uomini, sì. Ci cucina il tuo compagno, sa cucinare
1: abbastanza, dai.
0: Perché guarda che gli uomini sono più bravi ai fornelli delle donne, che lo fanno con passione, con creatività, invece noi certe volte dobbiamo fare per giusta causa, no? Perché devi mangiare il marito,
1: forza
0: devi mangiare
1: la
0: forza maggiore, esatto. Invece una parola napoletana che usi sempre:
1: marò. Può sembrare banale, ma io ogni cosa marò, pure se vedo qualcosa che non va bene al negozio, marò. Cioè, proprio il mio mood,
0: il tuo motto. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente? Il mio studio. Dici adesso devo scappare, volevo...
1: Sì, però non lo volevo dire, altrimenti era troppo... No, vabbè, il centro storico, dai, Napoli abbiamo dei posti fantastici, quindi è sempre bello.
0: Il centro storico
1: è
0: molto affascinante. Una tradizione che non vorresti mai perdere, Luisana?
1: I Natali con la famiglia, con i nonni, che purtroppo non ci sono più, e quindi non c'è cosa più bella proprio di rivivere quei momenti, e auguro proprio di non perdere mai questa cultura.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti proprio? Se c'è,
1: è un po' difficile.
0: Ci sono tante le cose.
1: Abbastanza, però vorrei tenermele per me.
0: Va bene. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa porteresti?
1: La spontaneità, il cuore. È quello che ti dico. Io ho fatto anche delle esperienze all'estero. Sono stata anche in America, quindi proprio un altro mondo, e non nutrono cuore come nutrimmo noi.
0: Bellissimo, hai ragione.
1: Questa è l'unica cosa proprio
0: che ci differenza.
1: Ti mancava
0: tantissimo, no?
1: Sì, abbastanza, anche se è stata una delle esperienze più belle che veramente auguro di fare a tutti, perché ti dà tanto, ti fortifica e vedi, ti fa capire a volte cose che oggi hai tutti i giorni e non apprezzi. Quindi sì.
0: Quindi torniamo anche un po' fuori. È vero, sai, tante volte ci penso, dico, per apprezzare un po' quello che si ha in generale, che si parli di un lavoro, che sia, bisogna ogni tanto o magari immaginare di non avere proprio niente.
1: Assolutamente,
0: e
1: sì,
0: forse anche da lì certe volte parto, no, con la testa, ti immagini un attimo che tutto quello che hai sparisse così in un nanosecondo, allora da lì che
1: sì, riparti, è vero, come ho detto prima,
0: ti ricarichi.
1: Il Natale con i nonni, magari ero piccola, ma che palle, dobbiamo andare di nuovo dai nonni, invece ad oggi lo desidero tantissimo e vorrei tornare indietro veramente con il tempo, quindi vivetevi tutto.
0: Vivetevi anche Andrea Sannino con Abbracciamo e poi torniamo qui tra pochissimo.
2: Finalmente stasera sto canzone a te e nessuna possa entrare. Sono poche scornose sti cose.

0: Quanti abbracci dai alle tue clienti, Luisana? Che bella canzone, Andrea Sannino, meraviglioso. Bello. Ci siamo coccolate con questo brano che non ha tempo, perché comunque non è uscito da pochissimo,
1: no,
0: vero?
1: Sì, assolutamente.
0: Dà sempre l'impressione di un brano nuovo, come se fosse appena uscito, fresco.
1: E a me, se posso dirti, emoziona sempre, perché è una delle prime canzoni che ho ascoltato quando ho conosciuto il mio attuale fidanzato, quindi
0: che tenera.
1: Emozionato.
0: Allora, attuale fidanzato, visto che ti ha nominato, adesso ascolta e poi mi fai sapere se ha detto la verità. Per conoscere un po' meglio Luisana, ti chiedo di entrare con me in vero o falso.
1: Bene, vai.
0: Sei più permalosa di quanto sembri?
1: No.
0: Falso?
1: Sì, falso.
0: Non sei per niente permalosa?
1: No.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Sempre.
0: Sei una persona competitiva?
1: Sempre.
0: Nella cambia sempre mai, facciamo sempre mai.
1: Bravo, ho portato io questa novità.
0: Mi piace. Hai paura di fallire?
1: Sì.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Tantissime volte.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sì.
0: E no, mi sono immaginata con te, no, negli anni.
1: A voglia. Sì, sì.
0: E qualche aneddoto, se ti va di raccontarlo, magari senza fare nomi, gruppi o emittenti, no, in cui ti sei trovata, cioè è successo un qualcosa che, ecco, ti va di raccontare anche per tirarlo fuori, per far vedere che oltre il mondo che siamo abituati a vedere così perfetto, poi dietro comunque una macchina così grande, che possa essere una produzione, un programma, una radio, cioè, ci sono cose che spesso sono difficili, ma come lo posso anche raccontare io? Magari ci sono state cose difficili durante un programma, facevo parte di un corpo di ballo, c'erano gelosie, invidio, mi tagliavano le inquadrature.
1: Allora,
0: lo venivo a sapere, cioè, nel senso,
1: sì,
0: ci sono cose che
1: sì,
0: non ti fanno
1: voglia. Allora, a me non piace non piace parlare a volte di queste cose, perché io resto molto, parlavamo proprio prima di questa cosa, resto molto fuori da quelle che sono i spettegolezzi, cattiverie, robe varie, vado avanti per la mia strada, sono genuina, già stavo popolo, devo stare bene, devo dare bene, però purtroppo sì, oggi come oggi la non cattiveria ma gelosia, soprattutto tra donne. E io quello che dico sempre, lancio sempre un messaggio: se ci uniamo tutte noi donne potremmo essere una forza assurda. E invece puntualmente mi è capitato proprio in determinate situazioni, che sia proprio nella TV,
0: vabbè,
1: le esperienze che mi sono capitate, che purtroppo
0: ci sono dinamiche, che, ecco, devi avere un bello stomaco per sopportarle, perché la competizione ne è tanta,
1: tantissima,
0: l'invidia pure, poi soprattutto se emergi, se sei brava, se qualcuno ti nota più degli altri, dai fastidio,
1: sì.
0: Quindi ci sono comunque dinamiche
1: ancora
0: che
1: ancora oggi, ecco, questo faremo sempre, cioè farà sempre parte della vita
0: della
1: di
0: legge
1: noi
0: dei numeri primi.
1: Brava.
0: È quello. Luisa, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì, io ho sempre qualcosa da dimostrare.
0: Brava,
1: sempre.
0: Mi piace questa attitude. Invece, hai paura che tutto questo un giorno possa finire?
1: La mia realtà parli?
0: Sì, di quello che...
1: Sì, perché ovviamente ho sempre paura, come dicevo prima, di fallire, però questo mi dà sempre la carica di
0: dire non
1: fallire.
0: Ci riuscire, non
1: mai,
0: ci riuscire.
1: Non me la darò vinta.
0: Ultima domanda, oggi sei veramente felice?
1: Sì, no, io non mi sento mai felice, sì, assolutamente, apprezzo quello che sono oggi e quello che ho, però non mi sento mai arrivata e non mi sento mai abbastanza, quindi questo non mi rende quella felicità proprio ai massimi livelli.
0: Mi stai appagata.
1: Sì.
0: E cosa manca secondo te a livello tuo personale, immagino?
1: Allora, a livello mio personale, vabbè, ovviamente ho anche nella vita personale dei sogni, realizzarmi, crearmi una famiglia con il mio uomo, ma ovviamente nel campo, io che caggia fa, io vivo di lavoro, io sono anche per la carriera, quindi per me se non c'è quello, un qualcosa di così valido, non si può costruire poi tutto il resto, perché anche un giorno con i figli io mi auguro non di dargli già qualcosa pronto in bocca, perché non esiste, però almeno di
0: come ho faticato io, hanno faticato pure loro, ma per una scuola di vita,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, è un insegnamento che gli darò sempre, però almeno qualcosina in più, dai, perché io un po' ci ho sofferto, ho bruciato tanto le tappe, quindi non vorrei far vivere determinate situazioni anche a loro.
0: Che dolcezza di donna. E a proposito, grazie, proprio per restare a tema, no, di questo messaggio, ti dedico Combattente di Fiorella Mannoia e anche a voi radioascoltatori. A tra poco.

0: combattente Fiorella Mannoia, e che porta un messaggio sulla forza senza renderlo retorica, no? Anche perché dopo aver parlato di donne, maternità, lavoro, sacrifici, corpo e cura di sé, è davvero un brano, mamma mia, stupendo.
1: Ha chiuso tutto.
0: Cioè, guarda, mi avete emozionato entrambe, te con la chiusura di tutto quello che hai raccontato a proposito di progetti futuro, famiglia, figli e sacrifici che hai dovuto fare, e con questo brano abbiamo dato ancora più forza a questo cuore grande che hai. Allora, Luisana, io ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Sarà un po' forse sentita e strasentita, a cazzim.
0: Brava, ci piace, ci piace. Luisana, prossimi progetti, ci vuoi dire qualcosa, ci vuoi raccontare qualcosa che avverrà tra poco, in questi mesi? Non lo so, perché prima ho senticchiato qualcosa, non lo so.
1: Allora, io vivo di progetti, perché io sono molto dinamica e sono, cioè, mi scoccio.
0: Cosa
1: sono
0: la notte, progetti?
1: Ah, voglia, proprio a morire, ma più che altro mi fanno sentire viva, quindi ci sono sempre progetti. Prossimamente partirò per Verona per una nuova formazione proprio inerente al viso.
0: Di cosa parliamo? Fammi sapere, facci sapere.
1: Andrò a fare una nuova formazione di needling, il trattamento che ti parlavo prima per il viso, quindi avanzato, quindi porterò tante belle news in istituto, e magari anche chi mi segue può vedere e stare aggiornato. E poi ovviamente un grande evento a novembre, c'è la mia festa, perché tra poco compio gli anni.
0: Ma
1: quindi
0: scusa,
1: sarò a mille.
0: L'evento e la festa, no. Cioè, pensaci,
1: secondo me questa è una cosa. Il problema è che non mi goderei poi la festa,
0: ma
1: un bicchierino, capito? Quindi
0: dici tu, là il lavoro, la voglio stare un attimo tranquilla con gli amici e con la
1: teniamo
0: famiglia.
1: Chiuso un po'
0: un
1: quello
0: reparto lavoro. Va bene, Luisana Simeone, grazie per essere stata qui a Napoli Senza Confini, davvero
1: grazie,
0: è stato
1: te,
0: un super piacere, tanto. E voi amici, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, tu ce l'hai?
1: Assolutamente.
0: Brava.
1: Sì, ascoltate.
0: È un'app semplicissima, la scarichi senza dover fare niente, lì trovi tutti i programmi di Rai Radio Live Napoli, che sono in palinsesto della nostra radio, e anche Napoli Senza Confini, dove puoi riascoltare tutte le puntate seguendo i nostri ospiti. Mi raccomando, su Instagram la pagina per seguirci e restare sempre aggiornati. Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

è cambiata, sei triste e senza sogni, trascini solo solo le tue giornate vuote, se guardi verso il sole, ricordi.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

sempre senza avvertire. Fai quando ti pare, poi tocca a me gettare i gocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo ai ricordi.

RAI, Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

como yo triste nodo esta canción.

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che vota.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Dicono è così che fanno i maschi, infatti non ti amo perché per me è mainstream. A scappare al turno poi siamo rimasti, però poi il fiatone dopo 100 metri. Quanto cazzo ho corso, vienimi in soccorso, mo svengo. Quanto è bello il cielo steso, lo osservo. Sento il peso come questi nuvoloni, e quasi

0: destino e siamo 0-0, è già finito il vino. Che stupida giornata, amore, ti stupirai che piove.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Rieccoci, come sempre, prontissimi. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia una nuova settimana di Around Naples, un programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni e la settimana è arricchita poi da tante rubriche e interviste. Innanzitutto, come state? Come è iniziata questa prima settimana completa del mese di ottobre? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare al meglio la settimana. Noi abbiamo avuto modo di vederci durante lo scorso weekend al Campania Libri Festival, ancora grazie al Campania Libri. All'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli ci sono stati degli showcase by Rai Radio Live Napoli tutti i giorni, dal giovedì alla domenica, con tanti artisti dal panorama musicale napoletano. Ci siamo visti, incontrati, ancora grazie a tutti coloro che abbiamo incontrato appunto nella splendida cornice del Palazzo Reale. Nella puntata di oggi ascoltiamo e commentiamo tante release. Partiamo come sempre da Napoli, poi ci spostiamo nei dintorni della città e vediamo cosa è successo nel panorama urban italiano. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di quest'ora e ascoltiamo Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole,

0: Mentre ascoltavo questo singolo, pensavo, abbiamo ascoltato l'ultima volta questa canzone un paio di settimane fa e all'epoca dicemmo, ma sapete che quasi quasi Ste c'ha ragione quando nel ritornello dice ma che giornate solo, mo appeng tutto cose e me ne va a mar. Proprio perché all'epoca, insomma, c'erano ancora delle giornate torride, l'estate sembrava non essere ancora finita. Ecco, da un paio di settimane a questa parte forse è cambiata un po' la situazione, non tanto dal punto di vista del sole e delle precipitazioni, perché il sole continua ad accompagnarci un po' in tutte queste giornate anche di ottobre, quanto dal punto di vista delle temperature, perché sì, fa caldo, ma nelle ore centrali della giornata, nelle ore più calde, mentre la prima mattina e forse dal tardo pomeriggio in poi inizia a fare un po' freschetto, giustamente, insomma, siamo arrivati pure ad ottobre. Comunque, temperature, precipitazioni e sole a parte, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, cioè quella di Ste, Giornate Sole, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 5 ottobre, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Il sole ci ha accompagnato in questo ultimo weekend al Campania Libri Festival all'interno del Palazzo Reale a Napoli. Come dicevo anche prima, come abbiamo detto la settimana scorsa, abbiamo avuto modo di incontrare tanti di voi e di vivere la musica, la bellezza della cultura in questo contesto bellissimo. Ancora grazie e complimenti a tutti. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, lo facciamo parlando ovviamente di un certo Emanuele Palumbo, che non so se conoscete e non so se sapete che è uscito il suo nuovo singolo venerdì scorso, che si chiama Winner, un brano che con ogni probabilità anticipa l'arrivo della Deluxe Edition di Tutto è Possibile, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ascoltiamo questo singolo, poi parliamo di questo brano, lo commentiamo insieme e parliamo della Deluxe. Juvelier, Winner.
1: Hai capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliano a palluccio. Mi fai tromimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per

Joelier ha dato una risposta a tutti coloro che chiedevano rap, che chiedevano flow, incastri, rime, stile. Abbiamo ascoltato Winner, il suo ultimo singolo uscito venerdì scorso, che anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, il suo ultimo album. L'atto secondo uscirà il 16 ottobre e conterrà, si dice, altri 4 brani inediti, oltre a quelli già rilasciati in questi mesi, appunto Autorità, Per Noi, featuring Achille Lauro e Winner. In tanti chiedevano un ritorno al rap dopo Per Noi, ma Emanuele, insomma, ci ha sempre abituati a due stili diversi, no? Quello un po' più melodico e quello un po' più street, un po' più hip hop. Io personalmente non mi sono mai preoccupato, perché so che fa parte della cifra stilistica di Emanuele appunto questo lato un po' più melodico, ma sicuramente la parte preponderante, la parte più importante del suo stile è il rap. Anche in questo caso il brano si è anticipato da diversi singoli, diversi spoiler, e il videoclip è girato nel suo quartiere insieme alla sua gente, sulla falsa riga di quello che è stato il videoclip di 081, quindi continua a mantenere una fortissima identità e anche una fortissima appartenenza, insomma, naturalmente, alla sua città, al suo quartiere e alla sua gente. Le parti vocali che diventano protagoniste alla fine del brano sono a cura di Veronica Simioli, una bellissima voce del panorama musicale napoletano, attrice che appunto ha impreziosito ancora di più questo singolo, rendendolo secondo me anche più americano, più statunitense per quanto riguarda sound e linee melodiche. Complimenti a Emanuele, complimenti a Veronica che ha curato la produzione Sottomarino. A questo punto le aspettative si alzano ancora di più per l'atto secondo, Tutto è Possibile. Ancora però non sappiamo eventuali collaborazioni, se ce ne saranno all'interno di questo disco. Si vociferano diversi nomi naturalmente, e ci sono degli spoiler di brani di Rick Ross e di altre collaborazioni che ha fatto negli Stati Uniti Emanuele. Vedremo se appunto le ritroveremo all'interno di questa Deluxe Edition, Tutto è Possibile.

Passiamo da un orgoglio della musica napoletana a un altro orgoglio della musica napoletana, da Joelier a Roberto Colella. Abbiamo ascoltato Tutto Coro Mio, un singolo estratto dal suo ultimo album rilasciato a maggio, e cioè C'è sta sempre una via, un disco molto apprezzato che contiene diverse collaborazioni e un album che Roberto ha avuto modo di portare live in giro per la Campania e per l'Italia in tutto questo periodo estivo, e che continuerà a portare live anche in un tour nei locali nel periodo invernale 26-27. Ne abbiamo parlato nella puntata di mercoledì scorso, il giorno in cui solitamente ci dedichiamo più alla dimensione live. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release sempre da Napoli. Ascoltiamo Joshua, Colpi di Fulmine.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

0: debito.
1: Ci siamo spostati un po' nell'urban italiano per quanto riguarda il percorso musicale di oggi. Abbiamo ascoltato Colpi di Fulmine di Joshua su Rai Radio Live Napoli, una canzone che in qualche modo però ha qualcosa di napoletano, perché è prodotta da Dead Boy D, un noto producer napoletano che ha collaborato sia con gli artisti partenopei che ovviamente con tantissimi artisti dal rap e dall'urban italiano, compreso Joshua, che a mio avviso è una delle voci più interessanti del nuovo rap italiano e ha collaborato già con dei big della scena, con Shablo, con Gue, Tormento e con tanti altri artisti, soprattutto nell'ultimo producer album proprio di Shablo. Comunque stiamo scoprendo le tante uscite musicali dall'urban napoletano e dopo aver parlato del nuovo singolo di Joelier, Winner, che anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile che uscirà il 16 ottobre, parliamo di altri due artisti sempre dall'urban napoletani molto interessanti, cioè Federico Di Napoli e Ciro Zero. Tra l'altro Federico è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Round Naples, parlammo del suo ultimo singolo e della collaborazione con Gaemon, arriva con un altro singolo venerdì scorso, un'altra collaborazione insieme a Ciro Zero, due artisti dagli stili diversi, dai sound diversi, che uniscono le forze e creano questo singolo che si chiama Don't Cry.

tutto nel nuovo singolo di Federico Di Napoli e Ciro Zero, che abbiamo appena ascoltato, Don't Cry, su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo brano firmato a quattro mani da due artisti che rappresentano due voci eccezionali del nuovo panorama musicale napoletano. E quello che traspare è un mix sonoro perfetto che bilancia perfettamente le capacità di queste due voci. Federico fa un lavoro millimetrico sulle melodie, soprattutto nel ritornello, e ha quel colore vocale capace di aprire il brano con questa nota R&B, mentre Ciro Zero porta subito una metrica serrata, un timbro scuro, un'attitudine street che caratterizza la sua forte identità musicale. È la prima volta che collaborano i due e direi che hanno trovato un mix perfetto appunto in questo singolo. Complimenti, una delle tante release di venerdì scorso dal panorama musicale napoletano. Ci sono state tante altre uscite, le scopriamo tra poco e poi le ascolteremo anche naturalmente nelle prossime puntate, in attesa di quelle di venerdì prossimo del 9 ottobre. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo Liberato, una

0: A facce nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Un singolo estratto dal solito regalo annuale che ci fa Liberato, in questo caso da Radio Liberato, il suo ultimo progetto rilasciato il 9 maggio. Sapete insomma che ogni anno il cantante mascherato napoletano regala un qualche progetto, un qualcosa, singoli, album o addirittura film ai suoi fan sparsi in giro per Napoli, la Campania, l'Italia e in tutto quanto il mondo, perché come più volte diciamo Liberato grazie al suo suono riesce a rompere i confini nazionali e ad arrivare un po' in tutta Europa e anche oltreoceano. Ricordiamo che ha fatto anche delle date molto importanti in un tour europeo l'anno scorso. Comunque il singolo che abbiamo appena ascoltato contiene tra l'altro una cheat a Trap Queen di Fetty Wap all'interno del ritornello, ripreso proprio il ritornello della canzone originale statunitense che è Trap Queen. Parlavamo delle release musicali della settimana scorsa, abbiamo parlato di Joelier, di Federico Di Napoli, Ciro Zero, sono usciti tanti altri singoli tra cui il nuovo brano di Lucariello. Lucariello è una colonna fondamentale del rap napoletano, è una di quelle penne che hanno saputo attraversare le stagioni del rap partenopeo senza però mai perdere la bussola e soprattutto senza mai svendere un millimetro di credibilità. La cifra di Lucariello è sempre stata la profondità del racconto, racconto che naturalmente non manca in quest'ultimo singolo che ha rilasciato venerdì scorso, che si chiama Gloria e che anticipa il suo nuovo album che si chiama Eredità, un disco anticipato da un bel po' di freestyle che Lucariello ha pubblicato in tutte quelle settimane, in questi mesi, sui suoi profili social, su Instagram, dei freestyle che ci hanno fatto capire che è tornato nella scena e che sta per tornare a gamba tesa con questo appunto nuovo album che ascolteremo e commenteremo insieme. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo molto interessante di un nuovo cantautore

partenopeo che si chiama Madrid, questo nuovo singolo si chiama È asciuto solo. Queste sono poche delle tante release che poi continueremo a scoprire anche nelle prossime puntate. Tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo di un bel po' di uscite molto chiacchierate, soprattutto sui social.

Continua l'ora di oggi, lunedì 5 ottobre di Around Naples. Con me Silvio Martino abbiamo ascoltato la voce di Napoleone su Rai Radio Live Napoli e questa canzone mi offre l'opportunità di ricordarvi il fatto che Napoleone è stato ospite di questo programma esattamente una settimana fa, nella puntata di lunedì della settimana scorsa, che trovate in formato podcast su Rai Play Sound, così come tutte le precedenti puntate di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di questa radio. In tutto questo, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a commentare le tante uscite musicali di venerdì scorso, naturalmente continueremo anche nella puntata di domani. Abbiamo parlato di Emanuele Gioielliere con il suo ultimo singolo Winner, di Federico Di Napoli e Ciro Zero, di Luca Riello Madrid, e ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli. Sono usciti tanti album e singoli molto interessanti. Partirei da Fresh Mula, che dopo aver aperto il concerto italiano, la data italiana di Tyler The Creator alla Fiera Milano Live il 25 agosto, è tornato con questo nuovo singolo in cui mixa sfumature jazz e un groove leggero che accompagna il suo flow disinvolto, che è un po' una parte fondamentale, no, della sua cifra stilistica. Questo nuovo singolo si chiama Fuori di Testa, lo ascoltiamo. Fresh

perché per parlare delle release dai dintorni di Napoli ho deciso di iniziare proprio da Fuori di testa di Fresh Mula, perché è una canzone, e Fresh Mula in generale è un artista che mixa generi musicali diversi, soprattutto suonati, senza però mai abbandonare la cifra del rap e, come l'ho chiamato prima, il flow disinvolto di Fresh Mula. Mi piace questo termine, disinvolto. Il brano racconta il bisogno di staccarsi da un mondo pieno di problemi, traffico, ritmi imposti, le cose da fare che non finiscono mai, ma io approfondirei il sound, perché è una cosa sì sentita, già ascoltata in Italia, ma è una cosa che sta tornando molto in questo periodo. Noto che tanti rapper si rifanno innanzitutto allo stile statunitense, americano, anche con dei cori gospel, delle voci molto importanti che accompagnano le strumentali, ma anche e soprattutto con queste fusion di groove e tanto jazz, sassofoni all'interno dei beat, che rendono molto più interessanti dal punto di vista musicale le strumentali e le canzoni. Fatemi sapere se vi piace questa svolta che stanno prendendo molti artisti. Fresh Mula, insomma, ne ha sempre fatto una delle sue caratteristiche e peculiarità più importanti.

0: Si fosse una statua.
1: Anche Nicola Siciliano, che abbiamo appena ascoltato con Stato attorno corpo tuo, sta spoilerando tanta nuova musica sui suoi profili social, quindi speriamo possa essere in arrivo un nuovo progetto anche da parte sua. Lui che è un artista completo, praticamente fa tutto, fa la produzione del brano, strumentale, suona, ci canta e ci rappa sopra, crea le linee melodiche, mix e master. All'inizio della sua carriera faceva anche i videoclip e li montava, insomma è un tuttofare, è un all in one. Complimenti a NS, insomma abbiamo più volte parlato anche di quanto sia versatile musicalmente parlando e di quanto riesca a toccare generi musicali diversi attraverso sia le sue produzioni che il suo cantato e il suo rap. E a proposito di spoiler e di modo di comunicare la musica al mondo d'oggi, mentre ascoltavo questa canzone riflettevo proprio su questa cosa, poi torniamo alle release dal mondo urban italiano, perché un tempo c'era una formalità, quasi un rito sacro intorno alle uscite musicali, c'era il comunicato stampa formale, la copertina spiata un po' sulle riviste, il passaggio in radio. Adesso il modo di annunciare la musica è cambiato radicalmente, si è trasformato in una narrazione dove secondo me l'attesa non è più passiva ma fa parte dello show, quasi le canzoni, i brani vengono fatti testare dal vivo, dal pubblico. A volte i brani vengono persino modificati in corsa in base a come il pubblico risponde sulla scorta degli spoiler che vengono pubblicati. Infatti più volte ci sorprendiamo di come il brano che esce sia diverso da quello spoilerato. Di un brano non abbiamo avuto spoiler, sono stati bravissimi a tenere segreta la cosa, anche se insomma in tanti si aspettavano un qualcosa di nuovo da parte di questi due artisti. Parlo di Casini, di Guaymar, il nuovo singolo che hanno droppato in occasione delle date speciali che hanno fatto per i 10 anni di Santeria, 20 anni di carriera insieme e 30 anni di amicizia. Un brano che ascoltiamo adesso, Casini.

0: E a proposito di Gue, poteva mai mancare il guercio tra le release di un venerdì? Assolutamente no, infatti è presente anche in questo venerdì, in particolar modo in una deluxe edition dell'ultimo album di Flaco G. Questa deluxe si chiama The Godfather G Deluxe e il brano in cui Gue è l'ospite si chiama Senza Impegno, uno dei 5 inediti inseriti all'interno del progetto di Flaco G. Gli altri inediti sono Robocop, Luce Spenta, Italiano featuring Rari dal Tacco e Lifestyle, 5 brani che si inseriscono in un contesto molto ricco di collaborazioni, di singoli che sono andati bene. Ci sono infatti i feat nell'album di Lubi di 22 Simba, nel brano A Metà, che conta più di 2 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. C'è il feat con Promessa nel singolo Gravità, c'è il feat con Amy Schilla nel singolo Whisky, c'è Jake La Furia nel brano Gucci Mane, c'è JD Frost, insomma un disco già pieno di collaborazioni e hit che hanno consacrato Flaco G tra uno dei rapper più promettenti della nuova scena urban italiana. Sono usciti poi tanti altri album interessanti come Bar Speranza di West Cross, è uscito anche un nuovo album di Ariete dall'urban pop indie italiano che si chiama Tutti Tornano a Casa, tra le collaborazioni c'è anche 13 Petro in questo album, e poi è uscito Comuni Immortali Live San Siro, il disco live della performance che ha fatto allo Stadio San Siro a Milano Achille Lauro in questo 2026, insomma un'altra settimana piena di musica. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica, con le news di quest'ora di Round Nipples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: E tutte paure, tutte chiagnute, quando tornano a casa l'ennesima caduta, le lacrime somare attorno a una porta sicura.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Già sono quasi le 16, potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate ovviamente attraverso il podcast su Rai Play Sound, ma comunque quello che voglio dirvi è che siamo giunti già alla fine di quest'ora di Round Naples. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, prima puntata della settimana, è la prima settimana completa del mese di ottobre e direi che questo mese è iniziato veramente bene perché sono usciti tanti nuovi singoli, tanti progetti che stiamo commentando insieme. Oggi abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Joelier Winner che anticipa la Deluxe di Tutto è Possibile, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Federico Di Napoli e Ciro Zero, il nuovo brano di Fresh Mula, abbiamo scoperto tante altre release dai dintorni di Napoli. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e appunto in podcast su Rai Play Sound, e vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessun contenuto che postiamo e ovviamente tutte le news riguardo questo programma e gli altri che compongono la settimana di Rai Radio Live Napoli. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao.

0: mi serve un break.
1: Cioè, ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

da querello, le case a file, tramonti come qua.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Benvenuti a questa nuova puntata di Diretta Live dedicata ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Oggi ai nostri microfoni un ospite speciale, Patrizio Rispo, volto amatissimo dal pubblico e interprete di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana. Attore versatile e appassionato, Rispo ha attraversato nel corso della sua carriera il teatro, il cinema e la televisione, costruendo un percorso ricco di esperienze e incontri. Dai primi passi nel cabaret fino al lavoro sul palcoscenico e sul set, ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare storie con autenticità e sensibilità. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Raffaele Giordano nella storica soap Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 1996. Un personaggio entrato nel cuore degli spettatori grazie anche alla sua ironia, alla sua umanità e a quella saggezza semplice che lo rende da sempre un punto di riferimento all'interno delle vicende di Palazzo Paladini. Nel corso della puntata ripercorreremo insieme a Patrizio Rispo le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino al successo televisivo che lo accompagna da quasi 30 anni. Non mancheranno aneddoti, curiosità e retroscena legati al suo storico personaggio e alla lunga esperienza sul set di una delle serie più longeve della televisione italiana. Un viaggio tra memoria, passione e racconto per scoprire da vicino non solo l'attore, ma anche l'uomo dietro un volto che da anni entra ogni giorno nelle case degli italiani.

0: E questa era E invece no di Pino Daniele, per introdurre un grandissimo artista, un amatissimo personaggio che tutti conoscete perché ogni giorno entra nelle vostre case ormai da 30 anni con un posto al sole. Oggi abbiamo l'onore di avere qui in studio Patrizio Rispo. Ciao Patrizio, benvenuto.
1: Ciao, onore e piacere mio. Stare in radio mi ricorda i bei tempi di una volta. Io ho cominciato come tutti poi quelli che si sono approcciati a questo mondo, sono passati tutti per la radio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: La radio è un laboratorio meraviglioso, poi chi ne è la dimostrazione è Fiorello, che sperimenta in radio e poi porta in teatro, in cinema e televisione. La radio ti dà la capacità di gestire velocemente il linguaggio, la battuta. No, è un mezzo meraviglioso. E poi si possono fare effetti, finzioni, facevamo due sceneggiati, radio gialli.
0: Qui a Napoli tanti ne facevamo, poi gli sceneggiati radiofonici.
1: Avevamo gli studi con la sabbia a terra, con il vetro, con il metallo, facevamo tutti gli effetti noi rumoristi, era bellissimo, un bellissimo periodo. Poi abbiamo fatto i DJ, tutti quanti siamo passati per le radio libere. Insomma, stare in radio mi rende felice.
0: Sì, anche perché è intima, uno si sente molto libero in radio, non è come davanti alle telecamere, no? Che vabbè, ormai tu sei proprio padrone, come se fossi a casa tua.
1: No, infatti mi manca un po' la telecamera, Cioè ora le radio
0: faremo
1: trasmettono...
0: presto una visual radio.
1: Sì, perché ormai le trasmettono le immagini anche le radio, è carino.
0: No, infatti rende tutto più dinamico. E insomma, adesso ti senti più Patrizio Raffaele, dopo tanti anni, 30 anni, non hai una sorta di doppia identità?
1: Una sorta, io sono totalmente bipolare, io dico sono sanamente bipolare, perché e guarda che è reale la cosa, non è una battuta, perché convivendo 30 anni con un'altra persona che ha il predominio della mia giornata, perché io vivo 8-10 ore da Raffaele e 3-4 da Patrizio, per cui c'è stata una fusione sulle due personalità e sulle due storie che hanno generato una terza identità, che è questo Patrele, che sarebbe, cioè io sono il frutto di Patrizio e di Raffaele. E poi mi è comodo usare Raffaele, che è conosciuto e amato da tutti, quindi anche nel mio approccio giornaliero quotidiano, quando parlo con una persona, loro mi chiedono di essere Raffaele e io sono Raffaele, il che mi consente di essere ancora un po' giullare, un po' infantile, perché probabilmente all'età mia, se mi comportassi come Raffaele e la gente non mi conoscesse, mi prenderebbero per un idiota, perché insomma, voglio dire.
0: Beh, insomma, però Raffaele ha più quel saggio, quello che risolve i problemi di tutti.
1: Sì, è voluto bene, ma guarda che comunque anche agli inizi, anche prima di perdere quella parte di Patrizio e assumere quella di Raffaele, ci somigliavamo molto. Io ho dato molto a Raffaele come suggerimenti, gli sceneggiatori hanno raccolto molto degli stimoli che erano le mie curiosità, il mio modo empatico di rapportarmi, il mio amore per la musica. Insomma, ci siamo dati tutti e due molto, va.
0: Io so che è un po' come Totò, tu leggi il copione, ma come una sorta di canovaccio, poi sul set ci metti molto del tuo, diventa tuo il personaggio.
1: Guarda, allora, prima di tutto un ruolo che me lo consente, perché diciamo io sono shakespearianamente il folle della situazione, quindi mi è consentito entrare e uscire dalla partitura. Poi l'ho anche meritata negli anni, perché hanno visto che quando esco improvviso, insomma, è consona la cosa, non ha disturbato la sceneggiatura, che io rispetto comunque, perché io so che ci sono degli appuntamenti che devo dire, perché servono magari fra un anno, fra due, fra tre, servono alle scene dei miei colleghi. Però io dico sempre che esistono tanti modi di fare l'attore quanti attori esistono, perché ognuno ha il suo metodo, il suo modo di stare e di godere in scena. Io sono molto francese, inglese, cioè là dicono jouer, insomma secondo molto il gioco, io lo prendo molto alla leggera, anche nei miei social io mi definisco un essere umano che per lavoro fa l'attore, molti miei colleghi invece rimangono incastrati, quindi diventano
0: il
1: attori
0: personaggio
1: sempre.
0: E si prende
1: troppo sul serio,
0: si
1: muove in un certo modo, parla in un certo modo, io invece sono a pane e a pepe a ruoli, proprio mentalmente sono molto leggero nel mio approccio sul lavoro. Per esempio io in prove, il che è una grande palestra per i giovani che sono cresciuti con me, io gioco molto sulla... non leggo, non provo la parte scritta, la leggo ma comincio a giocare con toni assurdi, cambio le parole, uso le cose così, ma è un modo per approcciare la scena senza ripeterla, perché sennò diventerebbe finta, però in quel momento io l'assimilo, la so la scena vera, però pure per i miei colleghi non sanno mai dove vado a parare.
0: Ma cos'è che ti ha spinto a fare l'attore? Ti ricordi un momento proprio della tua vita in cui hai capito che questa era la tua strada?
1: Sì, una supposta schizofrenia. Io fin da bambino, quando stavo con i bambini mi lasciavo andare in bambino, ma già se entrava un adulto nella camera io ne sentivo la presenza, mi ponevo dal lato suo. Io ho sempre sentito molto gli altri e li assecondavo nelle loro scelte, cioè i loro perché diventavano i miei. Io da ragazzino frequentavo tutti i parenti che i miei genitori neanche conoscevano più e andavo a curiosare dagli zii più sperduti, volevo sentire storie. Andavo nelle botteghe degli artigiani, stavo lì, facevo calzolaio, stavo 3 ore a guardare l'operaio che metteva il catrame, mi incantava con quella precisione a terra. Insomma, sono sempre stato attratto dagli altri, anche nelle loro scelte, nelle loro passioni. Allora, frequentavo l'amico che faceva paracadutismo, buttavo con paracadute. Quello che sciava, sciavo. Quello che dipingeva, dipingevo. Quello che suonava, suonava. Mia madre vedeva cambiare inutilmente queste mie passioni, i miei interessi ogni 3-4 mesi. Dice, questa è una bandiera al vento, non farà niente nella vita. Invece in Nuce era questa capacità di raccontare gli altri, di non accontentarmi dei miei perché, ma proprio di rubarne quanti più è possibile.
0: E cosa ti permette di entrare e uscire dai personaggi?
1: Ma io lo faccio come bambino, cioè io non recito, io veramente divento. Io se vado al cinema a vedere un film d'azione, io per 2 giorni sono quella gente lì, mi muovo da Sean Connery, me lo porto appresso, cioè una schizofrenia, cioè il metodo Strasberg innato. Però questo faceva sì che appunto io ho avuto degli insegnanti meravigliosi. Oggi parliamo di crisi della scuola, ma se ne parla da quando io andavo a scuola. La scuola è fondamentale, cioè io dico sempre meglio avere e rispettare e gratificare un buon insegnante oggi che uno psicanalista dopo. Tu non puoi mettere alle 14 un adolescente in mezzo alla strada, esce da scuola e ti aspetti che studi, che faccia sport, che faccia musica, che faccia art, cioè quello c'ha gli ormoni impazziti, ma tu quando acchiappano, ragazzi? Allora, ai miei tempi io stavo a scuola con i Barnabiti fino alle 5. Facevamo i compiti con gli insegnanti, poi suonavo la batteria, facevamo la commedia teatrale, facevamo lo sport, ma là eravamo costretti a fare. Alle 5 uscivamo ed eravamo liberi di fare gli scapocchioni come tutti, ma il nostro dovere, i nostri stimoli avevamo già suonati e rispettati, capite? È fondamentale. E lì i Barnabiti furono a capire che questo ragazzo schizofrenico, perché loro dicevano proprio che vedevano il singolo, non la massa, tu va a fare la campagna, tu puoi fare il medico, cioè un po' alla giapponese, alla cinese, cioè loro
0: anche
1: vedevano,
0: perché ti vedevano tante ore durante il giorno e quindi
1: loro seguivano la personalità, capivano, cioè approfondivano, pure se ci leggevano che avevamo dei problemi ci chiamava il padre spirituale, il prese, cioè erano degli istitutori, come veramente io li ricordo con grandissimo affetto e ne sono riconoscente. Insomma, per fartela breve, loro dissero, capirono che ero un artista. Inizialmente io approcciai con la musica.
0: Con la batteria, dicevi?
1: La batteria, sì, no. Allora, io ho avuto la disgraziata sorte di avere nella mia scuola una marea di musicisti che poi lo sono diventati professionisti, ma musicisti bravissimi, Roberto Fedele, Enzo Nini, Ino Press, stavano tutte a scuola in classe con me. Per
0: cui, bellissimo.
1: Già dalle medie loro suonavano insieme, facevano già i locali al liceo, quelli del Porto, gli americani, il Marocco, eccetera. E quindi erano non solo bravissime, io approcciavo in quel momento, ma poi c'avevano già tutti gli strumenti coperti nelle band, per cui facevano bara da tromba. Mi comprai la tromba, che è difficilissimo, ma non era cosa per me. Cominciai a fare il percussionista, andavo appresso appunto a Antonello, che era il batterista dei No Press. Però poi dopo capii che non era una corda, un dono del Signore, non me l'aveva dato, era come sempre una mia forzatura, perché sono di carattere, mi sono imposto un doni che il Padre Eterno non me l'aveva dati, me li sono creati. Questa è una mia connotazione, una mia caratteristica. E cominciai con le commedie a scuola con i Barnabiti, da lì ho iniziato e non l'ho smesso più.

0: quando hai iniziato Il Posto al Sole, ti ricordi il provino? Com'è stato?
1: Allora, lì andiamo a toccare un'altra cosa caratteristica mia. Tu mi vedi come sono fisicamente, tranne le rughe, ero già così a 18 anni, cioè avevo i capelli già bianchi, la barba già bianca, la voce molto baritonale presente. Esatto. Per cui io ero sempre fuori ruolo. Quando andavo a fare i provini, ne ho fatti tutti, veramente una quantità enorme, c'era sempre il farmacista più farmacista di me, o il giovane, il fidanzato più bellino, più fidanzato di me. Insomma, ero sempre fuori ruolo. Però era famosa la mia memoria. Cioè, io guardo una scena e te la faccio al volo, poi l'hai visto tu perché sì, abbiamo lavorato insieme un po'.
0: Assolutamente.
1: Ho questo dono del signore inutile, se vuoi, se non per fare
0: perché
1: quello
0: no,
1: che
0: inutile,
1: faccio.
0: È importantissima
1: che
0: la
1: tengo
0: memoria.
1: Questa memoria fotografica. Per cui capitò che io cominciavo a fare delle sostituzioni al volo, si ammalavano attori, mi chiamavano e sapevano, si era sparsa la voce, che io in 3 ore facevo la commedia. Questo è un danno
0: vissuto.
1: Per cui entravo poi nelle compagnie e ci sono rimasto 6, 5 anni, 4 anni, ma mai con il provino. Cioè, il provino ero sempre superato da uno più giusto di me. Io ho fatto sostituzioni storiche nell'Arturo Ui con la regia di Giancarlo Sepe, che ci fu un attore anziano. Tu sai, le regie di Sepe coinvolgono molto musicalmente i balletti, le coreografie, una fatica mostruosa. E il ruolo che faceva questo ministro nell'Arturo Ui era un attore anziano che non resse il ritmo. Quindi già a Prato, alla prova generale, mi chiamano da Roma e dicono: senti, te la senti andare in scena? Noi fra 3 giorni debuttiamo. Io andai lì, mi trovai in piena prova generale. Il regista tutto pensava tranne che a me. Io per cui stavo dicendo: scusate, ma che devo fare? E mi spiegavano che non capivo niente. Ma la cosa
0: come te
1: bella...
0: la cavassi alla fine? E come riuscisti poi alla fine a...
1: No,
0: ad andare
1: andai in
0: scena,
1: ma la cosa bella, io facevo questo ministro corrotto da Ero Spagni che faceva Arturo Ui. La mia prima scena, quindi immagina l'adrenalina, la tensione che io vivevo in la prima a Prato. C'era la scena, era tutta la seduzione fatta da Pagni che mi cercava di corrompere, aveva una musica marziale sotto e noi ci muovevamo e dicevamo le battute a tempo di musica. Quando parlavo io invece avevo una rumba che mi prendeva in giro perché sopportavo questa corruzione. Comincio questo monologo in risposta a Ero Spagni, arriva uno sotto la platea e comincia a inveire su di me. Uomo di niente, imbecille, ladro, cose, questo, urlavo.
0: Tu coi fascisti?
1: Io guardavo Pagni e dicevo: scusate, ma non mi avete detto questa scena, nessuno me l'ha spiegato. Però io facevo: vai avanti. E io pensavo: ma chi sei? Non mi hanno detto la scena, ma che sta succedendo?
0: Pensavi che fossi all'interno della scena?
1: Sì, che non me l'avevano fatta provare. Invece, perché non capivo niente in quel momento, invece era un attore che era stato protestato da Sepe, che la sera della prima venne a contestare proprio nella scena mia. Io ti giuro, nel palo, questo che correva nella sala, lo rincorrevano, io là dietro con la musica sotto, pensa il panico.
0: Quindi la tua capacità improvvisativa in quel momento riuscì?
1: No, là era panico, però lì fu proprio sopravvivenza. Un'altra sostituzione storica al volo fu sotto banco di Domenico Starnone, dove muore purtroppo il fratello di un nostro collega, Antonio Petrocelli, un attore bravissimo.

0: Roma non c'erano ancora i telefonini, quindi col fax. Senti, per Rissi a Fassa, la sostituzione a Milano, abbiamo il nazionale strapieno, incasso strepitoso. E dico sì, vabbè, ti mandiamo il fax, prenditi l'aereo. Io finito con questo fax nell'aereo, mi leggo questa parte, questa commedia. Arrivo e Guerra in macchina, come entro in macchina, fa: senti, lo so, mo ti dico una cosa, insomma, un po'. Ti dico, so, ti do la stessa paga di Silvio Orlando se vai in scena stasera. E io pensai, mo se vado stasera non mi può pretendere niente. Domani questo già comincia a pretendere. Ok, andiamo. Io c'avevo un po' il copione, io facevo questo ingegnere, facevi collaudico, quindi c'avevo queste cartelline, leggeva la scena, no? Non si accorsero di niente, fece, ma ancora se lo ricorda Guerra.
1: E la volta invece in cui ti sei più divertito?
0: No, io in teatro mi sono, ma in teatro anch'io, anche qua dopo 30 anni, io la mattina arrivo e mi diverto. Per me è veramente, guai se non mi divertissi, sarebbe alienante. Invece io qua colgo l'occasione, non mi ripeto, perché appunto mi annoio da solo, quindi cerco di cogliere le occasioni quando il personaggio mi dà degli stimoli, magari faccio il drammatico, lo faccio fino in fondo, non mi porto appresso una maschera, faccio l'amante con mia moglie, sono passionale, faccio scemo con mio cognato, cioè recito ruoli che probabilmente sono corde che nella vita uno non suona neanche, insomma cerco di cogliere le occasioni, ma io qua mi diverto con le maestranze Rai, giochiamo fra di noi, c'è un'atmosfera che...
1: Cioè, ormai è una grande famiglia, soprattutto sì, dopo tanti anni.
0: Ma quella è la mia vera famiglia, io lo ripeto sempre, io sto più con voi che non con la mia... Io la sera sto 2 ore, i miei figli non li vedo proprio, uno sta a Roma, uno sta a Milano, per cui il mio rapporto filiale io lo vivo con Ilenia, con Viola, con Francesco Vitello, che ce l'ho tutti i giorni.
1: Una frequenza,
0: ma magari per i semi con questa frequenza. Ma poi la cosa bella è che le problematiche tra padre e figlio vengono scritte in sceneggiatura e vengono risolte in sceneggiatura, quindi è l'optimum proprio. Invece a casa mia vai a risolvere le situazioni.
1: Infatti una delle caratteristiche proprio di Raffaele è quella di risolvere i problemi di tutti quanti, di questa grande pazienza e anche un po' questa interna, un po' la filosofia di vita napoletana.
0: Sì, noi siamo empati, ma questo è dato proprio dalla nostra storia. Noi ci hanno conquistato tutti volevano invadere Napoli. Ma perché? Perché Napoli è meravigliosa, cioè tu fai una guerra, un'invasione per avere quello che non è a casa tua, no? Noi ci siamo mai mossi da qua, ma mai fatto una guerra a nessuno. Ma perché? Tutti sono venuti, noi tutti abbiamo accolto e ci siamo mischiati. Noi siamo una razza unica, con un DNA, siamo veramente un sangue selezionato nei secoli e abbiamo questa capacità di accogliere. Noi abbiamo sempre accolto e ci siamo arricchiti, cioè metti pure i dolci nostri, la cassata, la pastiera, sono tutti dolci che vengono da questa contaminazione mediterranea.
1: Assolutamente, anche il nostro babà in realtà è austriaco.
0: No, ma pure il croissant, il cornetto è austriaco, la cassata ha una tradizione siciliana, quindi araba, la pastiera, cioè il greco, il grano dei greci, facevano le riserve, no, per l'inverno, poi rimaneva e quindi venivano a fare i dolci.
1: Insomma, veramente è una città porosa che accoglie e restituisce questa grande energia.
0: Allora, quando vengono sul set a trovarci, tutti incantati di Napoli, non si finisce mai, è la sesta volta che vengo, ho scoperto nuovi monumenti, ma la cosa che li incanta sono i napoletani. Dice, ma noi qua non rimaniamo mai soli, tu chiedi un'informazione, dopo 2 ore ti trovi a prendere il caffè a casa del signore. Cioè,
1: d'altronde Napoli è proprio un teatro a cielo aperto.
0: Ma anche per noi artisti è uno stimolo, io ho vissuto 20 anni fuori, ma qua tu esci e stai sempre con l'adrenalina pronto, perché è una battuta, è uno stimolo, è un'invenzione, è una scoperta, no, è una città molto stimolante.
1: E la fortuna di poter fare l'attore a casa tua? La vedi come una fortuna o come un limite?
0: Per me che ho vissuto 20 anni fuori, mai pensavo di tornare a Napoli, perché era difficile fare il nostro lavoro a Napoli. Per me è stata una fortuna.

0: Senti, invece nel cinema con pacco contro pacco contro
1: ma
0: pacco
1: guarda,
0: contro
1: lasciamo
0: Troisi,
1: chiudiamo l'argomento. Io faccio questo lavoro per fare cinema e la cosa più somiglia al mio modo di pensare di fare l'attore, cioè scrivere così questa naturalezza, buttare, parlare con gli occhi, cioè il minimo. Io ho fatto di tutto, pure cantato, che sono veramente il miglior peggior cantante napoletano. Ho fatto cabaret, il cinema è la cosa che ho fatto di me.
0: Forse secondo te perché? Può essere anche questo ruolo di Raffaele in qualche modo.
1: Ma sarà pure quella faccia che ti dicevo io, che è una faccia particolare.
0: Però funziona così tanto in televisione?
1: L'ho imposta, perché come ti dicevo, io ho imposto, ho cambiato il mio destino, cioè io ho forzato io le compagnie teatrali che ho fatto, le ho fatte io, perché io creavo i rapporti. Io non ho mai ricevuto un copione, un'offerta, no, l'ho sempre creato io le occasioni. Tutti mi vogliono bene, tutti fanno. Io ho una grande forza data dal pubblico, ma l'ambiente l'ho sempre dovuto io attaccare. Cioè, io non ho mai avuto una telefonata in un regista, sai, quelli dicono, sai, sto scegliendo, sto sbagliando fra i copioni. No, io gli unici copioni che mi arrivano sono quelli dei ragazzi che debuttano. Ho fatto tutti i cortometraggi, tutte le opere di piedi, dico sempre di sì. Ma è conflittuale il mio rapporto col cinema. Ho fatto un film perché l'ho prodotto, l'era legale, con la regia di Enrico Caria, che raccontava una Napoli rivoluzionata da un guardiamacchine che poi somiglia a Benvenuto Presidente, che ho fatto un paio d'anni dopo.
0: Quello è divertentissimo, mi è piaciuto tantissimo.
1: È un po' ispirato all'era legale che ho fatto io.
0: Senti, un'altra sua grande passione, io so, è la cucina.
1: Sì.
0: Hai scritto anche un libro proprio di cucine.
1: Là, per dirla tutta e dare onore, il libro fu scritto da mia madre e mio padre, che raccolsero questa collezione di foglie e fogliettini, sai che si scrivono le ricette,
0: sì,
1: a casa di zia Carmelina, andavi a mangiare, come buono sul ragù, fammelo segnare, dammi carta e penna, e ti segnavi tutte queste cose. Quindi c'era, nella nostra tradizione, c'erano sei genovesi zia Carmelina, genovese con l'osso prosciutto, quella con la carne macinata, quella col salame napoletano, tutti questi foglietti della nostra tradizione. I miei genitori lo raccolsero anche perché forse sfiduciati nelle mogli di oggi, che sono poco avvezze a fare con passione la cucina. Ma poi la mamma, quando deve cucinare tutti i giorni, è chiaro, non c'ha più.
0: Poi ormai è un mondo in cui si va tutti di corsa.
1: Fecero questo libro che io poi ne feci, lo riscrissi, lo impapuzzai, lo feci editare e ne feci la mia prima bomboniera di nozze. Questo libro poi capitò nelle mani qua dei dirigenti Rai, diventò il gadget natalizio della Rai, poi andò nelle mani di... Insomma, cammina lui solo, ormai sono 20 anni che cammina questo libro, un passo al sole. Ma invece, per chi volesse curiosare, perché la prima domanda che mi hai fatto tu, ma tu ti senti più Patrizio, più Raffaele?
0: Esatto.
1: Allora, molti mi conoscono e sono convinti di conoscermi, ma come Raffaele. Invece come Patrizio, ti ho detto prima non sapere chi è, sono io. Però ne racconta la mia storia, mia moglie, che è una scrittrice, ha scritto 3 libri, e questo libro che è appena uscito.
0: Ho sposato Napoli.
1: Per cui chi volesse conoscere un po' la mia storia, tutto quello che ho fatto, e ne ho fatte parecchie, perché per mantenermi a Roma io ho fatto il venditore a Porta Portese, il cavallaro.
0: Ma non lo sai che dopo noi l'ascolteremo? Faremo una doppia intervista in questa puntata. Dopo verrà anche tua moglie.
1: Allora,
0: abbiamo presi separati, così direte tutta la verità.
1: Allora parlerà lei.
0: Non mi sentirete condizionati. No, ma mi piace sentirlo da parte tua.
1: Io l'ho fatta veramente. Ma vedi, quando ho fatto tutti questi lavori per mantenermi a Roma, a parte il fatto che guadagnavo di più facendo questi lavori che facendo l'attore, perché era molto precario e molto saltuario. Ma io li vivevo, mo torniamo al fatto che quando ero ragazzino andavo per botteghe e mi sentivo altro. Io diventavo quello, cioè facevo portaportese. Io ero proprio, non ti dico magliaro, ma quasi, compravo la roba a Resina e la vendevo sul cofano della macchina a portaportese. Ma mi divertivo, cioè giocavo, era per me, era un film. Ho venduto per Christie's e Sotheby opere d'arte, ero un antiquario inglese, vestito proprio all'inglese, cioè per me erano tutti film. Sono stato in Australia perché ho inventato un calessino per il trotto. Sono stato 6 mesi aperto a Fremantle, che poi è strano, io in quel periodo lavoravo e mi trasferì in Australia a Fremantle, e oggi lavoro per la Fremantle.
0: Quindi vedi, c'è un nome che è un destino quasi.
1: Strano, nella... questa cosa, è molto strano.

0: cosa cambieresti del tuo personaggio? C'è qualche volta che non so, qualche puntata, qualche strand che dici no, questo mi scoccio di farlo, vorrei farlo diversamente?
1: Mi scoccio, alle volte io cerco di sterzare, alle volte è troppo buono, trovo non gli succede mai niente di rivoluzionario.
0: Sei mai scontrato con gli autori? Vorrei che facessi
1: no, gli autori
0: più.
1: Li teniamo blindati in una stanza, perché se così non fosse, tu pensa, tutti noi andremmo a chiedere scrivimi questo e perché mi hai scritto quello, per cui stanno chiusi, non si sanno chi sono, vengono eletti, vengono sottratti a solo, si sa, sono blindati. No, però io giustamente, io da un lato sono felice di aver fatto questo lavoro per 30 anni, perché è veramente una lotteria. Fare l'attore e recitare 300 giorni all'anno è miracoloso. D'altra parte avrei voluto anche fare altro, cioè riconosco che questa è una fortuna, però il nostro lavoro è inventare vite. Per cui io quando mi dicono che personaggio vorresti fare, gli dico sempre quello che non mi affideresti, cioè più è lontano da me più mi diverte. Per cui fare 30 anni San Raffaele, se non sterzarsi ogni tanto, però alla lunga vorrei essere pure stimolato in altro modo.
0: Infatti secondo te questo fatto di fare anche un ruolo uguale per 30 anni ti ha, prima parlavi del cinema, ti ha un po' penalizzato anche nel cinema, perché se uno ti vede anche nel video ti associa subito a Raffaele?
1: Senti, dicono di sì, però poi lo dicono solo di noi, perché poi tutto il cinema americano ha sempre attinto, tutti vengono dalle serie televisive, Michael Douglas, tutti hanno fatto le serie televisive, per cui anzi è una palestra e ci dà un mestiere.
0: Forse
1: che
0: è un'ottusità dell'Italia, che in realtà
1: è una
0: considera,
1: snobberia,
0: sì.
1: Ma è una snobberia che esiste per quelli che non fanno parte del circoletto, perché poi gli altri tu giri canale e fanno lo sceneggiato sull'altro canale, il film, le cose. Però per noi c'è questa cosa, siete troppo legati ai personaggi. Ma guarda che è proprio il pubblico che chiede perché non fate un'altra cosa, vi ho visto in Caruso, vi ho visto in Gomorra, perché poi ho fatto delle cose e loro sono felici di vederti cambiare. Invece l'ambiente, chi decide, c'ha un po' di sorta di sì, di snobberia ce l'ha.
0: Prima parlavi della musica, so che tuo figlio è un musicista, come hai preso questa sua scelta?
1: Senti, io capisco mio padre che è morto con il libro di amministrativo, che era l'unico esame che a me mancava per la laurea in giurisprudenza, e oggi capisco perché si è ostinato fino alla fine, anche vedendomi in età matura, dice fatti questo esame, perché il piano B è fondamentale. Io so, e alle volte ho anche un'ansia retrospettiva, dico maronno come me la sono giocata, era dura, perché potevi veramente trovarti per strada, perché fare questo mestiere, sai quanti ne conosco di talento che mi sono persi per strada, oppure che sono costretti a lavorare 15 giorni all'anno, cioè è un
0: il
1: mondo,
0: talento non basta, come dici
1: è un mondo
0: tu,
1: faticoso,
0: come dimostri tu,
1: è un mondo
0: ci vuole
1: faticoso.
0: Il carattere anche, forse è
1: no,
0: ancora più importante.
1: No, ci vuole pure la fortuna. Io a 40 anni ho trovato un po' di pace qua, proprio trovando un posto al sole, quindi per cui lo ritengo un miracolo, però è difficile. E io ora ho un figlio che fa il cantante rock a Milano, un altro che fa il regista, direttore della fotografia, fotografo a Roma. Sono due carriere ancora più difficili della mia. Io ho fatto tutto perché non facessero gli attori, ma chi sa, no, hanno rilanciato, per cui insomma.
0: E come padre riesci a mantenere questa saggezza e anche questa pazienza?
1: No, sono ansioso, cerco di evitarmi di accollare le mie ansie a loro. Infatti il fatto che se ne siano andati fa benissimo, perché io pretendevo molto, ero molto presente, invece la madre è molto più zingara di me, fai, lasciali fare, falli fare, perché lei appunto è una che a 16 anni è partita e se n'è andata. Io sono molto più apprensivo, già nelle mie telefonate, le mie cose, anzi mo sto leggendo un bellissimo libro che leggo a voi ascoltatori, che consiglio a voi ascoltatori, il complesso di Telemaco di Re Calcati, proprio per gestire le mie ansie nei confronti dei figli.
0: Ah, bellissimo, lo leggerò anch'io subito. E se potessi adesso cambiare la tua vita, scegliere un tuo ruolo, quale faresti? Ti sei mai visto ad esempio in un ruolo anche di un regista?
1: No.
0: O comunque no, regista no.
1: No, io
0: invece come ruolo proprio di attore,
1: l'attore di film americani, io amo il cinema in costume. Io amo i cavalli, io sono un cavallo, sono stato un cavallo in un'altra vita sicuramente. Se voi mi vedete in radio mi state vedendo, c'ho il torace, il busto grosso e gli arti esili ed eleganti, sono proprio cavallo anche di umore. E io quando ho un attimo di tempo mi vado a cavallo o a sella o con i cavalli a trotto, è per me fondamentale. Perché mai quella domanda qual era che mi hai fatto?
0: qual è il personaggio ti piacerebbe interpretare?
1: Per cui io vorrei fare l'attore famoso di film anglosassoni in costume.
0: Ah, anglosassoni in costume.
1: Bella. A me basta che c'è un film che c'ha i cavalli, carrozze, io rivedo. Il cinema che racconta quattro tavole in una seggia, dico allora c'è la televisione per fare questo. Mi piace il grande respiro.
0: Io so che tu sei anche un grande imprenditore, vabbè non facciamo pubblicità, però insomma che nella vita
1: lasciamo stare il ristorante che vi consiglio tutti di andare, perché non fa pubblicità, la faccio io. No, ma invece ho fatto una cosa per i giovani alla quale tengo molto. Allora, con un mio amico, un imprenditore molto importante napoletano che ha vissuto 45 anni a Parigi, ha creato una società di sicurezza informatica, ha lavorato con i servizi di sicurezza americani, con i governi, con le banche, cioè aveva sede a Singapore, a Parigi, a Milano, insomma un imprenditore molto importante. Ha venduto questa società e ha deciso di tornare a vivere a Napoli. Un anno fa, parlando a cena, mi raccontava: ma tu lo sai che fra i miei migliori manager, operai, ragazzi, eccetera, sono tutti del sud Italia, molti di Napoli, Sicilia, Puglia. Perché se i ragazzi se ne vanno? Io mi sono reso conto delle menti più brillanti che se venivano tutti quanti da là. Vabbè, abbiamo cominciato a parlare, una cena, eccetera. Io dicevo pure, tu non sai, qua abbiamo tolto ragazzi dalla strada, cioè veramente un accordo. Insomma, ci siamo scambiati quelle cose che sappiamo. Dopo un anno mi chiama, un po' come Whoopi Goldberg, mi chiama dopo un anno e mi dice: senti, io ci ho pensato, io mo vengo a vivere a Napoli, facciamo una cosa per far rimanere qua queste menti, questi ragazzi, perché poi mi sono reso conto anche che vogliono tornare, non è che sono contenti di essere andati via. Aiutiamoli a partire. Io chiaramente il mio settore è tecnologico, quindi scegliamo delle start-up e diamogli la possibilità di usare la rete commerciale che ho io e altri miei amici soci ai quali ho parlato di questa cosa, e gli offriamo la rete, l'aiuto, il tutoraggio, insomma li acceleriamo. Infatti abbiamo creato questa associazione, si chiama Accelerare.2.
0: Bellissimo.
1: Sono dei grossi imprenditori mondiali, c'è un grande imprenditore argentino, uno francese, insomma capitali sostanziosi con i quali noi possiamo anche sostenere la cosa quando servono anche dei capitali. Però questo non toglie, lo facciamo non solo per aiutare i ragazzi a partire, ma anche per far sì che rimangano e nascano nuove aziende in Campania. Quindi
0: questo è bellissimo,
1: perché quindi anche l'imprenditore che fa da tutor diversifica e conosce un'altra realtà. Per ora abbiamo selezionato 6 startup geniali.
0: Quali
1: una
0: sono?
1: Sulla sicurezza delle truffe bancarie, si chiama Decrypto. Un'altra è un combustibile solido per droni, satelliti, eccetera. Un'altra è sulla telemedicina, che monitora praticamente l'operaio sul lavoro, quindi vede se c'è un abbassamento di pressione, sta su un impalcatore. Insomma, sono 6, una più interessante dell'altra.
0: Quindi ricordiamo
1: Accelerare.2.
0: Accelerare.
1: Fammi sentire parlare.

0: Che consiglio daresti ad un giovane che volesse intraprendere la carriera d'attore?
1: Di fare un piano B, perché sono lavori questi dove si rischia di perdere la dignità, ci si indebolisce anche nell'approccio poi con chi ti deve dare lavoro. Avere una tua dignità, una tua consapevolezza, una tua cultura, magari anche una tua autonomia economica fino a quando non sfondi qua, e non andare a pietosire quello che ti spetterebbe fare, cioè un ruolo, un progetto, e non rientrare nelle voglie e nelle scelte di chi ti chiama, è importantissimo, se no si rischia parecchio.
0: Da quello che ci hai raccontato, hai sempre avuto degli obiettivi molto chiari, li hai perseguiti e li hai raggiunti. Ma c'è mai stato qualcosa che avresti voluto fare diversamente, un treno che è passato che non è colto, qualche rimpianto?
1: No, io il rimpianto, sai, cioè, qual è? Che non ho visto treni passare. Io avrei voluto dei maestri, dei treni passare magari che da rimpiangere perché non sono salito. Invece io l'ho sempre cercato, sono andato sempre a correre dietro un treno che era già passato, cioè il treno non si è mai accorto, si è degnato di fermarsi e farmi salire, così come un maestro non mi ha mai scelto e mi ha spinto a fare. Ho sempre molto faticato e fatico ancora a mantenere quello che ho.
0: Quindi ti sei costruito molto da solo e tutto quello che hai lo devi soprattutto a te stesso.
1: Devo dire di sì, ahimè, non lo dico con piacere, ma è così.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di tutto quello che ci hai raccontato, di averci resi parte della tua vita e di tutto quello che stai facendo e di queste anche pillole di saggezza che ci hai dato. Una curiosità: la pastiera come la fai col grano passato?
1: Allora, mio nonno era Giovanni Scaturchio, quindi io la pastiera facevo un numero di telefono e dicevo: mi mandate una pastiera, perché era sempre la migliore. Ancora oggi la pastiera di Scaturchio è, devo dire, a Napoli io sono molto impiccioso perché sono una buona forchetta. La pastiera, sai qual è la cosa? Puoi dosare bene i fiori d'arancia, la ricotta, quello che vuoi tu, l'umidità.
0: Esatto.
1: Cioè la pasta frolla e l'interno deve essere un'unica pasta morbida. Io posso fare pubblicità a tre pasticceri qua, così mi fai fare anche con te. Scaturchio, Sava Sandile era mio nonno, era pastiera number one. Bellavia per Germano fa
0: Germano che
1: pastiera,
0: vabbè,
1: e Carletto Antignano.
0: Insomma, questo non lo conoscevo.
1: Stava vicino a Napoli, un grandissimo pasticcere.
0: Sarà da approfondire queste conoscenze golose.
1: Vabbè, Germano te la faccio mandare domani. Scaturchio non ci appartiene più, quindi non te la posso.
0: Invece il tuo piatto preferito?
1: Amo, qua, vedi, si collega.
0: Quello che ami mangiare, poi quello che amo.
1: Si collega al mio fatto di come io faccio l'attore. Mi piace improvvisare, per cui i primi piatti. Perché io parto con fare un primo piatto, un bucatino, però apro il frigorifero, voglio fare matriciana e poi comincio a mettere secondo quello che c'ho in frigorifero. Mi piace contaminarli, mi piace non ripeterli. Per cui con i miei primi piatti mi diverto molto. Bucatina al coniglio, stupendo. Genovesi, tutte quelle che faccio, buonissime. Le paste bianche, la besciamella, un bel sidere a besciamella, parmigiano e pepe, bellissimo. Vabbè, insomma.
0: Ma io so che anche la presenza di Whoopi Goldberg al Posto al Sole è dovuta a te, che ci hai messo tu anche lì, sei stato tu che l'hai portata qui a Napoli.
1: Guarda, allora il vero merito è quello di Iago, lo scultore che io stimo e amo moltissimo, che sta a Napoli, lo conoscete tutti, il Michelangelo del 2000, che ha sposato un'altra mia amica, Michela Ruggeri. Io sono stato invitato al matrimonio con mia moglie da Antonello Colonna, il famoso resort, lo chef, collega chef, vicino Roma, e siamo stati 3 giorni. Lì abbiamo giocato, c'era Tom Leonardis che è il socio e il manager di Whoopi. Telefonati, chiama Whoopi, parla con Whoopi, passiamo, ridiamo e compagnia bella. Partono, finisce il matrimonio e si incuriosiscono per un Posto al Sole che io ho promosso in questi 3 giorni anche con la mia empatia. Mi chiama dopo un anno Whoopi e mi dice: senti, io ho sta pazza idea, voglio fare un Posto al Sole con te. E il resto lo sapete perché l'ho detto a tutti i giornali. Insomma, è partita questa cosa e si è realizzata. Quindi è stata una sua voglia.
0: Hai conquistato anche lei. Progetti a stretto giro?
1: Ma un Posto al Sole, poi mi sto dedicando ad accelerare, continuo quando capita a fare i miei recital, uno dedicato alla vita di Maradona con Diego Moreno, uno con Daniela Fiorentino dedicato a Totò e un altro con Raffaella Ambrosino, la soprano, dedicato a Barney, il violoncellista di Haydn.
0: Benissimo, quindi.
1: Con 5 musicisti, mi diverto, suono, disturbo alle percussioni e racconto queste storie.
0: e grazie per tutto quello che hai raccontato qui a Diretta Live. Grazie veramente di cuore, ti abbiamo praticamente, è stato quasi un sequestro di persona.
1: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Un abbraccio a tutti e siate felici.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

una persiana che sbatte, un lampione che duce, e un'ubriaca che dice bussando alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide ma come già fa. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, scende a me, ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore.

0: alle palline glicero fosfato promo televisionato grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia sienta a me, tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarda, dolce dolce ma guarda se struscia mi agola e fa
1: sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca,
0: sono un ciuccio carretta.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, culo mezzo, litredina, un caffè, caga,

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com. Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

odio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando da Vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

ci tenga. Lui mi importa, si smette tutta vita un'ora. Ed aspetto tutto il tempo perché non riposa. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde. Sabbiamo belli, ma ve pa' m'affondo.

sta figliola che bellizza, cadene cadene, ma non dice quanta volta non pensiero te bene te bene, poi a te te manca voce che la come da fa per capire, dimmi che te può dare, se te può dire, se non te sente parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, due ore a passare.

Pazienți, dar stai pe numai să mă arăt pe Uimise să vom arăta. Malata, sta figliola, non si sa pagatene gatene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, ma vene, ma vene, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, ma lì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore.

siede ed aspetta in un mese, ma proprio lui si sa va a maratà. Va sala, va sala, va sala, va sala, resta d'un'ora, due ora va sala.

0: Io mi chiamo Scamozzo Lovizio, mi appresento, eccomi qua. Passeggiato di prestigio, don Mangiato. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena amatasse sombroglia. La mia sposa si arrobba un coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi e prestigi, Scamozzo Luigi, ne come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamozzo e fornisce e magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che scaccia su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo vince Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di un usciere che sparesce e accomparesce, o che anch'io, salo mio, non so vuole mi trovare, ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vendo perché mi ha pavato. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamozzo Luigi, ne come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei? No, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Lece, ciaci! La rapa che stillastra arrapazzate e carte maccarù. Sentiti la serenata. I porta la serenata a ceccia.

adesso farà. C'è sì, no non c'è sì, ci c'è. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sei fedele.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ben trovati a tutti quanti, buonasera, Napoli Underground, puntata speciale quest'oggi, come già vi avevo annunciato qualche giorno fa, insomma la scorsa puntata per Napoli Underground di oggi. Beh, abbiamo un ospite speciale, Dizzy Tarantino, ossia Ale. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie Gianluca per avermi invitato, sono felicissimo di essere qui a proporre un po' della mia musica preferita della Napoli anni 70.
0: Esatto, perché oggi, allora, la scorsa settimana ho fatto una trasmissione tendenzialmente dai suoni quasi dark, cold wave, synth wave e via dicendo. Oggi andiamo in tutt'altro, andiamo su dei suoni funk, pop, soul, disco anni 70 prevalentemente, seconda parte 70 soprattutto e primi 80.
1: Esatto, esatto. Quindi diciamo, questo che abbiamo ascoltato ora era proprio un assaggio che può dare un po' un'idea, diciamo, tra il funk e la disco. Gennaro Mambelli, un disco uscito nel 1977 ed è anche uno di quei dischi napoletani che ha avuto successo all'estero, tant'è che la stampa che io ho, da cui appunto abbiamo tratto l'audio mandato in onda, è una stampa tedesca, quindi è un disco uscito in Germania nel 1977 proprio per spingere la musica napoletana al di fuori dei confini partenopei.
0: Però uscì anche in Italia
1: con una stampa italiana, okay. Quindi ci sono due stampe, in genere uscivano solo in Italia, invece questo è un po' una chicca.
0: Allora, esatto, ascolteremo parecchie chicche nella conduzione odierna di Napoli Underground, ricordo ogni lunedì in diretta dalle ore 21 fino alle 22, in replica il giovedì dalle ore 21 alle 22 e poi in podcast su Rai Play Sound, Rai, Radio Live Napoli, così come trovate tutti anche le precedenti puntate. Questa è la terza stagione e quindi torniamo ad ospitare anche curiosità musicali proprio del panorama napoletano, perché tra gli anni 70 e primi 80, succede tuttora, però insomma ci furono tantissime pubblicazioni, molte, ecco, per il mercato diciamo proprio solo partenopeo e napoletano. Quindi Ale è un grande ricercatore, conoscitore di musica, collezionista di svariati paesi, anche parecchia Africa nella sua ricerca, Asia, Italia e Napoli, e oggi ci concentriamo su questo. Andiamo con Patrizio, che ha anche una storia molto particolare.
1: Sì, Patrizio è intanto una figura sicuramente chiave della musica napoletana, considerato insieme a Nino D'Angelo uno degli inventori, diciamo, del genere neomelodico. Una figura che ha cominciato a incidere dischi a un'età, era veramente precoce, giovanissimo, penso, non so, 12-13 anni, e purtroppo poi è anche scomparso prematuramente, però sicuramente una figura di spicco. Il brano che ho scelto è un brano tratto da un suo disco del 1978, il brano si intitola O Filone, che non è altro che un po' marinare la scuola, in italiano, e quindi un po' in tono scherzoso racconta quello che succede tra un ragazzo e una ragazza, decidono di marinare la scuola e quindi passare il tempo assieme anziché studiare. Voglio segnalare che in questo disco c'è anche la presenza dei cori di Nora Orlandi, quindi un disco che ha anche questa chicca, diciamo, dietro, belli arrangiamenti e soprattutto cori che poi sono stati, come sappiamo, anche utilizzati da Morricone e tantissimi compositori e maestri del sound italiano.
0: 1978, O Filone per Patrizio, e ora ce lo ascoltiamo insieme.

0: Bene, bene, bene. Patrizio con O Filone, quindi un'altra scelta di Ale che, anzi, lo chiamiamo Dizzy Tarantino, col suo nome d'arte. E quindi Dizzy Tarantino ci ha portato. Patrizio, io nel frattempo mi ero quasi distratto perché Dizzy Tarantino ha portato proprio i vinili qua e quindi me li stavo spulciando uno ad uno, vedendo le etichette. Beh, dischi che tu hai trovato anche a prezzi vantaggiosi, ma in
1: Sì.
0: realtà tanti di questi titoli poi invece hanno anche un valore. Se uno va su Discogs, che è questo portale di collezionisti appassionati di musica da tutto il mondo, ecco, trova certi titoli a un certo prezzo.
1: Sì, è vero. Cioè, alcuni sono ormai arrivati a quotazioni importanti, un po' perché comunque non c'erano tirature molto elevate, quindi diciamo i numeri sono contenuti, un po' perché poi c'è stata questa riscoperta del filone di musica napoletana, no? Con l'avvento di alcuni gruppi che poi sono diventati adesso famosi negli ultimi anni.
0: Ah, dici il progetto Napoli Segreta, quindi
1: Sì, Napoli Segreta,
0: Nugenea, ecco.
1: Nugenea, eccetera, ovviamente hanno portato un po' a
0: Eh
1: riscoprire,
0: sì.
1: no? Alcune sonorità, e quindi alcuni di questi dischi sono diventati rari proprio perché ricercati. Io questi 10 che ho scelto li ho tutti trovati in mercatini e negozi di dischi, quindi ho pagato comunque poco, però
0: Ma da dove ti
1: effettivamente
0: nasce questa passione? Proprio per questo tipo
1: per la
0: di
1: musica napoletana.
0: napoletana, funk, disco 70,
1: Allora, sì, tu hai
0: bla.
1: parlato appunto dei vari generi che mi piacciono. Io diciamo, amo jazz, funk e soul. Nel soul ci metto anche questo, nel senso che poi alla fine la musica napoletana è una musica soul e nasce dall'animo dei napoletani. E quindi lo vedo lì il collegamento con il soul, con una musica che comunque trasmette emozioni forti, perché poi stiamo ascoltando un po' di cose funk, però c'è anche tanto spirito struggente nelle canzoni napoletane. Alcune le proporrò stasera anche per creare un po' uno spettro, diciamo, a 360 di quelle che è la musica napoletana dell'epoca.
0: Perché qui c'è l'aspetto neomelodico nel cantato, però a livello musicale invece sentiamo proprio.
1: Esatto.
0: Ma lì il merito è dei musicisti o proprio dell'artista stesso?
1: Diciamo è una combinazione delle due cose, perché poi sono stati artisti che si sono contraddistinti un po' per un sound un po' più funk e soul, come Mambelli, per esempio, abbiamo sentito all'inizio.
0: C'è un brano di 12 minuti nel disco di Mambelli che ho visto prima.
1: E appunto che si può reperire soltanto sull'album, proprio perché è una traccia estesa, stupenda. Però poi ce ne sono altri invece che hanno avuto magari un paio di pezzi funk perché il produttore del momento ha deciso di inserirli, per il resto sono cantanti comunque melodici. Quindi sentiremo uno di questi, poi magari lo ridirò quando lo mandiamo. Ha una traccia super funk proprio sopra e poi il resto è melodico.
0: Andiamo ai lodi.
1: Sì.
0: Peppino Brio.
1: Peppino
0: Allora,
1: Brio.
0: adesso arriva Peppino Brio con Ne va buono, non fa niente, sempre 1978.
1: Sempre 78, questo è una delle tracce più funk forse che proporremo stasera. Un mio amico diceva questo è un po' il Curtis Mayfield di Napoli, in effetti sì, potrebbe essere accostato, traccia veramente funkettona, da citare magari il fatto che qui c'è un arrangiatore che poi è diventato noto in ambiente prog rock, perché poi ha suonato in un gruppo di culto di quel genere che si chiama Capricorn College, quindi anche qui a significare che i musicisti erano di tutto rilievo, quindi arrangiatori, produttori e musicisti che suonavano su questi dischi erano anche poi musicisti davvero notevoli.
0: Bene, allora eccolo qui, Peppino Brio e va buono, non fa niente.

0: Peppino Brio con Eva Buon, Non fa niente, quindi altra scelta di Dizzy Tarantino, nostro ospite qui all'interno di Napoli Underground, oggi puntata special, così come abbiamo fatto talvolta in passato, dedicato al suono funk disco partenopeo anni 70-80, con vinili originali, cioè qui non è che Dizzy ha preso qualcosa dalla rete, l'ha scaricato, qui è proprio i vinili e li stiamo ascoltando insieme. E dopo questo artista, non so se volevi aggiungere qualcos'altro su Brio.
1: Ma sicuramente tempo, che questa è una delle tracce che amo di più del filone funk napoletano, ecco.
0: Oh, esisteva negli anni, no, primi 90, Anonimo Italiano, invece in questo caso abbiamo, che poi cantava un po' tipo Baglioni, ma non era lui, era un imitatore, qualcosa.
1: C'era anche Anonimo Veneziano.
0: Anonimo Veneziano. E invece noi oggi abbiamo Anonimo Napoletano.
1: Sì, questo è anche un disco particolare perché in realtà Anonimo Napoletano è l'alias di un compositore napoletano che poi ha arrangiato e musicato colonne sonore di film abbastanza trascurabili, possiamo dire, che non sono passati proprio alla storia del cinema, uno dei quali anche vedeva protagonista Salda Vinci, recentemente vincitore di Sanremo,
0: che apparve anche in un film sì, di Verdone, Salda Vinci, esatto. Che era Gallo Cedrone.
1: Può darsi, però diciamo questo è Il Motorino, il film in questione, musicato da Antonio Visco, in arte poi per questo disco almeno Anonimo Napoletano. E il pezzo è molto molto bello, trascinante, funk, ed è in realtà l'unica traccia funk del disco.
0: Quello che dicevamo prima,
1: il resto è molto melodico, molto tradizionale, però vale la pena ascoltarlo, bellissimo pezzo.
0: Augusto Redefust per Anonimo Napoletano.

0: la musica di Anonimo Napoletano, quindi altra scelta di Zi Tarantino in questa scaletta. Beh, poi dateci anche le vostre impressioni, ricordi i contatti social del sottoscritto, Instagram e Facebook come Gianluca Polverari. Chiaramente ci sono anche i contatti social di Rai Radio Live Napoli. Non so se anche Dizzy vuole dare il suo contatto social per chiunque lo voglia contattare.
1: Ma Dizzy Tarantino su Instagram, sì.
0: Ok, con la Y, Dizzy
1: con la Y, sì, esatto.
0: Sempre Dizzy qualcuno in particolare scelto
1: Gillespie.
0: Per Dizzy Gillespie. Sì. Ok. Bene, ma non abbiamo Dizzy Gillespie in scaletta, no. Bensì adesso Lino Granata.
1: Sì, sì, diciamo un altro spessore, mettiamola così. Allora, questo in realtà è proprio uno di quei pezzi che dicevo, magari un po' più classici, quindi meno funk rispetto a quelli che abbiamo sentito finora, però un po' più nel genere.

0: che esce nel 1978 come lato B di un 45 giri, quindi non era il pezzo, diciamo, trainante principale, che però ha avuto un suo successo poi una volta pubblicato nell'album del 1978 al titolo L'estate. Il brano parla proprio di questo, quindi lui dice alla sua amata, ex amata: scordiamoci quest'amore, inutile andare avanti e trascinarci in questa in questo dolore quando l'amore ormai non c'è più. Quindi un invito a razionalizzare qualcosa che è stato un amore ma non lo era più.
1: Ma tu hai anche il 45 giri?
0: No. 45 giri non ce l'ho, solo l'album. Attenzione,
1: quindi scatta la ricerca, forse lo stai già cercando.
0: Ma se capita, ovviamente lo prendo, però come dicevo faccio molta ricerca nei mercatini, quindi mi affido al caso, non cerco tanto online. Quanto
1: se spunta lui, bene.
0: Se spunta bene, credo nel destino.
1: Ma il lato A è un inedito sull'album o c'è anche quella? Ti chiedo troppo.
0: Non c'è sull'album.
1: Ah,
0: non c'è
1: quindi
0: sull'album.
1: Sarebbe una cosa
0: sì,
1: in
0: perché
1: più.
0: Il singolo è uscito credo 2 o 3 anni prima dell'album, quindi l'album ha messo insieme alcuni brani che lui aveva pubblicato nel corso del tempo.
1: Ancora 1978, quindi parecchi anni fa, per Lino Granata, Scordamuce st'amore.

0: E come diceva oggi il nostro ospite Dizzy Tarantino, brano dal testo struggente, anche interpretazione molto appassionata per quel che riguarda appunto l'artista che abbiamo appena ascoltato e che ricordiamo era?
1: Lino Granata.
0: Lino Granata, e quindi giro di boa quasi la prima mezz'ora di Napoli Underground con questa puntata special dedicata al funk disco soul partenopeo fine 70.

0: primi 80, tanti bei vinili che appunto il nostro ospite ha portato qui oggi negli studi di Rai Radio Live Napoli. Ricordiamo che noi di Napoli Underground, il sottoscritto trasmette da Roma, però da via Asiago 10, dai celebri studi di via Asiago 10. Bene, a questo punto arriva Mario Carusiello. Allora, abbiamo fatto anche qualche foto di lancio che poi utilizzeremo magari per la copertina del podcast di questa trasmissione, che ora è in diretta se state ascoltando il lunedì, se no in replica il giovedì sempre dalle ore 21. Copertina particolare quella di Mario Carusiello, lascio descrivere.
1: Ah, devo descriverla. Beh, sì, in particolare una delle più d'impatto, direi, della mia collezione. E beh, c'è lui che esce dalla sua 128 rossa, un po' sporge dalla macchina e gli viene offerto un caffè direttamente dalla moca gigante, da una persona, diciamo, mal vestita, mettiamola così.
0: Vestita d'epoca, ma mal vestita.
1: Sì, non particolarmente curata nell'abbigliamento. È un disco, è un album interessante questo, perché prima mi chiedevi se alcuni di questi dischi sono rari o meno. In questo in particolare non è rarissimo, però è stato arrangiato da un maestro, Antonio Iglio, che ha fatto dei dischi che adesso sono praticamente introvabili, cioè sì. Uno di questi in particolare costa migliaia di euro.
0: Ma non di Carusiello?
1: No, di Antonio Iglio,
0: proprio
1: suo. Quindi,
0: tu ne hai qualcuno?
1: No, questo Drugstore in particolare è un bellissimo disco, molto psichedelico, però sì, credo che si aggiri adesso sui 2000 euro, una cosa del genere, 1500-2000, quindi ecco, cercandolo io soltanto nei mercatini devo essere davvero molto fortunato per trovarlo.
0: Tra l'altro notavo che, ecco, parlavamo di suoni, ecco, togliendo la parte cantata, di suoni comunque funk, soul, molto ben eseguiti, no? Da validi musicisti, ma il più delle volte se uno prende i vinili questi musicisti non vengono nemmeno citati.
1: Esatto.
0: Non si sa chi suona la chitarra, il basso, la batteria.
1: Sì, questo è vero, succedeva anche nei dischi di library, no? Inglesi, americani, italiani, eccetera.
0: Speriamo la library è quel genere di musica che potrebbe essere la colonna sonora di un documentario,
1: esatto,
0: degli anni 70, 80 o di qualche, sì, principalmente documentari.
1: Esatto, sì, sono commenti sonori per film sceneggiati o non lo so, spezzoni televisivi. Quindi venivano utilizzati in realtà in maniera massiccia, quindi lo stesso brano poteva essere utilizzato in più scene di più film, quindi anche lì non c'erano, quindi è un peccato, perché per chi magari è appassionato e vuole sapere di più dei dischi a volte non trova
0: informazioni,
1: e quindi anche in questo caso traccia, diciamo che sì, questa qui che proporremo, Nu Film Giallo, quindi un film giallo, è una traccia che un po' rimane nel filone precedente, nel senso amore struggente. Qui c'è anche un po' un discorso di lui che oniricamente pensa di essere quasi dentro un film, una storia tormentata, la donna amata che viene portata via nel cuore della notte, un po' come se fosse la scena di un film. Non si capisce se è una sua immaginazione oppure realtà, quindi vi lascio un po' scoprirlo ascoltandolo. Comunque bel pezzo anche questo.
0: Mario Carusiello, Nu Film Giallo.

0: E questa è la musica, quindi, che abbiamo appena ascoltato, e lo lascio presentare al nostro ospite, quindi Dizzy Tarantino.
1: Era Mario Carusiello, in un film Il Giallo, e aveva annunciato che era piuttosto struggente, in effetti, in questo senso.
0: Io nel frattempo, preso dalla curiosità, stavo spulciando questo famoso disco di Tony Iommi, Drugstore, che in effetti viene venduto su Discogs, lo si trova solo una copia, un negozio che sta tra l'altro a Roma, sì, sui 1500 euro,
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: male.
1: No, io appunto dicevo, ho solo un suo album, che credo sia solo un'ottantina di euro,
0: Che non è
1: bello,
0: poco
1: che non è
0: comunque.
1: poco, sì, però ovviamente pagato pochissimo anche quello ai mercatini, però questo qui, Drugstore in particolare, è molto interessante perché è psichedelico, tutto strumentale e non ha praticamente nulla a che vedere con quello che stiamo ascoltando adesso. Quindi.
0: E quindi tante proposte, ecco, magari chissà se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ha uno di questi vinili, oppure ecco, magari abbiamo suscitato la curiosità per andarli a ricercare in qualche mercatino. Tu prevalentemente a Roma li hai trovati questi
1: Sì,
0: dischi?
1: prevalentemente a Roma, sì. Infatti,
0: Chissà, quindi
1: beh,
0: magari
1: probabilmente è più facile trovarli a Roma che a Napoli,
0: può essere,
1: immagino.
0: probabile. Mi
1: Sì.
0: dicevi che qualche titolo lo si trova anche all'estero, o comunque è stato stampato, diciamo, prima anche, per esempio, il primo
1: Mambelli, sì.
0: Mambelli in Germania, e quindi ecco, alcune copie magari lì si possono trovare fuori, anche perché qualche migrante poi
1: Esatto, sì.
0: all'epoca si era appassionato a tutto questo, e quindi si può trovare qualche titolo anche oltre confine. Ma torniamo invece a Napoli, Franco Graziani.
1: Sì, qui c'è da dire che il brano scelto è un brano non inedito, nel senso che è stato scritto dal grande Carosone, quindi è un pezzo già edito e pubblicato da lui, è bellissimo tra l'altro, è un pezzo che si intitola T'aspetto alle 9, cioè ti aspetto alle 9.
0: Come l'appuntamento di Napoli Underground per le 21, le 9 di
1: Esatto,
0: sera, quindi era.
1: avremmo dovuto aprire
0: Ma
1: con
0: infatti
1: questo.
0: mi è venuto in mente adesso questo.
1: Puoi sempre utilizzarlo la prossima volta,
0: La
1: non preoccuparti.
0: prossima volta.
1: Pezzo che appunto parla di questo di questa attesa, quindi il protagonista, diciamo il cantante, è lì alle 9 ogni sera ad aspettare la sua amata che però non si presenta e non si presenterà mai.
0: Ecco,
1: Quindi,
0: e quindi gli conviene ascoltare Napoli Underground alle 9. E Franco Graziani, quindi struttura musicale sempre tra neomelodico e accenni funk, immagino.
1: sì, questa sì, è più funk se vogliamo, sì.
0: Eccola qui, allora, Franco Graziani.

0: Franco Graziani, quindi ti aspetta le 9 per questo artista che appunto rimane sempre deluso, sì. Così, perché attende la sua bella, ma la sua bella alle 9 non si fa mai viva.
1: Vi invito a cercare anche la versione di Carosone, perché è molto bella anche quella.
0: Sì, perché questo è un brano, come dicevi, scritto da Carosone, reinterpretato poi da Franco Graziani. Però tendenzialmente sono tutti brani originali di questi artisti, cioè
1: esatto,
0: solo qualche
1: sì.
0: volta c'è una cover.
1: Sì, questo in realtà è l'unica cover che propongo questa sera. Ce ne sono ovviamente nei dischi anche di cover, e in genere sono però cover di pezzi molto noti della tradizione napoletana. Era difficile che si facessero cover tra loro, ecco, non c'era questo genere di concorrenza magari in altri generi come nel soul americano. In realtà succedeva che un disco usciva nello stesso anno in 3-4 versioni. A Napoli non succedeva, non so se era per la competizione o per altro, però sicuramente rispetto invece ai grandi compositori del passato c'era questa voglia di reinterpretarli.
0: Ora scavalliamo, andiamo al 1982, siamo stati più o meno tra il 78 e il 79, adesso andiamo negli anni 80, l'anno del mondiale proprio vinto esatto. dall'Italia, Italia 82, e in quell'anno c'era Rodolfo Fiorillo che pubblicava il suo disco.
1: Esatto, l'album dal titolo Bandiere, tra l'altro, chissà che non avesse a che fare proprio con i mondiali, chissà, non lo
0: chissà,
1: sapremo mai.
0: Chissà.
1: Allora, questo disco sicuramente interessante per vari motivi. Il primo è stato inciso per la CGD, quindi un'etichetta che all'epoca andava fortissimo, ovviamente tantissimi artisti italiani, pop e non pop, anche cantanti, diciamo, musica d'autore, veniva pubblicata su questa etichetta, quindi un'etichetta di prestigio. E tant'è che i compositori che troviamo su questo disco sono noti ai più in ambito di musica leggera italiana, ma anche compositori di appunto colonne sonore, library, eccetera. Tra questi c'è Pippo Caruso, che ha realizzato tantissime colonne sonore di film italiani noti e meno noti, ed è stato anche poi, credo che abbia lavorato anche per la Rai per tanti
0: Beh,
1: anni.
0: Beh, penso sì. Sanremo, comunque esatto, esatto. Maestro di varie trasmissioni, forse con quelle di Pippo Baudo, se non sbaglio.
1: Sì, credo proprio di sì. Comunque compositore notissimo. E un altro presente in questo disco è Ruggero Cini, anche lui che ha composto non solo le musiche ma anche testi di canzoni pop italiane famose. Quindi questi sono i due motivi per cui magari segnalo il disco, oltre che per il brano che abbiamo scelto, che si intitola appunto Bandiere. È una traccia secondo me bellissima.
0: Come dicevo, in passato abbiamo avuto un altro Ale, che è Alessandro Lapadula, che saluto, e che ci ha proposto proprio dei dischi anche qui di underground, funk, soul, pop partenopeo 70-80, e anche lui mise Rodolfo Fiorillo, quindi questa volta abbiamo fatto scopa. Sì, il disco è lo stesso.
1: È proprio Bandiere, sì. Stesso pezzo?
0: Allora. No, il brano non lo so, okay. Non mi ricordo. Francamente il lo disco cercherei. Però è quello lì, sì, devo fare una ricerca adesso, okay. Non ricordo, però insomma segno evidente che questo lavoro appassiona due amanti della musica, intenditori e collezionisti come voi, quindi vuol dire che è proprio un album da ricercare per sì. certi versi. Rodolfo Fiorillo, Bandiere.

0: Allora, nel timbro, come dicevo in privato al nostro Dizzy Tarantino, lontanamente mi ricorda appunto nel timbro vocale jensenese, e poi però è circondato da musicisti di un certo spessore.
1: Sì, assolutamente, come dicevo prima, anche perché sono stato inciso per la CGD, quindi comunque c'era una serie di turnisti notevoli e si sente poi.
0: Agostino Marangolo, abbiamo detto Pippo Caruso, Bonfanti, quindi roba di un certo livello. Bene, ultimi 10 minuti di Napoli Underground, poi dalle 22 ci sarà Around Naples con Silvio Martino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Bene, adesso arriva, ecco, un nome che forse è più noto, almeno a me lo conosco, non so per quale motivo, che è Carmelo Zappulla.
1: Carmelo Zappulla, allora, curiosità, lui è l'unico non napoletano di questa selezione, nel senso che lui è un siciliano poi naturalizzato napoletano, nel senso che si è trasferito a Napoli, ha vissuto sempre a Napoli e canta, ha sempre cantato in napoletano, quindi è stato bene accettato, diciamo, nonostante fosse siciliano. E il pezzo che propongo si intitola Fatta là, che è un invito, diciamo, a levarsi di mezzo alla persona non più amata, in questo caso. E lo segnalo perché soprattutto poi per gli amanti della musica anche funk, non so, break dance, che piace a me, è un pezzo che nel mezzo ha anche un break di batterie e percussioni che ricorda alcuni brani appunto funk come Incredible Bongo Band e cose simili, quindi magari per gli amanti di questo genere noteranno delle affinità, e chissà che appunto non le riprenda proprio un po' come tributo di quel sound che sicuramente andava tantissimo anche negli anni 80, perché c'è stata la riscoperta, no, delle sonorità hip hop attraverso poi l'electro eccetera.
0: Che poi infatti a lei fu un pezzo che fecero in seguito, non questo qui però come titolo, i 99 Post. I nove posti delle origini, possiamo
1: anche
0: dire.
1: C'era un titolo sì identico, poi la canzone era un altro tipo, però sì, il pezzo si intitolava così.
0: Carmelo Zappulla, quindi siciliano ma poi napoletano di adozione, 1984, eccolo qui, Fatta là, Carmelo Zappulla.

0: Beh, c'è da dire, come insomma poi osservavamo in privato, che l'influenza di Tullio De Piscopo è abbastanza evidente in questo brano. Poi non so se nel resto del disco è lo stesso oppure no, però insomma
1: sì, più in questo direi, però il periodo è quello, diciamo, dopo i successi clamorosi di De Piscopo primi anni 80, ovviamente alcuni degli artisti napoletani hanno cercato un po' di emularlo o nello stile Canoro o negli arrangiamenti, insomma. E questo pezzo in effetti, come dici tu, è un po' un omaggio, diciamo così, a De Piscopo.
0: Ultimo brano e poi saluti, Enzo Di Domenico, Tu Malatia.
1: Eh sì, questo è forse uno dei miei preferiti, lo so che l'ho detto tante volte stasera, però è uno dei miei preferiti in assoluto. Enzo Di Domenico è uno dei nomi probabilmente più noti tra quelli che ho portato questa sera, è grande nome della musica napoletana, si è cimentato negli anni 80 con un sound che era non solo neomelodico, ma anche strizzava l'occhio alla musica elettronica, direi proprio electro, e questo pezzo ne è la prova. Parla di un amore tossico, nel senso, lui che ama alla follia, diciamo, una persona che però non corrisponde.
0: Ebbene, allora siamo giunti al termine di questa puntata di Napoli Underground, dedicata alla disco, funk e soul pop anni 70-80. Io ringrazio Dizzy Tarantino, sia Ale per Alessandro, insomma, per essere venuto qui con questi bei dischi, e quindi
1: grazie,
0: ecco, belle
1: grazie
0: scelte. Ricordo poi in replica Napoli Underground giovedì alle ore 21 e in podcast. Poi noi ci ritroveremo in diretta lunedì prossimo. Ciao ciao da Gianluca Polverari.
1: Ciao
0: da Ale Dizzy Tarantino.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Rieccoci, come sempre, prontissimi. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia una nuova settimana di Around Naples, un programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni e la settimana è arricchita poi da tante rubriche e interviste. Innanzitutto, come state? Come è iniziata questa prima settimana completa del mese di ottobre? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare al meglio la settimana. Noi abbiamo avuto modo di vederci durante lo scorso weekend al Campania Libri Festival, ancora grazie al Campania Libri. All'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli ci sono stati degli showcase by Rai Radio Live Napoli tutti i giorni, dal giovedì alla domenica, con tanti artisti dal panorama musicale napoletano. Ci siamo visti, incontrati, ancora grazie a tutti coloro che abbiamo incontrato appunto nella splendida cornice del Palazzo Reale. Nella puntata di oggi ascoltiamo e commentiamo tante release, partiamo come sempre da Napoli, poi ci spostiamo nei dintorni della città e vediamo cosa è successo nel panorama urban italiano. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di quest'ora e ascoltiamo Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole,

0: mentre ascoltavo questo singolo pensavo, abbiamo ascoltato l'ultima volta questa canzone un paio di settimane fa e all'epoca dicemmo, ma sapete che quasi quasi Stecia ha ragione quando nel ritornello dice, ma che giornate solo, mo appengo tutto cose e me ne va a cammar, proprio perché all'epoca insomma c'erano ancora delle giornate torride, l'estate sembrava non essere ancora finita. Ecco, da un paio di settimane a questa parte forse è cambiata un po' la situazione, non tanto dal punto di vista del sole e delle precipitazioni, perché il sole continua ad accompagnarci un po' in tutte queste giornate anche di ottobre, quanto dal punto di vista delle temperature, perché sì, fa caldo, ma nelle ore centrali della giornata, nelle ore più calde, mentre la prima mattina e forse dal tardo pomeriggio in poi inizia a fare un po' freschetto, giustamente, insomma, siamo arrivati pure ad ottobre. Comunque, temperature, precipitazioni e sole a parte, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, cioè quella di Ste, Giornate Sole, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 5 ottobre, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Il sole ci ha accompagnato in questo ultimo weekend al Campania Libri Festival all'interno del Palazzo Reale a Napoli. Come dicevo anche prima, come abbiamo detto la settimana scorsa, abbiamo avuto modo di incontrare tanti di voi e di vivere la musica, la bellezza della cultura in questo contesto bellissimo. Ancora grazie e complimenti a tutti. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, lo facciamo parlando ovviamente di un certo Emanuele Palumbo, che non so se conoscete e non so se sapete che è uscito il suo nuovo singolo venerdì scorso, che si chiama Winner, un brano che con ogni probabilità anticipa l'arrivo della Deluxe Edition di Tutto è Possibile, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ascoltiamo questo singolo, poi parliamo di questo brano, lo commentiamo insieme e parliamo della Deluxe. Joelier, Winner.
1: Hai capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a luoggio. Il fratello mio dice pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E poi...

Joelier ha dato una risposta a tutti coloro che chiedevano rap, che chiedevano flow, incastri, rime, stile. Abbiamo ascoltato Winner, il suo ultimo singolo uscito venerdì scorso, che anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, il suo ultimo album. L'atto secondo uscirà il 16 ottobre e conterrà, si dice, altri 4 brani inediti, oltre a quelli già rilasciati in questi mesi, appunto Autorità, Per Noi, featuring Achille Lauro e Winner. In tanti chiedevano un ritorno al rap dopo Per Noi, ma Emanuele, insomma, ci ha sempre abituati a due stili diversi, no? Quello un po' più melodico e quello un po' più street, un po' più hip hop. Io personalmente non mi sono mai preoccupato, perché so che fa parte della cifra stilistica di Emanuele appunto questo lato un po' più melodico, ma sicuramente la parte preponderante, la parte più importante del suo stile è il rap. Anche in questo caso il brano si è anticipato da diversi singoli, diversi spoiler, e il videoclip è girato nel suo quartiere insieme alla sua gente, sulla falsa riga di quello che è stato il videoclip di 081, quindi continua a mantenere una fortissima identità e anche una fortissima appartenenza, insomma, naturalmente, alla sua città, al suo quartiere e alla sua gente. Le parti vocali che diventano protagoniste alla fine del brano sono a cura di Veronica Simioli, una bellissima voce del panorama musicale napoletano, attrice che appunto ha impreziosito ancora di più questo singolo, rendendolo secondo me anche più americano, più statunitense per quanto riguarda sound e linee melodiche. Complimenti a Emanuele, complimenti a Veronica che ha curato la produzione Sottomarino. A questo punto le aspettative si alzano ancora di più per l'atto secondo, Tutto è Possibile. Ancora però non sappiamo eventuali collaborazioni, se ce ne saranno all'interno di questo disco. Si vociferano diversi nomi naturalmente, e ci sono degli spoiler di brani di Rick Ross e di altre collaborazioni che ha fatto negli Stati Uniti Emanuele. Vedremo se appunto le ritroveremo all'interno di questa Deluxe Edition, Tutto è Possibile.

passiamo da un orgoglio della musica napoletana a un altro orgoglio della musica napoletana, da Joelier a Roberto Colella. Abbiamo ascoltato Tutto Coro Mio, un singolo estratto dal suo ultimo album rilasciato a maggio, e cioè C'è sta sempre una via, un disco molto apprezzato che contiene diverse collaborazioni e un album che Roberto ha avuto modo di portare live in giro per la Campania e per l'Italia in tutto questo periodo estivo, e che continuerà a portare live anche in un tour nei locali nel periodo invernale 26-27. Ne abbiamo parlato nella puntata di mercoledì scorso, il giorno in cui solitamente ci dedichiamo più alla dimensione live. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release sempre da Napoli. Ascoltiamo Joshua, Colpi di Fulmine.

siamo spostati un po' nell'urban italiano per quanto riguarda il percorso musicale di oggi. Abbiamo ascoltato Colpi di Fulmine di Joshua su Rai Radio Live Napoli, una canzone che in qualche modo però ha qualcosa di napoletano, perché è prodotta da Dead Boy D, un noto producer napoletano che ha collaborato sia con gli artisti partenopei che ovviamente con tantissimi artisti dal rap e dall'urban italiano, compreso Joshua, che a mio avviso è una delle voci più interessanti del nuovo rap italiano e ha collaborato già con dei big della scena, con Shablo, con Gue, Tormento e con tanti altri artisti, soprattutto nell'ultimo producer album proprio di Shablo. Comunque stiamo scoprendo le tante uscite musicali dall'urban napoletano e dopo aver parlato del nuovo singolo di Juelier, Winner, che anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile che uscirà il 16 ottobre, parliamo di altri due artisti sempre dall'urban napoletani molto interessanti, cioè Federico Di Napoli e Ciro Zero. Tra l'altro Federico è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Round Naples, parlammo del suo ultimo singolo e della collaborazione con Gaemon, arriva con un altro singolo venerdì scorso, un'altra collaborazione insieme a Ciro Zero, due artisti dagli stili diversi, dai sound diversi, che uniscono le forze e creano questo singolo che si chiama Don't Cry.

rap, soul, R&B, c'è tutto nel nuovo singolo di Federico Di Napoli e Ciro Zero che abbiamo appena ascoltato, Don't Cry, su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo brano firmato a quattro mani da due artisti che rappresentano due voci eccezionali del nuovo panorama musicale napoletano, e quello che traspare è un mix sonoro perfetto che bilancia perfettamente le capacità di queste due voci. Federico fa un lavoro millimetrico sulle melodie, soprattutto nel ritornello, e ha quel colore vocale capace di aprire il brano con questa nota R&B, mentre Ciro Zero porta sul beat una metrica serrata, un timbro scuro, un'attitudine street che caratterizza la sua forte identità musicale. È la prima volta che collaborano i due e direi che hanno trovato un mix perfetto appunto in questo singolo. Complimenti, una delle tante release di venerdì scorso dal panorama musicale napoletano. Ci sono state tante altre uscite, le scopriamo tra poco e poi le ascolteremo anche naturalmente nelle prossime puntate in attesa di quelle di venerdì prossimo del 9 ottobre. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo Liberato.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Un singolo estratto dal solito regalo annuale che ci fa Liberato, in questo caso da Radio Liberato, il suo ultimo progetto rilasciato il 9 maggio. Sapete insomma che ogni anno il cantante mascherato napoletano regala un qualche progetto, un qualcosa, singoli, album o addirittura film ai suoi fan sparsi in giro per Napoli, la Campania, l'Italia e in tutto quanto il mondo, perché come più volte diciamo Liberato grazie al suo suono riesce a rompere i confini nazionali e ad arrivare un po' in tutta Europa e anche oltreoceano. Ricordiamo che ha fatto anche delle date molto importanti in un tour europeo l'anno scorso. Comunque il singolo che abbiamo appena ascoltato contiene tra l'altro una cheat a Trap Queen di Fetty Wap all'interno del ritornello, ripreso proprio il ritornello della canzone originale statunitense che è Trap Queen. Parlavamo delle release musicali della settimana scorsa, abbiamo parlato di Joelier, di Federico Di Napoli, Ciro Zero, sono usciti tanti altri singoli tra cui il nuovo brano di Lucariello. Lucariello è una colonna fondamentale del rap napoletano. È una di quelle

quest'ultimo singolo che ha rilasciato venerdì scorso, che si chiama Gloria e che anticipa il suo nuovo album che si chiama Eredità, un disco anticipato da un bel po' di freestyle che Luca Riolla ha pubblicato in tutte quelle settimane, in questi mesi, sui suoi profili social, su Instagram, dei freestyle che ci hanno fatto capire che è tornato nella scena e che sta per tornare a gamba tesa con questo appunto nuovo album che ascolteremo e commenteremo insieme. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo molto interessante di un nuovo cantautore partenopeo che si chiama Madrid. Questo nuovo singolo si chiama È asciuto solo. Queste sono poche delle tante release che poi continueremo a scoprire anche nelle prossime puntate. Tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo di un bel po' di uscite molto chiacchierate, soprattutto sui social.

Continua l'ora di oggi, lunedì 5 ottobre di Around Naples. Con me Silvio Martino abbiamo ascoltato la voce di Napoleone su Rai Radio Live Napoli e questa canzone mi offre l'opportunità di ricordarvi il fatto che Napoleone è stato ospite di questo programma esattamente una settimana fa, nella puntata di lunedì della settimana scorsa, che trovate in formato podcast su Rai Play Sound, così come tutte le precedenti puntate di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di questa radio. In tutto questo, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a commentare le tante uscite musicali di venerdì scorso, naturalmente continueremo anche nella puntata di domani. Abbiamo parlato di Emanuele Gioielliere con il suo ultimo singolo Winner, di Federico Di Napoli e Ciro Zero, di Lucariello Madrid, e ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli. Sono usciti tanti album e singoli molto interessanti. Partirei da Fresh Mula, che dopo aver aperto il concerto italiano, la data italiana di Tyler The Creator alla Fiera Milano Live il 25 agosto, è tornato con questo nuovo singolo in cui mixa sfumature jazz e un groove leggero che accompagna il suo flow disinvolto, che è un po' una parte fondamentale, no, della sua cifra stilistica. Questo nuovo singolo si chiama Fuori di Testa, lo ascoltiamo.

perché per parlare delle release dai dintorni di Napoli ho deciso di iniziare proprio da Fuori di testa di Fresh Mula, perché è una canzone, e Fresh Mula in generale è un artista che mixa generi musicali diversi, soprattutto suonati, senza però mai abbandonare la cifra del rap e, come l'ho chiamato prima, il flow disinvolto di Fresh Mula. Mi piace questo termine, disinvolto. Il brano racconta il bisogno di staccarsi da un mondo pieno di problemi, traffico, ritmi imposti, le cose da fare che non finiscono mai, ma io approfondirei il sound, perché è una cosa sì sentita, già ascoltata in Italia, ma è una cosa che sta tornando molto in questo periodo. Noto che tanti rapper si rifanno innanzitutto allo stile statunitense, americano, anche con dei cori gospel, delle voci molto importanti che accompagnano le strumentali, ma anche e soprattutto con queste fusion di groove e tanto jazz, sassofoni all'interno dei beat, che rendono molto più interessanti dal punto di vista musicale le strumentali e le canzoni. Fatemi sapere se vi piace questa svolta che stanno prendendo molti artisti. Fresh Mula, insomma, ne ha sempre fatto una delle sue caratteristiche e peculiarità più importanti.

0: ci fosse una statua.
1: Anche Nicola Siciliano, che abbiamo appena ascoltato con Statua attorno corpo tuo, sta spoilerando tanta nuova musica sui suoi profili social, quindi speriamo possa essere in arrivo un nuovo progetto anche da parte sua. Lui che è un artista completo, praticamente fa tutto, fa la produzione del brano, lo strumentale, suona, ci canta e ci rappa sopra, crea le linee melodiche, mix e master. All'inizio della sua carriera faceva anche i videoclip e li montava, insomma è un tutto fare, è un all in one. Complimenti a NS, insomma abbiamo più volte parlato anche di quanto sia versatile musicalmente parlando e di quanto riesca a toccare generi musicali diversi attraverso sia le sue produzioni che il suo cantato e il suo rap. E a proposito di spoiler e di modo di comunicare la musica al mondo d'oggi, mentre ascoltavo questa canzone riflettevo proprio su questa cosa, poi torniamo alle release dal mondo urban italiano, perché un tempo c'era una formalità, quasi un rito sacro intorno alle uscite musicali, c'era il comunicato stampa formale, la copertina spiata un po' sulle riviste, il passaggio in radio. Adesso il modo di annunciare la musica è cambiato radicalmente, si è trasformato in una narrazione dove secondo me l'attesa non è più passiva ma fa parte dello show, quasi le canzoni, i brani vengono fatti testare dal vivo, dal pubblico. A volte i brani vengono persino modificati in corsa in base a come il pubblico risponde sulla scorta degli spoiler che vengono pubblicati. Infatti più volte ci sorprendiamo di come il brano che esce sia diverso da quello spoilerato. Di un brano non abbiamo avuto spoiler, sono stati bravissimi a tenere segreta la cosa, anche se insomma in tanti si aspettavano un qualcosa di nuovo da parte di questi due artisti. Parlo di Casini, di Guaymar, il nuovo singolo che hanno droppato in occasione delle date speciali che hanno fatto per i 10 anni di Santeria, 20 anni di carriera insieme e 30 anni di amicizia. Un brano che ascoltiamo adesso, Casini.

0: E a proposito di Gue, poteva mai mancare il guercio tra le release di un venerdì? Assolutamente no, infatti è presente anche in questo venerdì, in particolar modo in una deluxe edition dell'ultimo album di Flaco G. Questa deluxe si chiama The Godfather G Deluxe e il brano in cui Gue è l'ospite si chiama Senza Impegno, uno dei 5 inediti inseriti all'interno del progetto di Flaco G. Gli altri inediti sono Robocop, Luce Spenta, Italiano featuring Rari dal Tacco e Lifestyle, 5 brani che si inseriscono in un contesto molto ricco di collaborazioni, di singoli che sono andati bene. Ci sono infatti i feat nell'album di Lubi di 22 Simba, nel brano A Metà, che conta più di 2 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. C'è il feat con Promessa nel singolo Gravità, c'è il feat con Amy Schilla nel singolo Whisky, c'è Jake La Furia nel brano Gucci Mane, c'è JD Frost, insomma un disco già pieno di collaborazioni e hit che hanno consacrato Flaco G tra uno dei rapper più promettenti della nuova scena urban italiana. Sono usciti poi tanti altri album interessanti come Bar Speranza di West Cross, è uscito anche un nuovo album di Ariete dall'urban pop indie italiano che si chiama Tutti Tornano a Casa, tra le collaborazioni c'è anche 13 Petro in questo album, e poi è uscito Comuni Immortali Live San Siro, il disco live della performance che ha fatto allo Stadio San Siro a Milano Achille Lauro in questo 2026, insomma un'altra settimana piena di musica. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica, con le news di quest'ora di Round Nipples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: Un giorno con Miro, con Miro creatura. E tutte paure, e tutte chiagnute. Quando tornano a casa l'ennesima caduta. Le lacrime sono mare, attorno a un porta sicuro. Contami

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Già sono quasi le 16, potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate ovviamente attraverso il podcast su Rai Play Sound, ma comunque quello che voglio dirvi è che siamo giunti già alla fine di quest'ora di Round Nipples. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, prima puntata della settimana, è la prima settimana completa del mese di ottobre, e direi che questo mese è iniziato veramente bene perché sono usciti tanti nuovi singoli, tanti progetti che stiamo commentando insieme. Oggi abbiamo ascoltato e commentato un nuovo singolo di Joelier Winner che anticipa la deluxe di Tutto è Possibile, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Federico Di Napoli e Ciro Zero, il nuovo brano di Fresh Mula, abbiamo scoperto tante altre release dai dintorni di Napoli. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e appunto in podcast su Rai Play Sound, e vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessun contenuto che postiamo e ovviamente tutte le news riguardo questo programma e gli altri che compongono la settimana di Rai Radio Live Napoli. Around the Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
5: Ui, ciao,
6: Anima,
5: lui. Un allora, po' telefonato zio Pino e che è successo? Mi fatto esagerare, mi fanno pezzi assieme.
6: Ovvero?
7: Ui, Pino.
8: Ma io, sapete, è morto lì.
7: Niente, mi è morto lì.
8: No, è morto lì.
6: E mo?
8: È più grande.
7: Dai, che è vero. Mo lo fanno
8: nato. Non lo fanno.
7: Vai.
8: E dove?

E Vivo Re, Pino Daniele, 2001, album Medina su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino, nona puntata. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e anche oggi ripercorreremo un bel pezzo di storia discografica di Pino e con tanti ospiti, ma soprattutto andando verso la Medina, capendo qual è la Medina per Pino Daniele. In realtà poi ne sono tante, perché lui ha ricercato in vari luoghi per trovare se stesso un pezzo di Pino e della sua musica ovunque. Abbiamo ascoltato i 99 posse in Vivo Re, in qualche modo poi c'è sempre tanta tradizione nella storia musicale di Pino Daniele e l'attenzione anche verso quelle che erano le nuove proposte musicali del tempo. I 99 posse insieme a Raiz negli anni 90, insomma, erano molto seguite in quel periodo, i 24 grana e così via. Poi alcuni li ritroveremo anche nell'ultima puntata sulle tracce di Pino Daniele. E allora, siccome siamo sempre alla ricerca di questo suono, di queste parole, di questa musica di Pino, io farei ascoltare la sua voce, perché in realtà oggi parleremo anche di voci, insieme di nuovo a Maria Pia Di Vito che torna, insieme al musicologo Pasquale Scialò. Affronteremo anche l'album successivo, viene definito un po' quello dei Madrigali, perché era una ricerca grande quella di Pino Daniele. Addirittura toccheremo Django Reinhardt, c'è Roberto Gatto con noi, insomma tanti ospiti. Non potete che ascoltare quest'altra puntata di ritorno di Pino a casa. In qualche modo siamo all'inizio anni 2000 e la ricerca continua. Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, e siamo nel 2001, come vi dicevo, nell'album Medina. È una sorta di nenia questa Africa che viene ripetuto tante volte. È come sentirsi nel vento del deserto, questa sensazione mi dà di essere quasi dondolata. Nell'album Medina è anche all'interno un brano che si chiama Via Medina. La voce che avete sentito sotto di me è quella del mio collega amico Gianni Valentino, che ritorna dopo un po' di puntate. Lo dico per chi si è sintonizzato soltanto adesso.
1: Buongiorno.
0: In quest'album ci sono tanti artisti del Nord Africa, tra l'altro.
1: C'è la presenza non solo di cantanti tunisini, di strumentisti egiziani, ma anche di Salif Keita, per esempio, che interpreta Africa E. Che nasceva come una specie di rielaborazione di Europa di Santana.
0: Chiaramente Pino Daniele ha avuto tanti riferimenti come chitarristi, risultando essere poi, ecco, unico e non somigliante a nessuno. Santana ha queste ispirazioni latine,
1: no?
0: Ovviamente. Degli anni 70 mi ricordo con Abraxas c'erano queste sonorità. Perché?
1: Cioè, stiamo parlando di un altro capolavoro, cioè. Quello.
0: Certamente sì. Poi quando gli diamo queste chicche, andatevele subito a comprare. Pino Daniele, da chitarrista e da ricercatore del suono, ha anche utilizzato diverse chitarre, ovviamente passando da suoni acustici fino a suoni elettrici.
1: Un po' quello che era stato anticipato nell'album precedente, come Un gelato all'equatore, qua diventa ancora più infuocato. Cioè c'è una volontà di lavorare con l'elettronica, anche per la vicinanza e per la fiducia con Massimo Colasanti. E quindi Pino si spinge proprio sulla frontiera del rave.
0: Torniamo alla Via per Medina invece,
1: sì.
0: Gianni.
1: Pino non si dimentica mai della città, non la può più vivere come una volta. Infatti in diverse interviste lui dice: io non posso più essere quel ragazzino che si fermava a un angolo di chiesa, a un angolo di quartiere e vedeva le facce della gente e poi le raccontava. Pensa a Fortunato, no? Della roba bella del tarallaro con il passeggino. Pensa alle altre facce di quando lui cantava anche sua nonna,
0: Donna Concetta, per esempio.
1: Ma siamo in telepatia, alla Edoardo, cioè.
0: Ci siamo parenti talmente integrando io e te,
1: ci guardiamo,
0: che secondo me usciremo dagli studi Rai, io avrò la barba e i tuoi capelli lunghi.
1: Non sia mai, si bella così. Però secondo me loro ascoltatori, ascoltatrici, non ci credono, pensano che sia tutto un copione.
0: No.
1: Ve lo giuro, non lo è, ve lo giuro.
0: E l'amore per la musica.
1: Sì. Con la passione di Pino per chi faceva elettronica, tanto per dirne una, Björk. Cioè, ma secondo te quanta gente può immaginare che Björk era tra gli ascolti prediletti di Pino in quella fase? Magari uno lo pensa, capito, con la chitarra e pensa a Paco de Lucía, pensa a Mitini e via dicendo.
0: La musica è nell'aria e lui l'è riuscita a recuperare in tutti i modi. Ascoltiamo Via Medina, perché abbiamo parlato tanto.
1: Ascoltiamo
0: adesso
1: Via Medina.
0: È il caso che la facciamo ascoltare a tutti loro. 2001, Via Medina, Pino Daniele. Grazie Gianni Valentino.

0: qui a Medina, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, Pino è Napoli. Dico questo perché queste sonorità arabe, come diceva anche in qualche puntata fa Enzo Gragnaniello, sono propriamente di Napoli, si può dire, perché Napoli è una città che è stata contaminata, è stata invasa, è stata colonizzata tra virgolette, ma in realtà mai colonizzata musicalmente, ha sempre accolto tutti e l'ha resi propri, una delle città più inclusive che io conosca. E Pino Daniele è riuscito a viaggiare, a portare Napoli, l'Italia fuori e a riportarla a casa. E questo brano è l'esempio più lampante. Con me torna Roberto Gatto, come avevo già accennato. E Roberto, ma poi che cosa succede? Perché c'è stata una pausa, però poi siete tornati a lavorare negli anni 2000 con Pino Daniele.
1: E per anni non ci siamo più frequentati, sentiti. E io lo incontravo però nel quartiere, perché lui abitava veramente a due palazzi dal mio, quindi ogni tanto lo incontravo al mercato, giravo, sto andando a comprare pesce lì, quindi c'erano questi incontri di quartiere molto divertenti, che fai, che non fai, poi un giorno mi invitò. E poi ci fu un altro episodio legato appunto al disco dei Madrigali, dove mi richiamò a un certo punto per partecipare a registrare in questo disco e appunto partecipai registrando nel suo studio nuovo, che è proprio qua vicinissimo a dove siamo oggi.
0: Sì, infatti lui aveva lo studio a Via Sabotino, che è proprio qui vicino alla valle di Via Asiago. E oggi, tra l'altro, quello studio di Fabio Massimo Colasanti conserva ancora delle chitarre di Pino Daniele.
1: C'è stata sempre un po' questa collaborazione sporadica, no? Perché lui alla fine eravamo legati in qualche modo.
0: E certo, la musica, il jazz vi legava. Tu l'altra volta mi hai detto proprio che lui in questo periodo, nel periodo in cui stiamo parlando, stava studiando la musica di Django Reinhardt, che comunque risulta essere il master assoluto nel mondo del jazz, o comunque uno dei più grandi.
1: Era molto in una fase in cui voleva ritornare alle cose minimal, no? E soprattutto all'essenza della musica, quindi era andato assolutamente in fissa con Palestrina, era con Gesualdo, mi parlava sempre dei Madrigali, della musica classica e anche Django Reinhardt, che diceva Django Reinhardt è quello che ha inventato tutto, no? Non solo nella chitarra, proprio il linguaggio, dice passerà un secolo prima che qualcuno riuscirà a suonare e a capire. Io lo sto studiando, mi diceva lui, senti, qui mi faceva sentire delle frasi tirate giù dai soli di Django Reinhardt, era il più grande di tutti, il più grande genio. Era il momento in cui aveva quella fase là, cioè voleva ritornare ad una cosa veramente minimale e soprattutto alle radici proprio della musica, perché alla fine scavava e lì voleva andare a parare. Era un po' stanco del fatto di dover rendere conto alle case discografiche a quanti dischi
0: aveva venduto.
1: Per esempio, gli dicevo, Pino, ma arrivati al punto in cui sei arrivato tu, ma perché per esempio non immagini di fare di far fare i tuoi arrangiamenti a un arrangiatore di questi pazzeschi tipo Vince Mendoza, ho fatto dei nomi, per fare dei concerti con l'orchestra. E lui mi rispondeva, sì, però gli archi sono stonati. È stata una cosa bellissima, ma gli archi voi sono stonati. Vabbè, dopo poco tempo, non voglio dire che sia stato, però lui ha maturato questa idea e a un certo punto, visto che ha cominciato a fare dei concerti con la Sinfonia.
0: Sì, con la Sinfonia.
1: Perché
0: da
1: quel livello là, tu, cioè, ti manca solo questa cosa, cioè di toccare veramente il cielo facendo il massimo e dando la possibilità a un'orchestra sinfonica con degli arrangiamenti meravigliosi su questi brani meravigliosi. È una cosa che non hai mai fatto. E piano piano poi alla fine l'ha fatto, che lui ci pensava, capito? Ci pensava anche dente volata alla soddisfazione. Grazie, mi hai dato un bel consiglio, non l'avrebbe mai fatto.
0: Che dire, grazie Roberto Gatto per queste bellissime testimonianze insieme. Allora io direi di ritornare indietro nel tempo di secoli e soprattutto un po' all'essenza e alle sperimentazioni delle voci di Pino Daniele con A Disperata Vita di Gesualdo da Venoso, ovviamente nella versione di Pino Daniele nell'album Medina 2001 su Rai Radio Live Napoli.

0: me, ovviamente grande cantante, interprete di jazz, che chi meglio di te, Maria Pia, può raccontarmi dal 1500 in poi che cosa avviene?
1: Nel 500 a Napoli c'erano 4 conservatori. A Napoli venivano nelle corti i grandi musicisti dall'estero, no? Il più grande polifonista dell'epoca, Orlando di Lasso, viene a Napoli e lui scrive le villanelle napoletane, cioè trascrive quello che sentiva per le strade. Cioè, Napoli è per una questione, chi lo sa, di posizione geografica e per il fatto che è stata, come dire, invasa da tanti popoli e non ha mai buttato niente di quello che veniva depositato, no? E a questa linea trasversale che dal 500 in poi ne ha fatto il centro della musica europea, anche se poi sembra Vienna, no? Ma Mozart veniva a Napoli a sentire che cosa succedeva, andava a Vienna alle corti a prendere le grandi commissioni, ma veniva qui a sentire cosa stava accadendo musicalmente. Ma poi considera, a Napoli c'erano gli americani, le prime basi NATO, le prime cose di jazz, cioè lui ha raccolto tutto questo sostrato come una spugna e l'ha tirato fuori con la unicità, capito? Con questa forza anche dirompente che era della sua voce agli inizi, che era una voce un po' selvaggia, capito? In cui dentro ci stava...
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, capito? Sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Pino in un certo senso... ha avuto un comportamento da jazzista nella sua vita. Chiaramente l'ha potuto esplicitare di più quando, appunto, nella prima fase in cui, diciamo, anche nei tour lui non eseguiva mai i brani come erano nei dischi, no? Li ricreava, li metteva in suite, gli faceva improvvisare, gli faceva cantare, fare unisono voce e chitarra un po' sulla scorta di, non so, come di un George Benson, eccetera. E quindi, diciamo, in tutto questo la sua voce evolve con lui, come dire, dalla voce più gridata, più roca, più imprecisa dell'inizio, diventa sempre più sottile. Forse possiamo raccogliere questa, cioè, come dire, leggere anche purtroppo la sventura fisica, perché lui a un certo momento stette male col cuore, quindi, diciamo, tutta l'impostazione, proprio questo fatto di avere un impatto lievemente più ragionato, meno fisico la cosa, ha fatto sì che lui poi facesse delle ricerche sulla voce, per cui lavorasse sui melismi, eccetera, ma anche arrivasse poi a concepire un progetto come quello madrigalistico, no? L'ultimo Hai disperata vita, che fa tutto lui, con tutte le voci cantate da lui, che è veramente un punto d'arrivo, no? della sua vocalità. Va a recuperare l'opera di Gesualdo da Venusa, insomma, parliamo di tra il 500 e il 600, insomma, e poi di musica molto molto che era avanti di 2 secoli rispetto ai suoi tempi, al suo tempo, perché è pieno di dissonanze. Quindi, insomma, Pino si è andato a cercare proprio delle cose particolari.
0: Grazie Maria Pia De Vito. E allora, come dici tu, la musica di Pino davvero arriva ovunque, le sue voci, la sua sperimentazione. Siamo, come dire, un po' quasi in estasi, almeno io devo dire. Allora, estasi per estasi, ascoltiamo una bellissima poesia. Pino torna indietro, ma in realtà non è mai un tornare indietro, è sempre... restare ancorati al presente, una sorta di cerchio, però ritrova di nuovo la sua essenza in lingua napoletana, con un pezzo che poi è stato reinterpretato da Fiorella Mannoia, è il 2001, ovviamente io lo faccio ascoltare dalla voce di Pino Daniele, sempre dall'album Medina, è Senza te, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, MOP.

0: E si chiese non è amore, ma che ne parlammo a fa, dice Pino Daniele. Dopo queste parole d'amore, questa poesia, io cosa dico? È complicato. Continuiamo a parlare della ricerca di Pino Daniele. Ovviamente ne abbiamo parlato prima con Maria Pia De Vito, ma se parliamo di ricerche sonore, di voci, di storia della musica, non può che esserci il professore Pasquale Chalot, musicologo, compositore, che già era stato mio ospite nella prima puntata. Lui ha curato edizioni integrali in 6 volumi delle musiche di scena di Raffaele Viviani, ha scritto la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in 2 volumi e tantissimi altri lavori. Bentornato Pasquale. Allora, dagli anni 70 agli anni 2000 ci saremmo fatti un'idea del viaggio di Pino Daniele. Arrivati a questi anni, quindi mi riassumi un po', mi sintetizzi come lo vedi Pino?
1: Io immagino proprio una persona che non è mai ferma, no? Che va a sbalzi nel tempo, può andare avanti, può andare indietro, però è sempre nel presente in qualche maniera, e quindi non, anche quando va indietro in realtà lo fa in maniera innovativa. Lui fa Gesualdo della Venusa, appunto come tu dicevi, questo madrigale a 5 voci, Hai disperata vita, di Gesualdo, un brano del 596. È interessantissimo perché naturalmente questo è un pezzo polifonico, si canta con più voci da più. Lui che fa? Da music maker va in studio e ci mette lui tutte e 5 le voci. E quindi vedi, da tutto sperimenta la sua voce in questi suoi vari timbri, fa un po' il controtenore, poi fa la voce media, quindi già timbricamente interessante. Poi rispetto diciamo, ai temi originali lo fa un po' più accelerato, quindi dà anche più un ritmo un po' più stretto al brano. È veramente una bellissima vocazione, perché è un brano senza tempo, cioè con la voce di Pino Daniele non si capisce se questo madrigale è stato scritto adesso, nel passato, cioè veramente lui lo rende atemporale con questo timbro, poi abbiamo detto che è una miscela questa sua voce, come se fossero 5 voci che cantano, sono le 5 identità sonore di Pino Daniele. Il suo interesse, diciamo fra virgolette, anche per la musica colta, lui lo vive da sempre, non a caso ha frequentato musicisti che hanno un'estrazione colta, quindi ha questa grande capacità e delle volte, a mio parere, lui imita, fra virgolette, o prende spunto anche forme musicali, diciamo, colte. La romanza da camera.
0: Lo ricordiamo, si trova nell'album Ferry Bot e il maestro Raffone è colui che, insomma, scrive.
1: Il Raffone ha fatto, secondo me, un'orchestrazione strepitosa. Perché, ecco, non è andato incontro al pop, ma ha detto questo come si potrebbe seguire questo brano appunto in una condizione di musica colta in questa maniera, e Pino Daniele ha messo la voce e ha dimostrato veramente ancora una volta di saperla usare in maniera molto flessibile, molto eclettica.
0: Hai detto bene tu, come uno strumento.
1: Sì, lui simula in continuazione e nel salotto, e cerca con la sua vocalità di fare una voce, diciamo così, che non ha vibrati, una voce da salotto, anche se però lui non ha, come dire,
0: non ha la potenza,
1: ma non ha neanche, come dire, non vuole neanche simulare, come dire, il tenore o il soprano leggero da salotto. Ma in questo senso lui, secondo me, diventa una sorta di bene musicale, cioè che è capace non solo di, appunto, di fare nuove produzioni, ma anche di riportare appunto alla luce, abbiamo visto voci venitori ambulanti, la romanza da camera, il madrigale, riesce a riportare all'interno un suo linguaggio quotidiano, in un nostro linguaggio quotidiano, tutto un retaggio fortissimo. In questo, secondo me, sta la modernità e anche la capacità, come dire, di essere una figura estremamente variegata, e non soltanto il cantautore, ma, come dire, secondo me, travalica questa cosa. E quindi riesce a portare, appunto, mi sembra una sorta di piantatore di blues sulle rive del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: O viceversa, cioè un viaggiatore.
0: Invece del Mississippi,
1: lo fa nel Mediterraneo. E questo io trovo che sia straordinario.
0: Grazie al professore Pasquale Chalot. Continuiamo il viaggio nella storia musicale, negli album di Pino Daniele. Arriviamo al 2004, un album che si chiama Passi d'autore. Ovviamente lui non è che fa questi salti così all'improvviso. Nel frattempo erano successe altre cose e nel frattempo nel suo studio, a casa sua, continuava la ricerca. C'era stato il live con Fiorella Mannoia, Ron e Francesco De Gregori nel 2002. Poi uscì anche l'album live. e arriviamo al 2004 appunto con l'album in studio Passi d'autore. Fa dei passi giganteschi nel mondo, la canzone dedicata a Ernesto Che Guevara, quella dedicata da Diego Armando Maradona, la cover di Nuage di Django e Reinhardt, l'avevamo accennato prima, e poi il singolo Pigro. Io inizierei proprio da qui, da questo brano che divenne anche un singolo stracantato. E allora Pino Daniele e Pigro su Rai Radio Live Napoli, tratto da Passi d'autore, a Emmo Pino. Ma...

0: voi pensate che sia partito il brano di Pino Daniele quando in realtà qui c'è la chitarra di Pino Daniele, che è una Martin da viaggio regalata da Antonio Norato un po' di anni fa, adesso ne parliamo, ed è proprio Antonio Norato dal vivo che ha accennato qualche nota. Buongiorno Antonio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Antonio Norato, oltre ad essere un famoso chitarrista di musica jazz e non soltanto, compositore tra l'altro, ha dei collegamenti molto forti con Pino. Questo lo dimostra già la chitarra che Pino gli ha regalato. Negli anni 90, quando eri ragazzo, insomma, eri molto giovane, andassi in tour con lui. Qui voglio smentire una cosa, perché c'è molta gente spesso che dice il chitarrista di Pino Daniele. In realtà il chitarrista di Pino Daniele era Pino Daniele, quindi lì non aveva nella band un chitarrista, però ha collaborato con dei chitarristi. Ovviamente nel caso di Antonio, molto, che era di una generazione più giovane, lui anche esplode negli anni 90, quindi nel 97, proprio nel tour Dimmi cosa succede sulla terra, quello degli stadi, con il tuo gruppo e poi anche Joe Barbieri, che troveremo nell'ultima puntata, aprivate i concerti di Pino Daniele, quindi tu con la tua musica, Joe con la sua. Poi dopo, negli ultimi anni, con le reunion, tu hai suonato proprio sul palco con lui, quindi hai duettato. Allora, detto questo, Pino Daniele era un chitarrista. Detto da te che sei chitarrista, raccontaci anche un po' delle sue chitarre.
1: Lui era sempre alla ricerca di nuovi suoni, di nuove chitarre. Come tutti i chitarristi, aveva questa, diciamo tra virgolette, come diciamo a Napoli, questa malattia per la chitarra. Cioè, ogni tanto mi chiamava da qualche negozio, sto da Your Music, qua mi sto provando una chitarra nuova, bellissima, devi vedere come suona bene. Insomma, tra le chitarre che ricordo, che a me piacevano, ricordo questa Gibson Les Paul nera, Les Paul Custom, che ha usato nel periodo di Vaimo, che era una chitarra bellissima con un suono spettacolare, e poi nel periodo di Bella Ambriana, che era una chitarra stupenda che lui adesso, che poi ha regalato a Eros Ramazzotti, era una Gibson 175 modello Charlie Christian.
0: E invece questa chitarra quando te l'ha regalata?
1: Io ho una chitarra che lui mi ha regalato proprio nel tour del 97, che è una Martin da travel, una Martin da viaggio, che poi tra l'altro è la chitarra che è anche in copertina del disco Non calpestare i fiori nel deserto, che c'è una foto di Pino con questa chitarra. Durante quel tour Pino me la regalò, mi disse: guarda, tienitela, questa è una bella chitarra che puoi utilizzare quando sei in viaggio per tenerti in allenamento, per studiare.
0: Fondamentalmente hai sempre Pino con te, visto che lei è una chitarra di studi, da studio e per viaggio.
1: Assolutamente, è una chitarra che sta sempre con me.
0: Pino veramente ha utilizzato tantissime chitarre, anche chi non ne capisce tecnicamente, però nelle immagini, durante i concerti, ne ha viste di più svariate, delle varie forme. Continuiamo un po', ci hai citato qualche chitarra, ma continuiamo, magari ce la descrivi, perché non tutti capiamo, diciamo, di come sono, acustiche, semiacustiche, elettriche, insomma.
1: Sì. Ecco, c'è poi la chitarra iconica di Pino, che è la Paradise, che era una chitarra costruita apposta per lui da un liutaio svizzero, e che era una chitarra classica con le corde di nylon, però a corpo solido e con un suono molto particolare, e che diciamo che è stata una chitarra molto importante per Pino, perché gli ha dato anche una certa riconoscibilità. E poi altre due chitarre molto molto interessanti, vabbè, quella, la chitarra synth Roland GR700, che era appena uscita, una chitarra usata anche da John Abercrombie, che lui ha usato nel disco Show Live, che era appena uscita. La conosco bene perché quella chitarra l'acquistai anche io in quel periodo, che avevo 20 anni, infatti feci le carte proprio false, andare a suonare per 3 mesi sul lago di Garda per potermi comprare quella chitarra. Poi ecco, un'altra sperimentazione di Pino sugli strumenti era la chitarra battente elettrica, che Pino si fece costruire per fare il disco Musicante, ed è una chitarra sempre solid body, però è una chitarra battente. La chitarra battente è una chitarra che si usa nella musica folk e aveva un suono spettacolare.
0: Senti, quando avete duettato, che sei stato suo ospite nei concerti Tutta Nata Storia, quindi avete fatto proprio anche dei brani proprio in duo, ti ricordi lui quale chitarra suonava?
1: È una chitarra tipica del blues che si chiama dobro, e lui la suonava con il bottleneck, che è proprio tipo da bluesman del delta del Mississippi, e quindi facevamo questa versione molto acustica di Ye So Paz in duo, bellissima versione, lui con la dobro e il bottleneck e io con la Gibson 175 tin, quella che uso io.
0: Antonio, per chiudere, se tu dovessi, però non ci devi pensare, non ci devi riflettere, deve essere proprio di pancia, trovare un aggettivo per definire il Pino Daniele chitarrista. Tu, Pino Daniele chitarrista, è?
1: Allora, un ricercatore dello strumento, e questo è per me il più grande complimento che si possa fare. Un grande studioso del proprio strumento e un chitarrista che ha una riconoscibilità che è molto più difficile che averlo attraverso la propria voce, perché riuscire a portare questo su uno strumento è molto difficile e ci riescono soltanto i grandi.
0: Grazie Antonio per la tua testimonianza. Allora rimaniamo su questo strumento, sulla chitarra, e ascoltiamo insieme una cover di Pino Daniele, ovviamente, lo dicevo prima, poc'anzi, del brano del grandissimo, del più grande, del maestro della chitarra Django Reinhardt, del brano in questione Nuage, diventato poi Nuage sulle note, sempre tratto da Passi d'autore su Rai Radio Live Napoli. A Emmo Pino.

0: Siamo quasi in dirittura d'arrivo e ovviamente non poteva mancare nel racconto di questo album Gino Castaldo, che abbiamo trovato già nelle altre puntate. Io so perché, voi ancora no, ma lanciamo insieme quest'ultima canzone, però ce la racconta lui perché a questa canzone è particolarmente legato.
1: A volte è bello, pensando all'artista, andare a scoprire anche le pieghe un po' meno conosciute, un po' meno popolari. E nel caso di Pino, beh, ce ne sono tante, tantissime. C'è una canzone a cui sono legato in modo assoluto. Non saprei neanche dire fino in fondo perché, al di là del fatto che è una canzone bellissima, ma ha qualcosa di inspiegabilmente attraente. Si intitola Arriverà l'Aurora. Io, quando posso e come posso, invito tutti a sentirla, la mando, la faccio sentire, perché è proprio il classico caso del capolavoro nascosto. È una canzone che ha una potenza enorme, perché parla di rinascita, parla di un processo, di qualcosa che si rinnova e che, come faceva Pino, tra l'altro, spesso usando parole semplicissime, ma che abbinate a una melodia, a una musica, diventano molto molto più potenti, e al di là della semplicità diventano profondissime. Quindi questo è qualcosa di più di un invito, è proprio un consiglio dell'anima: ascoltate Arriverà l'Aurora, perché è una canzone che fa bene, mi fa pensare che ci sia qualcosa di bello nascosto nella natura che ci circonda, anche se non riusciamo a vederlo.
0: E allora non ci resta che ascoltarla. Grazie a Gino Castaldo, ovviamente. Un saluto da Valeria Saggese. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Moppino, ma non vi abbandoniamo, perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004, tratta da Passi d'autore. Arriverà l'Aurora su Rai Radio Live Napoli, Moppino.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma da cerco nuora buona sanata, ma tu che pena che tu per stato, è tu per un tutto fa tutta la tua pianta, è passato.

Ah, quanta volta mamma mia carna, ma si può non suonare, ma va. E per trovato risano, io t'ho visto a fianco a me via. Sono stata tra strada, rintasta Maria, Maria, che

mamma stava così, sto tutti in cera, Maria non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che c'è la grazia che voleva tu. A pizzola in cannera, tanta statuata, tanti e pavata alla fa.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: La femmina bella, gatti anche da randella, fallo mano a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo, mai la manca.

schöner wurde mein Butler von Sagisabakse, da wir so das letzte Wort an Gapagnoram nehmen. Sera, sera, tutti in un bulen, ma trova ballando gullata pure. Sale qua la palomba che gira, e che girano a tira, quando ne va a tira. Tante a volte con l'uomo s'appanna, maestra che comanda, non mi fa mai stanca. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi

E una sera tutti in un pulenno mi trova ballando con la da morire.

certo rivolvere pronto ci può, voglia chi già, a roba ed agna nessuno ci può mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

the Balitza, yeah. Let the Balitza, yeah. Vicino cuore, ma non mi vuoi bene. Hai molto tonta a te.

aire, que por fin las masas, en la machada, en la machada